Drogu Krzyż.

got to be the one. Quando si bella, con chi sua che muta, non la si sta di lagrima perché, non tronca non so la crevescosa.

mancato di muletto. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma bova.

M'è miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te. L'amore non s'accatta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

Thank you.

Dicevo l'una stampa d'ora, ma è stata già...

0: сюда, домога. Preparate le bandiere, botta muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattina valca. Arriverà, arriverà, la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, mi sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta a musica, babara, babara, babara, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là,
1: ehi, ehi, ehi,
0: sai, che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta a musica, babara, babara, babara, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sto un cacca,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso ci aspetta, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là, è arrivata,
1: sì,
0: sai, da zui, zui, zui,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sale sorella non va fatica, fa tu vestito e sposo e tu vittoria.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

So che gira pa città e passa il tempo così, spianne a chiamare, gli aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora a me, non può scappare più, voglio vedere, se è nata a volta scappi tu.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne lo occhi a roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle se ne va e può far tornare.

accennata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va dicendo a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete una signora, io volessi aver l'onore di ricevere.

e onesta. Essi te li dà una sorella, o stessa fascerosa ce lo porti. E ce lo saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva Mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si vangoccia una davota, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che è stata armata e non mi fa paura.

0: la porto in fondo mare insieme a me e poi la lascio lì.
1: Padre non mia mamma, o va mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagna la sarebbe. E tu anno arriva la notizia morta, a mamma con sta femmina più forte, tra gli altri spera, lo allupare.

sei figlio bronda, fa giudizio seria, ma per quando tu muore sai aiuta, mai da tombuta, mai a piccola che viene. La cambiembe guerra era guagliona, tristezza passa per l'aviazione, pulette l'aria all'ana, bambula, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque già t'arrenda, mio caro padre, dunque già t'arrenda, pareva nata, ma non sa far male. Ma due settimane fa io ci ho fatalità. La vita letto fatta certamente, un fanno bello buono sta perduta, e che sedia non muovente, ma tu occhio manda tanta a noi aiuta.

no, non mi abita di, caro mio, che ben badata a vita in aviatore, l'assicurazione è forza sì, ma non la vita di, capagrassi. Per me scusate in meraviglia, in che denaro fa parruzia, da franche carte mille vite, e stendamano, sì, ma tu mercato.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Vista bella mia, sarà sta malattia, la ricetta che sta qua, a casa non bagna, sarà tanto la mia, ma tanto con solo, non dovrebbe io, non ho chiesto quanti da lui.

viaggior me con niente contente che aprivo strumento voleva suonare. Non sono gli strumenti facimmara, perché a Napoli tutto si fa. Poi veniamo montagne tagliate in bronzino.

fiamma, che strumento che a noi è suonamma, tu può dire il tuo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che c'ho.

che strumento che noi suonamma, si può dire che sono strumento fatto proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo che

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnor sì, c'è tra sovini e ovini e traditore. Caparagata mette buon umore, ma presso po' non sai quello che fa. Già perché certo uomo ma l'ammo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina, fui per una parola. A 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobiciere non ne è rimasta niente. Scuso compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che fa te, dire, compa.

και ο γόρις αργρέει του πατού. Non è la picciarilla, signore poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglia.

0: Ma te ne metti scuornano? Come te l'ha già detto, andando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete campare lontano la vunnella. La femmina è sempre a coppa, senza che cacciate il calzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimmi pace, Carmè, chi ti voglia bene, non posso campare senza te.
0: Ah, io non ti posso fare.
1: Ma che buca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo, bre,
1: ma che aspetta che ti faccio uno stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, sciampagnare a bello.

andati a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mo nu pizzi che muniglia, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo a radiglia.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosi io.
0: Sta signora porta a me, non un bacio potrosino, non la manca chiù a volere, un vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Sta signora porta a me, mi fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio pelo, non lo servo stufinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusate.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

due zuccoli lo per e capillo lungo. Sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmina mi sento, pure pa gente, un'attrice d'otrice.

сяння поступіння, каза перда прєсапне.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: L'albero di cerimbaggio piantato, crescendo per la cultura, ma mentre cavaggiando l'ha spezzato, ma tutto il

era con motorario andambulato, storie che cantai e fatti sera, scena che io dico e non posso scenare, tremmo con canta.

Piagno fa amore e cade lo pianto mio, mi canta testa lo pianto a starra qua, schioppa la bella rosa e poi pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, me per cuore, e si te scarpe sarra.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: complimenti.
1: Ma che scocchie vanno a chiagnere.
0: Hai fatta tu questa?
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda che io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda indaga perché fa più o meno così, ma ricordo, fa

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

O igualio Duvo batzea Ezen da me Dopo Vata duka

Cosa c'è? Te voglio strozzare. Cosa c'è?

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Come stai?
2: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
1: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic Con a Napoli, sì, dove anche lì ci siamo visti, abbiamo
2: qualche,
1: un po' chiacchierato
2: fa, sì,
1: e mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
2: sì, vabbè,
1: si dice già,
2: sì,
1: in
2: certo,
1: nella musica,
2: certo, come no, come no,
1: che stai per partorire, dico partorire nel senso bello però, il tuo nuovo album.
2: Sì,
1: partiamo,
2: sì,
1: proprio da questo, okay, perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
2: in realtà il mercato è cambiato ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti, se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po' diciamo angosciante.
1: Magabba.
2: Che non è che insomma è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché come dicevamo anche lì al Comic Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
1: Di viverle,
2: di
1: sennò che
2: esatto,
1: gli racconti.
2: Esatto, quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo. Ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne mettevano anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere. Ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo i 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
1: Bello!
2: Ed è per questo che comunque ecco sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
1: Bene, allora amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Un top pseudonimo di Antonio Riccardi, sì, lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
2: Grazie.
1: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano. Voi non voi, te lo dico,
2: è
1: così, lo possiamo dire, confermi?
2: Sì.
1: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
2: esatto,
1: storico duo rap napoletano nato insieme a Luchè, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
2: certo,
1: Chi vorrò po' me, Vita primo buona album. Esatto, il primo album. E tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
2: Grazie.
1: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore, sì, di film.
2: Sì.
1: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere, far parte di un progetto cinematografico?
2: Sì, diciamo, a parte i primi, c'è stata le sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
1: Mamma mia,
2: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nel quale nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucariello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da lui per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Solli, ma che era uno dei primi registi della serie, che saluto comunque, grandissimo maestro e regista.
1: Ma che bello quando ti affidano carta bianca.
2: Esatto.
1: Cioè, un conto che dicono: allora prendo un pezzo e lo metto.
2: Esatto.
1: E un conto che dicono: sì, hai la sigla,
2: questa,
1: falla.
2: Esatto,
1: mamma mia,
2: esatto.
1: Cioè, una
2: infatti,
1: foga.
2: Noi fummo invitati, io e Lucariello, a Roma, a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche abbastanza, che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Nui Vulim Na Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
1: Mamma
2: era difficile
1: mia.
2: Parlarne, e quindi trovavamo questa parola chiave che era speranza, noi non tenemmo una speranza, ma noi vulim, che sarebbe vorremmo un futuro. In realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
1: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte.
2: Sì.
1: E dopo il percorso con i Cosang hai continuato da solista, pubblicando album, sì, e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
2: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afro beat, afro trap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico,
1: okay,
2: con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato comunque la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni dai miei ascolti, ovviamente partorinati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
1: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
2: sì,
1: più o meno?
2: Spero.
1: Senza dare troppe illusioni. Oppure
2: sicuramente dopo l'estate. Perché,
1: ok,
2: insomma,
1: quindi
2: sì,
1: rilassatevi, perché mo non arriva. Fate le vacanze e poi dopo si vede. Quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
2: sì,
1: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no? Alti, bassi, duo,
2: uomo,
1: trio, quadro.
2: Sì.
1: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
2: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi
1: wow, mamma mia, sì. Un ragazzino come fai 43, strano sentire
2: quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, ma la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti.
1: Ma
2: temi...
1: non vedo figli, però.
2: No. non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo, anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
1: Sì.
2: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi aveva creato l'industria musicale italiana del rap.
1: Quello che ascoltavo io.
2: Esatto, il Club Dogo,
1: io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
2: esatto.
1: Dei Gosang, dei Club Dogo, dei Nokines, dei Panchine.
2: Fibra,
1: vabbè, poi
2: tutti.
1: Vabbè, andiamo. Meno.
2: Sì, no,
1: cioè,
2: nei tuoi ascolti
1: quello
2: intendo
1: che,
2: esatto,
1: che fibra che aveva un po'.
2: No, intendo cronologicamente per dare un riferimento. Sì.
1: Bello.
2: Però ecco, siamo arrivati poi a questa età. Quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sopraggiunti. Quindi
1: esatto.
2: Sarei fuori luogo e anacronistico, insomma, fare ancora, no? Quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
1: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Lev Napoli, A Miez A Via di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini, restate con noi.

0: A mezza via d'Unto, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere. No, scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie d'italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Wow, non lo sapevo!
1: Ah, non lo sapevi?
0: No!
1: Sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi sei nato praticamente cresciuto.
1: Esatto, ho avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazzi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio, studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico: più guai avete e più funzionate come attore, quindi contornatevi di disgrazie, dovete soffrire.
1: Cioè, no, tra l'altro è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Anche nei format, no? Insomma, molte, ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo gran disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà. E quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! No, infatti la ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento Versailles, che anche non era proprio
0: di moda,
1: non
0: esisteva molto
1: proprio.
0: Cioè, però insomma, comunque tu hai l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo.
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no, Anto? Quindi noi comunque napoletani con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire, un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Similolo, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra
0: mix
1: genetica
0: abbiamo un mix di colori, di culture
1: e in arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: nemmeno
1: conto.
0: Se non fossi nato qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco,
0: eri Mara che
1: però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì, comunque hai collaborato. Proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Guè, sì, pazzeschi. Sì, no, sì, no, no, mi piace.
1: Con Gwen ho fatti più di 6-7 canzoni insieme. Cioè...
0: E ritornerai a collaborare? Sì, cioè, c'è la volontà di riaprire questi orizzonti da solista?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare, anche perché all'inizio è un più un sogno, no? Sì. Un sogno da inseguire, passione. Poi ovviamente arrivano dei momenti difficili. Ci sono stati, e come li hai superati?
1: Allora, all'inizio è un sogno, lo era ancora di più perché non esisteva nulla. Cioè, noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma, abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima. Poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto. Ora un po' con i tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico, che ti distrae tantissimo. Quindi praticamente le prime difficoltà avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che voi
1: comunque
0: non avete,
1: non è che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto.
0: Ho
1: una forma mentis, quella è un'altra storia, ce l'ho
0: perché, l'hai inserita, sì, poi sì, collateralmente, però, sì. No, perché è veramente un mondo molto scombinato,
1: quindi non hai schemi o no. Magari non hai
0: chi ti indirizza, esatto. Onorari con...
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione, anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Piani nel tempo, nell'anno, e poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento, quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari,
0: cioè, no, come se
1: lo siamo. Perché tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto non siamo nati in un periodo in cui, come oggi, no, chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il manager, il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durissime, immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, diciamo, il fatto che la musica ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi, da TikToker, influencer. Forse quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no, dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non
1: massimo
0: hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco. Però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer,
1: esatto,
0: e tutto,
1: esatto,
0: quanto viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no, questo,
1: esatto,
0: lavoro, e quindi
1: sì,
0: questo fa un po' male.
1: Ma c'è anche,
0: capito, me,
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi questa
0: utilizzano
1: cosa, e non vedi questa cosa che per te è una, come dire, un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose, quindi c'è un po' di confusione, secondo me, sulla musica in generale, non solo sul mio genere. io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata,
1: anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come
0: mamma guarda io ne parlavo l'altro giorno con un ospite e ho notato proprio questo pochi contenuti ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima e hanno ragione,
1: è
0: perché poi voglio dire va bene quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo
1: però
0: poi fondamentalmente su 10 se 9 sono zero contenuti è ovvio che poi uno si deve un attimo fermare.
1: Prima era 5 e 5, 4 e 6, ecco il
0: rapporto.
1: In proporzione
0: è un po' così.
1: Sì.
0: Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata, però vabbè, ti chiedo e chiudiamo questo momento. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sai.
1: No, credo di sì per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta,
1: sì,
0: cioè, ma
1: sono.
0: Uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso, che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi. E non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché, diciamo, c'è una certa coerenza tra la mia partenza e quello che sono ora. Anche a discapito della larghezza e del successo che magari fra virgolette insomma ecco magari altri miei colleghi hanno avuto, no? Però
0: vabbè,
1: io sono
0: però
1: fiero di questo.
0: Sei fiero e coerente comunque con il tuo percorso.
1: Sì, io credo di avere una credibilità che diciamo pochi possono vantare, soprattutto insomma ora in questo momento storico, cioè ma proprio presso le persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente mi trasmette
0: sì. Sicuramente una
1: mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a farmi forte di quest'aura o di questa.
0: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potavé, Dentò e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

vabbè non vabbè, e di andare a basta, e ti voglio perché sei cresciuto capace. Sto lasciando lo studio, sto fornendo messaggio,

0: siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere.
1: No, quando mai, solo che insomma io credo che i proverbi non sbagliano mai.
0: Sono un peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto, che ricordo, è quello che dice: chi non senta mamma e padre va a morire a non è nato. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che tengo sempre, cioè, ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori, o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata.
0: Ecco. Giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano,
1: autentiche,
0: e vi vogliono bene. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze
0: alle
1: feste.
0: Oh, non c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
1: Ma la tradizione è quella.
0: Tavola.
1: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
0: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
1: O puparolo un bottino.
0: questa è rara come risposta, devo dire.
1: Se devo pensare a cioè proprio a quella cosa che
0: però,
1: vorrei... sì.
0: Ci piace,
1: sì,
0: il giallo e il rosso.
1: Il giallo e il rosso, che
0: quello
1: poi
0: si riempie di carne,
1: esatto,
0: di provola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: E va.
1: Sì, no, carne, provola,
0: e
1: quello che ci vuole.
0: E pezzi di peperone.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Questa non è facile, però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
0: Cioè tipo
1: ovviamente.
0: La partitella tra,
1: esatto,
0: amici la sera.
1: Sì, sì, ma anche proprio stare per esempio negli studi. Io ricordo noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
0: Poi dopo si scappa tutti.
1: Sì, si scappa troppo. Questa
0: ma
1: oramai
0: non si sa, poi ancora
1: nostra.
0: Mi devo rispondere.
1: No, ma è vero.
0: Invece Anto, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radice e senti come parte delle tue radici?
1: Sicuramente, forse perché è recente il fatto che io sia andato a vedere il film di Massimiliano Gallo con le musiche di Enzo, La Salita, sicuramente quella di Edoardo De Filippo, scusate.
0: Bello.
1: Sì, perché quando senti la sua voce comunque...
0: Vedi, legato anche al cinema.
1: I tempi teatrali di Edoardo credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra... Ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
0: È vero, fa parte proprio del...
1: Che istantaneamente, esatto.
0: Dice, ti riconduce proprio alla nostra terra, alla nostra storia. Vedi quante poi ne sono passati, ne sono arrivati...
1: E
0: come sei legato ti piace il cinema?
1: Sì, mi piace.
0: Quindi
1: tanto.
0: Lavoreresti ancora anche come...
1: Volentieri, ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena, ho partecipato alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro con Gianpaolo Morelli, diretto Manetti Bros.
0: Mazza!
1: Ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose. Insomma.
0: Ah, ma d'attore!
1: Sì, d'attore!
0: Oddio, no, scusa, pensavo che c'erano le tue...
1: Ah, le musiche, no, le anche musiche. Quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
0: è divertente.
1: Che
0: so, pazza, ti sei divertito?
1: Sì.
0: No, vabbè, quante pose sei? Cioè,
1: Rai.
0: Prendi più tu degli attori.
1: 10 pose.
0: 10! Cioè, manca un attore normale, piglia 10 pose.
1: No, grazie all'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
0: Fantastico!
1: Sì. Sono stato un mese e mezzo a Bologna. Lì a girare.
0: E i tempi del cinema ti piacciono? Sono un po' lentucci,
1: sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività, cioè a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6, tipo alle 7.
0: E certo,
1: però,
0: mamma mia, no, è veramente bellissimo.
1: Non ho avuto più occasione, forse, che comunque è un mondo molto ambito. Quindi, sì. Quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no? Insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
0: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
1: Sì, una cosa,
0: una nuova.
1: Esatto.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, sì, anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Una sola cosa.
0: Anche non materiale.
1: Ma forse un oggetto di casa mia. Un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che, ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente, un po' di acqua di mare.
0: Di mare,
1: chiaro.
0: E invece l'asciugamani per asciugarti un po' l'acqua?
1: No, gli asciugamani per quell'odore, e quell'odore di ammorbidente di case, capito? Che...
0: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Ntò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: Forever Alone, siamo qui con To e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
1: Vero.
0: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
1: No, falso.
0: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
1: Vero.
0: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
1: Grazie.
0: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
1: Verissimo. Tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero. Però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
0: Infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti ve lo vuoi regalare, dici l'ho fatto.
1: Esatto.
0: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi magari. Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
1: Vero.
0: L'hai fatta uscire?
1: C'è successo. Sì.
0: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
1: No, non troppo sui dettagli, un vero falso.
0: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
1: Falso, però vabbè.
0: Non ti manca, vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
1: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
0: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
1: Falsissimo.
0: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
1: Vero.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
1: Vero.
0: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
1: tutte
0: curioso.
1: Tutte le persone che ho aiutato.
0: Sì.
1: Non tutte, però alcune.
0: Vabbè, non vado oltre.
1: No, vabbè.
0: Invece, adesso ti chiedo, oggi in To è più in pace con se stesso rispetto al passato?
1: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente, cioè può peggiorare, però in alcuni casi, nel mio caso io credo di sì.
0: Sei nella fase accettazione?
1: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è, perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
0: vabbè, mai dire
1: sono
0: mai.
1: Abbastanza in pace, no, ma infatti
0: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma no, cavolo, ma sia.
1: Ma perché forse abbiamo romantici. Un concetto legato troppo, che prima serenata quella con dagli palazzina.
0: È brutta.
1: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata, se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già.
0: Non è più la nostra, esatto.
1: Forse sì.
0: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
1: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast. No, a questo punto
0: cioè,
1: proprio
0: senti
1: devo eliminare.
0: Bene,
1: è lo studio allora.
0: Ci siamo riusciti.
1: No. Ma uno deve
0: capire dove magari sta poco meglio, perché sai sul palco secondo me
1: sul
0: sei
1: palco
0: più rilassato. Dici ho finito tutto quello che c'era da fare.
1: C'è la gente.
0: E infatti invece WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
0: Karaoke.
1: Sono predigitali.
0: Qua fermati, karaoke che poi non è o TikTok.
1: Ma TikTok subito.
0: Ma ce l'hai?
1: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, perché sto proprio un guaiato.
0: Dice ma nata Ivo e TikTok.
1: Uso Instagram.
0: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho ma non lo uso, non lo so fare. Social media manager ti aiuterà.
1: Ma i tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
0: Come vedremo un talk sui TikTok che fai TikTok, i suoi brani, capito? Moriremo.
1: Ma te lo scordi.
0: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione tua.
1: Sì.
0: Una delusione d'amore.
1: Ah.
0: Titolo.
1: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
0: Sì.
1: Nessun dolore di Lucio Battisti.
0: Si voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti. Meno male che io dico tua e poi non capisco.
1: Ah, mia.
0: No, però.
1: Scusami.
0: Posso fare anche.
1: Ah, ok. Mia, allora. Petave.
0: Una sì. Notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
1: Notte nostalgica di cosa? Love song.
0: Love song. Ma no, meno male ci abbiamo.
1: Suggeriscono.
0: Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
1: Amico e nemico.
0: Bella, vai. Round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
1: Ah, in vita o che si può riportare anche in vita?
0: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E poi uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio via collera a nessuno.
1: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur o
0: wow.
1: Di questi qua. B.I.G.
0: E faccio, su quelli che ci sono, li vuoi dire internazionali?
1: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
0: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
1: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
0: Wow, bella, bella sta risposta. Invece andresti
1: Fatto
0: a Sanremo?
1: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però
0: magari
1: con la canzone giusta, magari.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
1: Ah, anche io questo sono d'accordo. Nel senso perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo messo lì, è sempre una versione un po' sanremizzata. Nel senso proprio c'è quella estrema mediazione. Che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma.
0: Che quelle, non sono proprio le.
1: Non sono
0: reali,
1: puramente,
0: ecco.
1: Del genere, insomma.
0: E invece canteresti completamente in italiano?
1: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: Ma dipende da quale.
0: Ma come dipende che vieni domenica?
1: Ah, no, questo
0: il 31.
1: Assolutamente, no, ma io intendevo dire.
0: Mi ero dimenticata, mo.
1: Io intendevo i talent televisivi.
0: No,
1: ma
0: però
1: sì,
0: approfittiamo per dirlo.
1: Ma se
0: che
1: mi
0: colgo.
1: Dessero questa.
0: Mi ero dimenticata, davvero, perché sì. Queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che ecco, sarei giudice speciale della categoria canto,
1: sì.
0: Al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato. Meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
1: Spero
0: molto bravi
1: all'altezza.
0: E sarai sicuramente all'altezza e poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto che è un
1: sì.
0: format anche televisivo
1: sì.
0: a proposito di talent che la miglior squadra poi andrà anche in questo contenitore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Accusidento, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra
1: voilà.
0: Poco.

0: E a così doveva andare, che è arrivato qui in to direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare, ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do sì. tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerante, perché comunque ovviamente ora non è attaccato all'album. Poi ovviamente ho una bella sorpresa per l'album nuovo, che però non posso svelare.
0: No, basta, abbiamo detto già troppo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Antò, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, voi invece scaricate l'app di RaiPlay Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino all'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
2: Come stai?
3: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
2: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic Con a Napoli, sì, dove anche lì ci siamo visti, abbiamo
3: qualche,
2: un po' chiacchierato
3: fa, sì,
2: e mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
3: sì, vabbè,
2: si dice già,
3: sì,
2: in
3: certo,
2: nella musica,
3: certo, come no, come no,
2: che sei per partorire, dico partorire nel senso bello, però il tuo nuovo album,
3: sì,
2: partiamo,
3: sì,
2: proprio da questo, okay, perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
3: in realtà il mercato è cambiato, ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti. Se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po', diciamo, angosciante.
2: Magabba.
3: Che non è che, insomma, è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché come dicevamo anche lì al Comic Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
2: Di viverle,
3: di
2: sennò che
3: esatto,
2: gli racconti,
3: esatto, quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo, ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne mettevano anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere, ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo i 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
2: Bello!
3: Ed è per questo che comunque, ecco, sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
2: Bene, allora, amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Un top pseudonimo di Antonio Riccardi, sì, lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
3: Grazie.
2: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano. Voi non vuoi, te lo dico,
3: è
2: così, lo possiamo dire, confermi?
3: Sì.
2: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
3: esatto,
2: storico duo rap napoletano nato insieme a Luchè, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
3: certo,
2: Chi vorrò per me, Vita primo buona album. Esatto, il primo album. E tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
3: Grazie.
2: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore, sì, di film.
3: Sì.
2: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere, far parte di un progetto cinematografico?
3: Sì, diciamo, a parte i primi, c'è stata delle sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
2: Ah, mamma mia,
3: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucariello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da
2: bello.
3: Noi per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Solli, ma che era uno dei primi registi della serie, che saluto comunque, grandissimo maestro e regista.
2: Ma che bello quando ti affidano carta bianca,
3: esatto.
2: Cioè, un conto che dicono allora prendo un pezzo e lo metto,
3: esatto,
2: e un conto
3: esatto.
2: Che dicono sì, hai la sigla,
3: questa,
2: falla,
3: esatto,
2: mamma mia,
3: esatto.
2: Cioè,
3: infatti
2: una
3: noi
2: foga.
3: Fummo invitati io e Lucariello a Roma a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche abbastanza, che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa diciamo questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Noi Vulimmo una Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
2: Mamma
3: era difficile
2: mia.
3: Parlarne, e quindi trovammo questa parola chiave che era speranza, che
2: è
3: noi tenemmo una speranza, ma noi vulimmo, che sarebbe vorremmo un futuro. In realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
2: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte.
3: Sì.
2: E dopo il percorso con i Cosang hai continuato da solista, pubblicando album, sì, e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
3: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afrobeat, afrotrap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico,
2: okay,
3: con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni dai miei ascolti, ovviamente partono nati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza conscious, cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
2: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
3: sì,
2: più o meno?
3: Spero.
2: Senza dare troppe illusioni. Oppure ti
3: sicuramente dopo l'estate. Perché,
2: ok,
3: insomma,
2: quindi
3: sì,
2: rilassatevi, perché mo non arriva. Fatevi vacanze e poi dopo si vede. Quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
3: sì,
2: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no? Alti, bassi, duo,
3: uomo,
2: trio, quadro.
3: Sì.
2: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
3: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi
2: mamma mia, sì. Un ragazzino, come fai 43, strano sentire.
3: Quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti
2: ma
3: temi.
2: Ma non vedo figli, però.
3: No. non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo, anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
2: Sì.
3: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi aveva creato l'industria musicale italiana del rap.
2: Quello che ascoltavo io.
3: Esatto, Club Dogo,
2: io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
3: esatto.
2: Dei Gosang, dei Club Dogo, dei Nokines, dei Panchine.
3: Fibra,
2: vabbè, poi
3: tutti.
2: Vabbè, andiamo. Meno.
3: Sì,
2: cioè,
3: no, nei tuoi ascolti
2: quello
3: intendo
2: che,
3: esatto,
2: che fibra che aveva un po'.
3: No, intendo cronologicamente per dare un riferimento. Sì.
2: Bello.
3: Però ecco, siamo arrivati poi a questa età. Quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sopraggiunti. Quindi
2: esatto.
3: Sarei fuori luogo e anacronistico, insomma, fare ancora, no? Quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello, lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
2: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, A Miez A Via di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini, restate con noi.

0: A mezza via d'un to, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere. No, scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie di italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Wow, non lo sapevo!
1: Ah, non lo
0: sapevi? No!
1: Sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi sei nato praticamente cresciuto.
1: Esatto, ho avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazzi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio, quando studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico: più guai avete, più funzionate come attore.
1: No,
0: quindi contornatevi di disgrazie,
1: sì,
0: dovete soffrire.
1: No, tra l'altro, è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Ma anche nei format, no? Insomma, molte. Ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo gran disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà. E quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! No, infatti la ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento oversize, che anche non era proprio
0: di moda, non era
1: esisteva
0: molto
1: proprio.
0: Però insomma, comunque tu l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo?
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no, Anto? Quindi noi comunque napoletani con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire, un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Similoro, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra
0: mix
1: genetica
0: abbiamo un mix di colori, di culture
1: e in arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: nemmeno
1: conto.
0: Se non fossi nato qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco,
0: eri Mara che
1: però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì,
1: noi
0: comunque hai collaborato. Proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Guè, sì, pazzeschi. Sì, no, sì, no, no, mi piace.
1: Con Wayne ho fatti più di 6-7 canzoni insieme. Cioè...
0: E ritornerai a collaborare? Sì, cioè, c'è la volontà di riaprire questi orizzonti da solista?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare, anche perché all'inizio è un più un sogno, no? Sì. Un sogno da inseguire, passione. Poi ovviamente arrivano dei momenti difficili. Ci sono stati, e come li hai superati?
1: Allora, all'inizio è un sogno e lo era ancora di più perché non esisteva nulla. Cioè, noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma, abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima. Poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto. Ora un po' con i tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico e ti distrae tantissimo, quindi praticamente la prima difficoltà è avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che voi
1: comunque
0: non avete,
1: non è che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto.
0: Ho
1: una forma mentis, no io quella è un'altra storia, ce l'ho
0: perché, l'hai inserita collateralmente, sì. No, perché è veramente un mondo molto scombinato,
1: quindi non hai schemi o no. Magari non hai
0: chi ti indirizza, esatto. Onorari con...
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Piani nel tempo, nell'anno, e poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento, quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari,
0: cioè, no, come se
1: lo siamo. Perché tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto non siamo nati in un periodo in cui come oggi, no, chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durissime, immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, diciamo, il fatto che la musica ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi, da TikToker, influencer, forse quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no, dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non
1: massimo
0: hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco, però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer,
1: esatto,
0: e tutto,
1: esatto,
0: quanto. Viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no? Questo,
1: esatto,
0: lavoro, e quindi
1: sì,
0: questo fa un po' male.
1: C'è anche,
0: secondo me,
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi questa
0: utilizzano
1: cosa. E no, vedi questa cosa che per te è una, come dire, un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose. Quindi c'è un po' di confusione, secondo me, sulla musica in generale, non solo sul mio genere. io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata,
1: anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come
0: mamma guarda io ne parlavo l'altro giorno con una con un ospite e ho notato proprio questo con pochi contenuti ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima e hanno ragione,
1: no,
0: è perché poi voglio dire va bene quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo
1: certo, no, ma questo
0: però poi
1: sta,
0: fondamentalmente su 10 se 9 sono zero contenuti
1: esatto.
0: È ovvio che poi uno si deve un attimo
1: esatto.
0: fermare
1: prima era 5 e 5, 4 e 6 ecco il
0: ecco,
1: rapporto
0: in proporzione è un po' così
1: sì.
0: Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata però vabbè ti chiedo e chiudiamo questo momento, se oggi ti guardi indietro quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sei.
1: No, credo di sì per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta,
1: sì,
0: cioè, ma
1: sono.
0: Uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso, che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi e non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché diciamo c'è una certa coerenza tra la mia insomma la mia partenza e quello che sono ora.
0: E
1: forse
0: certo.
1: Anche a discapito della larghezza e del successo che magari fra virgolette insomma ecco magari altri miei colleghi hanno avuto, no? Però
0: vabbè,
1: io sono
0: però
1: fiero di questo.
0: Sei fiero e coerente comunque con il tuo percorso.
1: Sì, io credo di avere una credibilità che diciamo pochi possono vantare, soprattutto insomma ora, in questo momento storico. Cioè, ma proprio per sole persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente mi
0: Ti trasmette sì. Sicuramente una...
1: Mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a farmi forte di quest'aura o di questa...
0: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potavé, Dentò e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

0: Benevento, siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, non è, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere.
1: No, quando mai? Solo che, insomma, io credo che i proverbi non
0: sono,
1: sbagliano mai.
0: Peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto, che ricordo, è quello che dice chi non senta mamma o padre va a morire a donna è nato. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che... Tengo sempre, cioè, ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori, o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata.
0: Ecco. Giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano,
1: autentiche,
0: e vi vogliono bene. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze alle feste.
0: Oh, non c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
1: Ma la tradizione è quella.
0: Tavola.
1: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
0: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
1: O puparolo un bottino.
0: questa è rara come risposta, devo dire.
1: Se devo pensare a cioè proprio a quella cosa che vorrei... sì.
0: Ci piace.
1: Sì, che
0: il
1: poi
0: giallo
1: è un contorno.
0: E rosso.
1: Il giallo e il rosso. Che
0: quello
1: poi
0: si riempie di carne.
1: Esatto.
0: Di provola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: E va.
1: Sì, no, carne, provola,
0: e
1: quello che ci vuole.
0: E pezzi di peperone.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Questa non è facile. Però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
0: Cioè tipo
1: ovviamente.
0: La partitella tra amici,
1: esatto,
0: la sera.
1: Sì, ma anche proprio stare per esempio negli studi. Io ricordo noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
0: Poi dopo si scappa tutti.
1: Sì, si scappa troppo. Questa
0: ma
1: oramai
0: non si sa, poi ancora
1: nostra,
0: mi devo rispondere.
1: No, ma è vero.
0: Invece Anto, hai un suono, un rumore, una voce... di Napoli che per te sa di radice, senti come parte delle tue radici?
1: Vabbè, sicuramente forse sul perché è recente il fatto che io sia andato a vedere il film di Massimiliano Gallo con le musiche di Enzo, La Salita, sicuramente quella di Edoardo De Filippo, scusa.
0: Bello.
1: Sì, no, perché quando senti la sua voce comunque...
0: Vedi, legato anche al cinema.
1: I tempi teatrali di Edoardo credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra... Ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
0: È vero, fa parte proprio del...
1: Che istantaneamente, esatto.
0: Cioè, ti riconduce proprio alla nostra terra, alla nostra storia. Vedi quante poi ne sono passati, ne sono arrivati...
1: Tantissimi.
0: E come sei legato al, ti piace il cinema?
1: Sì, mi piace.
0: Quindi
1: tanto.
0: Lavoreresti ancora anche come
1: volentieri. Ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena. Ho partecipato alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli, diretto Manetti Bros.
0: Mazza!
1: No, ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose. Insomma.
0: Ah, ma d'attore!
1: Sì, d'attore!
0: Oddio, no, scusa, pensavo che c'erano le tue.
1: Ah, le musiche? No, anche quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
0: è che so, pazza, ti sei divertito?
1: Sì.
0: Vabbè, quante pose sei? Cioè,
1: Rai.
0: Prendi più tu degli attori.
1: 10 pose.
0: 10. Cioè, manca un attore normale, piglia 10 pose.
1: No, grazie all'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
0: Fantastico!
1: Sì. Sono stato un mese e mezzo a Bologna lì a girare.
0: E i tempi del cinema ti piacciono? Sono un po' lentucci.
1: Sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività. Cioè, a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6. Tipo alle 7.
0: E certo.
1: Però,
0: mamma mia. No, è veramente bellissimo.
1: Non ho avuto più occasione, forse, che comunque è un mondo molto ambito. Quindi,
0: sì.
1: Quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no? Insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
0: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
1: Sì, una cosa,
0: una nuova.
1: Esatto.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Una sola cosa.
0: Anche non materiale.
1: Ma forse un oggetto di casa mia. Un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che, ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente, un po' di acqua di mare.
0: Di mare,
1: chiaro.
0: E invece l'asciugamani per asciugarti con l'acqua?
1: Gli asciugamani per quell'odore e quell'odore di ammorbidente di case, capito? Che...
0: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Ntò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: sai.
1: Forever Alone, siamo qui con To e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
0: Vero.
1: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
0: No, falso.
1: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
0: Vero.
1: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
0: Grazie.
1: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
0: Verissimo. Tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero. Però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
1: Infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti volevo regalare, dici l'ho fatto.
0: Esatto.
1: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi no? Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
0: Vero.
1: Te l'hai fatta uscire?
0: C'è successo. Sì.
1: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
0: No, non troppo sui dettagli, un vero falso.
1: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
0: Falso, però vabbè.
1: Non ti manca, vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
0: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
1: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
0: Falsissimo.
1: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
0: Vero.
1: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
0: Vero.
1: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
0: tutte
1: curioso.
0: Tutte le persone che ho aiutato.
1: Sì.
0: Non tutte, però alcune.
1: Vabbè, non vado oltre.
0: No, vabbè.
1: Invece, adesso ti chiedo, oggi in To è più in pace con se stesso rispetto al passato?
0: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente. Cioè, può peggiorare, però in alcuni casi. Nel mio caso io credo di sì. Credo di sì.
1: Sei nella fase accettazione?
0: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi non sai, senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
1: vabbè, mai dire
0: sto
1: mai.
0: Abbastanza in pace, no, ma infatti
1: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
0: Serenata.
1: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma
0: no,
1: cavolo,
0: ma
1: sia.
0: Ma è perché forse abbiamo
1: romantici.
0: Un concetto legato troppo. Che prima serenata. Quella
1: non mi piace.
0: Dai, le palazzine.
1: È brutta.
0: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata, se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già. Può
1: non
0: assumere,
1: è più
0: la
1: nostra.
0: Esatto, forse sì.
1: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
0: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast? No, a questo punto,
1: cioè,
0: se proprio
1: senti
0: devo eliminare
1: bene,
0: è lo studio, allora
1: ci siamo,
0: sì,
1: riusciti,
0: no, ma
1: uno deve
0: capire
1: dove magari sta poco meglio, perché sai, sul palco secondo me
0: sei
1: più rilassato, dici ho finito tutto,
0: no,
1: quello che c'era da fare.
0: C'è la gente.
1: E infatti, invece, WhatsApp o telefonata?
0: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
1: Karaoke.
0: Sono predigitali.
1: Qua fermati, è karaoke, che poi non è. O TikTok.
0: Ma TikTok, subito.
1: Ma ce l'hai?
0: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, che sto proprio un guaiato.
1: Dice, ma nata Ibu e TikTok.
0: Uso Instagram.
1: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho, ma non lo uso,
0: proprio,
1: non lo so fare. Social media manager
0: ma
1: ti aiuterà.
0: Ma i tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
1: Mo
0: so.
1: Vedremo un talk sui TikTok, che fai TikTok,
0: no,
1: i suoi brani, capito? Moriremo.
0: Ma te lo scordi.
1: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione,
0: okay.
1: Tua.
0: Sì.
1: Una delusione d'amore.
0: Ah.
1: Titolo.
0: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
1: Sì. Sì.
0: Nessun dolore di Lucio Battisti.
1: Si voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti. Meno male che io dico tua e poi non capisco.
0: Ah, mia.
1: No, però.
0: Ah,
1: no,
0: scusami.
1: Posso fare anche.
0: Okay, Ah, ok. Mia, allora. Petave.
1: Una sì. Notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
0: Una notte nostalgica di cosa? Love song.
1: Love song. Ma no, meno male ci abbiamo.
0: Suggeriscono.
1: Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
0: Amica nemica.
1: Bella, vai. Prrr, round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
0: Ah, in vita o che si può riportare anche in vita?
1: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E ah, poi beh, uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio la via collera a nessuno.
0: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur,
1: wow,
0: uno di questi qua, B.I.G.
1: E faccio, su quelli che ci sono, li vuoi
0: quelli
1: dire internazionali?
0: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
1: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
0: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
1: Wow, bella, bella sta risposta. Invece andresti
0: fatto
1: a Sanremo?
0: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però
1: magari
0: con la canzone giusta, magari.
1: Perché no?
0: Sì.
1: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
0: Anche io questo sono d'accordo, nel senso perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo messo lì è sempre una versione un po' sanremizzata, nel senso proprio c'è cioè quella estrema mediazione che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma,
1: che quello, non sono proprio le
0: non sono
1: reali,
0: puramente
1: ecco.
0: Del genere, insomma.
1: E invece canteresti completamente in italiano?
0: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
0: Ma dipende da quale.
1: Ma come dipende che vieni domenica?
0: Ah, no, questo
1: il 31.
0: Sicuramente, no, ma io intendo
1: mi ero dimenticata.
0: Io intendevo i talent televisivi.
1: No,
0: ma
1: però
0: sì,
1: approfittiamo per dirlo.
0: Ma se
1: che
0: mi
1: colgo.
0: Dessero questa.
1: Mi ero dimenticata, davvero, perché sì. Queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che ecco, sarei giudice speciale della categoria canto al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
0: Spero
1: molto
0: di
1: bravi e sarei sicuramente all'altezza e poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto, che è un format anche televisivo a proposito di talent, che la miglior squadra poi andrà anche in questo contenitore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Acoustic Dentò, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra poco.

0: E a così doveva andare, che è arrivato qui in to direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare. Ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do sì. Tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerante, perché comunque ovviamente ora non è attaccato all'album. Poi ovviamente ho una bella sorpresa per l'album nuovo, che però non posso svelare.
0: No, basta, abbiamo detto già troppo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Antò, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, voi invece scaricate l'app di Rai Play Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino all'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Song is set in wie en eri, an gara mar ar mi, bele buna magavit, gan un bo mai verni, nisula gan un te gabe, nisula gan un cegrare, promesse gabo, ne vivere ancor, na luce brilla ancora, sento cor che si muove, solamente la notte, solamente stanotte, per se fessa te favorite.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con una delle figure più autentiche e longeve dell'hip hop napoletano, ma non solo. Speaker Censu. Dopo un anno di silenzio artistico, Censu torna con un nuovo

singolo dal titolo Ali, un brano intimo, profondo, nato da un processo di elaborazione personale e trasformato in musica. Ali arriva alla fine di un momento di catarsi in cui la musica diventa metafora di metamorfosi e consapevolezza. Racconto di chi oggi ha raccolto le forze, ha trovato il suo centro e torna a volare, non per dono ma per conquista. Tra rap e cantautorato, con la produzione di Ciro Mont, questo brano segna un nuovo snodo nella carriera di un artista che dagli esordi con i 99 Posse fino alle più recenti sperimentazioni ha sempre fatto della verità il suo linguaggio principale. Cambieremo poi prospettiva, ma non intensità, dando spazio ad una nuova rivelazione del panorama musicale partenopeo. Stiamo parlando di Miro Di Mare, giovanissimo cantautore con una sensibilità rara. Paragonato anche nell'aspetto a Pino Daniele, Miro Di Mare all'anagrafe Mirko della Ragione non si compiace delle somiglianze, ma cerca una propria cifra stilistica e cantautorale. Il suo ultimo singolo, Io Nucleature, è un brano delicato e potente che racconta l'infanzia costretta a crescere troppo in fretta. Una voce bambina che osserva il mondo con pensieri già troppo grandi, in una riflessione universale sul tempo, sulla fragilità e su ciò che perdiamo diventando adulti. Scritto da Miro Di Mare, composto con Gio Di Tonno, prodotto da Maurizio Raimo, il brano conferma il talento di un artista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande attenzione ai temi sociali e una forte identità musicale. Due generazioni, due linguaggi diversi, un'unica grande forza, la musica come racconto di vita.

0: E abbiamo appena ascoltato Ali, il nuovo brano di Speaker Cenzo all'Anagrafe, Vincenzo Artigiano, che è qui con noi in studio. Ciao Vincenzo.
1: Anche Enzuccio, ben trovata Franci.
0: Enzuccio, buongiorno. Siamo molto felici di averti di nuovo qui con noi. Ritorniamo a volare dopo un periodo difficile.
1: Sì, è stato un periodo abbastanza pesante per via di un po' di vicissitudini personali, un lutto importante, e da lì c'è stato un momento di riflessione, ovviamente, e ho iniziato a scavare nei miei meandri sia degli hard disk con tutte le canzoni che avevo già in preparazione in vista del, diciamo così, nuovo lavoro discografico a cui ho iniziato a lavorare già quando ci siamo visti l'ultima volta. Queste vicissitudini mi hanno fatto fermare un annetto e un po', e ho ripreso insomma da più o meno dove ci eravamo fermati. C'era questa canzone che sembrava perfetta per parlare al me di oggi. Avevo bisogno anche in quel periodo di forse una spinta motivazionale e mi scrissi un pezzo che paradossalmente adesso aveva le parole giuste per parlare alla mia anima in quest'ora, in questo tempo. La mossa naturale, la cosa più giusta da fare, ci è sembrata appunto tirarla fuori per darci una spinta, cercare di riprendere il volo sopra delle difficoltà, sopra delle sofferenze anche, spiccare di nuovo il volo per ricominciare a volare e riprendere maestosi il nostro posto nel cielo, diciamo così.
0: Esattamente, anche per ritornare ad essere noi stessi, per trovare di nuovo la nostra centratura. Io penso che tu sia ad esempio a tutti quanti, nel tuo brano possano ritrovare anche questa forza interiore, perché tutti noi passiamo momenti di lutto che non sono solo lutto reale, fisico, ma a volte anche un lutto interiore, distacco da situazioni, distacco d'amori, cambiamenti di casa, tante cose in cui dobbiamo ritrovare la nostra centratura per poter ripartire. E tu sei ripartito alla grande in un brano che devo dire è veramente bellissimo ed è molto coinvolgente. Ma dove hai trovato questa forza?
1: Allora, innanzitutto avevo bisogno di confrontarmi con un tappeto sonoro che fosse differente, che mi facesse anche un po' uscire dalla mia comfort zone. C'è stato questo ragazzo, questo producer molto bravo che saluto, che si chiama Ciro Mont, che mi ha dato una cartella di beat suoi. Lui è un ragazzo molto giovane ma assolutamente geniale dal mio punto di vista, e c'era questo beat che mi rimbalzava nella testa dal primo momento che mi ha mandato questa cartella, e ho iniziato naturalmente a scriverci sopra, prima proprio da una linea cantata, nonostante sia anche molto futuristico come sound. Nella realtà delle cose credo di essere anche un po' tornato alle mie origini, alle mie radici, dove ho comunque sempre avuto una venatura melodica abbastanza pronunciata, ma ciò nonostante ho sempre scelto di rappare in maniera, diciamo, forte, esatto. Però pensavo che in questo contesto, in questo beat, ci fossero i presupposti giusti per affrontare questa roba, sia mettendoci una bella porzione di cantato e una bella porzione di rap.
0: Forse è anche proprio un'esigenza non soltanto musicale, ma proprio emotiva.
1: Probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Di trovare anche più respiro nel
1: cantare.
0: Nel cantare. Quanto è stata importante per te la musica in questo momento? E quanto è importante è stata nella tua vita? Quale spinta motivazionale è stata per te?
1: Essendo più o meno sempre stato una sorta di lupo solitario nella mia vita, nonostante sono comunque un animale sociale, conosco un sacco di persone, un sacco di gente, bene, però diciamo solo attraverso la musica ho trovato delle valvole di sfogo, nonché delle chiavi per parlare con le parti anche più recondite della mia anima. Quando ero molto piccolo dicevo: no ragazzi, io sono povero, non posso permettermi lo psicologo, la musica.
0: È vero.
1: E questa cosa, diciamo, ha sempre assunto più o meno questo tipo di funzione, quella di sfogarmi, quella di svuotarmi anche dei miei malesseri e di cercare anche una sorta di chiave per trasformare tutti questi disagi in energie positive.
0: È bellissimo, anche perché la musica parla a chi la fa, parla a chi l'ascolta, e crea questo canale di emozioni che passano dall'uno all'altro, perché in questi momenti la cosa più brutta è proprio la solitudine. Invece attraverso la musica ci sentiamo tutti parte di un terreno comune, dandoci una mano l'un con l'altro, attraverso i beat, attraverso la musica, attraverso il rap, comunque si crea comunità.
1: Mi ha sorpreso in maniera molto positiva anche il riscontro che ha avuto questa canzone, perché non ti nascondo che all'inizio ero un po' timoroso di come le persone che magari erano abituate a un certo tipo di pezzo da parte mia potessero recepire una svolta così radicale anche nel sound, anche nel modo di approcciare l'arrangiamento. E invece proprio questo senso di unione, di comprensione, solidarietà, non so come posso chiamarlo, ha fatto sì che tutte le persone accogliessero con tantissimo amore ed entusiasmo questo switch, questo cambiamento di flow musicale, insomma, che è venuto con Ali.
0: Saper cambiare, secondo me, è dimostrazione anche di maturità, perché il cambiamento porta sempre a qualcosa di nuovo e quindi a un'apertura verso gli altri, ma anche soprattutto verso se stessi. È un modo per scoprirsi sempre, perché noi poi cambiamo sempre. Le esperienze della vita ci trasformano e soprattutto esperienze così forti come quella che hai vissuto tu non ci lasciano più quelli di una volta.

0: E questo invece era Super Giù, sempre pubblicato con Magma Music, come appunto Ali, però ricordiamo anche la produzione Time to Rap. Qui ritorniamo un po' allo speaker Censu, più rap, però capace anche attraverso il rap di parlare d'amore, perché si può parlare d'amore anche rappando.
1: Assolutamente, uno dei primissimi pezzi rap che ho sentito, ti dico, negli anni 80, era una canzone d'amore di un rapper old school che si chiama LL Cool J, e la canzone era I Need Love. In quel mondo dove tutti più o meno vistosi, chiassosi, catenoni, macchinone, lui comunque si è preso dello spazio per fare comunque una canzone d'amore anche molto tenera, e questa cosa mi influenzò da subito, quindi io iniziai pure io a scrivere le mie timide canzoni d'amore. E quando nel corso della mia vita ci sono stati degli amori meritevoli di una canzone, sicuramente non mi sono tirato indietro a scriverne.
0: E come parlare d'amore per un rapper?
1: E mettere le sue emozioni più tenere, probabilmente, o vivide, a seconda, diciamo, dell'approccio che vuoi avere nella tua scrittura, a tempo, con un tappeto sonoro che io parti dal presupposto che secondo me il beat ovviamente è la prima cosa che ti ispira, l'argomento su cui poi tu vorrai andare in quella traccia. E in particolare su Super Giù, dove c'è stata la coproduzione di Dario Bassolino, che è un fortissimo musicista napoletano che saluto, abbiamo coprodotto il beat insieme, mi ha dato un tappeto sonoro che ti prendeva per mano e ti diceva vieni a cantare una ninna nanna, una canzone d'amore, e il resto insomma è venuto con molta naturalezza.
0: Di solito come si sviluppa il tuo processo creativo, cioè come parte
1: il beat,
0: come dicevi adesso, sempre col beat?
1: Chuck D, che è praticamente il frontman dei Public Enemy, cioè praticamente un'icona, una leggenda in tempi non sospetti, dice: ragazzi, se non c'è il beat non si prende nemmeno la penna, cioè, diciamo, perché il beat è quello che ti prende, ti porta, ti dà la direttiva, ti dice dove andare, diciamo così, ti dà anche il colore di quello che poi sarà il quadro che tu vai a dipingere con il tuo rap.
0: E rispetto al speaker Censu dei 99 posse in Curicuro Waio, ormai sono passati tanti anni da quel momento, come ti senti oggi, come ti senti cambiato?
1: Credo di essere più consapevole di aver fatto un lavoro sottrattivo, ti parlo dell'espressione artistica, ora mi piace soffermarmi su quello, utilizzare meno parole per dire una cosa, per esprimere un concetto. Spero di riuscire a crescere ancora per acuire ancora di più questa capacità di sintesi. Mi viene da pensare che il picco massimo di questa cosa sarà raggiungere, lo so, una sorta di ermetismo rap tipo Ungaretti, che dici due cose e hai detto tutto.
0: Una parola strofa.
1: Una roba del genere, sì, mi piace pensare che a un certo punto si arrivi proprio al nucleo, allo stretto, come il ragù.
0: Il ristretto. No, ma è vero, perché poi dopo a volte uno utilizza tante parole ma non servono.
1: Sì.
0: Anzi, come dici tu, più vai a sfrondare, più riesci a raggiungere l'essenza delle cose.
1: I rapper sono i maestri dell'allungare il brodo, diciamo così, però a un certo punto io credo che invece vada ristretta la cosa, per cercare di arrivare proprio al nucleo delle cose, dei concetti, dell'emozione, no? Bisogna arrivare a una sintesi, a una cosa forte che ti dà direttamente l'immagine di quella cosa e magari te la fa anche percepire.

0: sicuramente quello è stato importante. Quella roba mi ha dato ancora di più street credit, come dicono praticamente gli americani, perché tante persone che utilizzano questo slang si sono sentiti ovviamente rappresentati da me che cantavo Tu Maraia, come lo dicono loro tutti i giorni.
1: Ma adesso è uscito questo bellissimo singolo Ali, ma è l'annuncio di qualcosa che sta per arrivare? Stai lavorando ad un nuovo disco?
0: Assolutamente sì, diciamo così. A questa cosa ci stavamo già lavorando nel periodo che abbiamo fatto poi Tumorai, Super Giù, Houseboat. Sicuramente è parte di un percorso che poi fra qualche altro singolo confluirà in un album, perché diciamo così avevo già in mente, probabilmente prima di fare il primo album, i concept che sarebbero stati il secondo e il terzo. Quindi ora mi tocca, dal punto di vista discografico, prima finire questa trilogia. Poi ci sono anche altri progetti importanti che bollono in pentola. C'è l'uscita di un film ad aprile o a marzo, comunque nella primavera del 2026, prodotto da Matteo Garrone con la regia di Nunzia De Stefano, dove ho prodotto tutta la soundtrack, tutta la colonna
1: che
0: sonora.
1: Bello, bellissimo.
0: E quella è stata un'esperienza molto molto molto stimolante dal punto di vista proprio artistico. E poi dalla più o meno fine di quest'anno, grazie anche a mio fratello Oyoshi, che saluto, ho avuto la possibilità di interfacciarmi con un piano dell'hip hop più didattico, che va insomma sul sociale, partecipando a vari laboratori, talk. E questo sicuramente, secondo me, potrà essere una cosa che nel futuro ci potrà riservare grandi sorprese, perché è un aspetto nel quale mi sento molto a casa, e quindi questa cosa potrebbe avere anche degli sbocchi, degli sviluppi molto interessanti.
1: Parlavi di concept album, quindi qual è sarà la tematica di questo disco?
0: Il nuovo album si chiamerà Viscerale. Viscerale è esattamente il denominatore comune di quelle che sono tutte le emozioni che contiene poi quest'album. Infatti, se tu già volendo fare uno snippet prendi Super Giù, prendi Tumorai, ma la stessa Ali, puoi già trovare visceralità come denominatore comune.
1: Che poi è lo stesso che dire autenticità, è qualcosa che viene proprio da dentro. Senza alcun filtro, cioè proprio essere se stessi fino al 100%, che penso che sia la cosa più importante in questo momento, di trovare la verità in tutte le cose,
0: anche quando questa cosa magari non è troppo confortevole, perché spesso e volentieri si ha la tendenza,
1: ci vogliamo dire bugie,
0: vogliamo essere formali, cerchiamo di avere delle maschere spesso, e invece c'è bisogno, tornando pure al discorso di prima, di arrivare al nucleo di verità in un mondo dove spesso è tutto assolutamente mistificato.

0: E questo era Houseboat, un feat con Clementino. Com'è nato questo brano? Ce lo racconti?
1: Vabbè, noi ci conosciamo da sempre. Lui non ha mai fatto segreto del fatto che io sono, diciamo così, una delle sue ispirazioni tra quelli che hanno iniziato a fare rap prima di lui. E figurati, per me non è una cosa che già abbiamo fatto in passato. Abbiamo fatto lui nel disco di Sangue Mostro, noi nel suo. Però ci siamo guardati e non c'era mai stato proprio un pezzo Clemente e Censu insieme da soli, e quindi anche per festeggiare l'anno scorso, che erano i 50 anni dell'hip hop, abbiamo pensato di fare questo pezzo
0: che era arrivata l'ora,
1: che è anche un po' un ode all'hip hop, un tributo all'hip hop, ed è nata Houseboat.
0: Fare hip hop è anche un po' una filosofia di vita.
1: Assolutamente, una delle cose più importanti, a prescindere diciamo dal love unity and having fun, che è praticamente uno degli slogan principi, no, della cultura hip hop, quello che più mi diciamo sento mio, from nothing to something, cioè creare qualcosa, far diventare qualcosa dove prima era nulla, ed è sempre stato più o meno la tipologia di motore che ha mosso i miei passi.
0: Quindi anche un po' un'esigenza di creare, ma anche di riscatto.
1: Assolutamente, e soprattutto di creare senza avere chissà quali mezzi, creare diciamo così puntando sull'istintività, sulla creatività, sull'artisticità, un po' come dire, o la cucina di risulta, che è una cosa che pure mi affascina come analogia, e anche per esempio, che ne so, gli stessi pastori del presepe, che sono fatti comunque con, all'inizio, prima che diventassero di plastica, erano argilla, terracotta, insomma materiali molto basici, poveri.
0: Infatti, tu che sei così alla ricerca sempre della verità, della visceralità, che rapporto hai invece con l'intelligenza artificiale?
1: È un bel discorso, perché credo che possa essere un grande aiuto per l'essere umano, però diciamo che il problema dell'intelligenza artificiale potrebbe essere più l'essere umano che l'intelligenza artificiale stessa, laddove spesso e volentieri tante cose che sono nate come invenzioni spettacolari per aiutare l'umanità, in mano all'essere umano spesso sono diventate armi di distruzione.
0: Certo. Tu hai iniziato a fare musica in un momento in cui veramente, come dicevi, c'erano pochi mezzi, e quindi chi li faceva utilizzava quello che aveva, aguzzava l'ingegno, metteva tutta la propria creatività per riuscire in qualcosa. Oggigiorno gli strumenti più tecnologici sono accessibili a tutti, e quindi c'è questa democrazia per cui tutti quanti possono far musica, ma per far musica veramente bisogna avere qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa da dire soprattutto.
1: Difatti il problema di questi tempi è che spesso e volentieri senti 40, 50, 60 canzoni e ti sembrano tutte la stessa canzone. E quindi in questo magari anche questa sorta di democrazia dei mezzi genera piattume, e da quel piattume chi riesce ad elevarsi, quindi a dare qualcosa di unico, qualcosa di molto differente dalle 50, 60, 70 canzoni che abbiamo già sentito, magari è quello che vince, nonostante debba nuotare in mezzo a un mare di 50, 60 omologhi che vengono su con gli stessi suoni, stesso immaginario, la stessa narrazione, spesso e volentieri anche lo stesso stile o cadenza di rap, diciamo.
0: Sei a un momento di svolta, abbiamo detto che anche attraverso questo brano Ali hai avuto un momento catartico proprio della tua sofferenza, ma anche un momento di ripartenza con un piede diverso, con una nuova spinta, anche con un cambiamento, e lo sottolineavi anche dal punto di vista proprio stilistico. Se guardi tutta la tua carriera fino ad oggi, qual è il brano, il momento in cui ti sei sentito più vero, in cui ti sei riconosciuto di più?
1: Ce n'è uno per ogni epoca storica sicuramente, quindi sembrerebbe forse far torto agli altri prenderne uno solo e ergerlo diciamo così a manifesto. Ti posso dire ovviamente ora Ali, perché è quello che rappresenta l'Enzo del 2025-2026, due anni fa ti avrei detto Tomb Raider e così via discorrendo a ritroso.
0: Perché quello che sei oggi è il risultato di quello di che sei stato,
1: esatto,
0: negli altri anni. E ci sono appuntamenti nei prossimi mesi dove ti possiamo cercare e ascoltare dal vivo?
1: Come sempre seguitemi sulle mie pagine e profili social e avrete tutto il sugo in tempo reale.
0: Benissimo, prima hai parlato di Oyoshi, quali sono i musicisti e gli artisti del panorama musicale partenopeo di questo periodo rispetto ai quali ti senti più vicino?
1: Allora sicuramente Oyoshi, che ho appena citato. Ho un grande feeling con i Funkin' Machine, che sono una band di disco funk napoletana. Vabbè, sono sempre vicino a Peppo, sono vicino a Iovine, sono vicino a, diciamo, al mio circolo di amici, insomma, con i quali condividiamo musica e vita reale da sempre.
0: Ed emozioni. Hai parlato di questo nuovo disco, di solito adesso vediamo molti featuring e collaborazioni, ci saranno ospiti?
1: Sicuramente.
0: Puoi già spoilerarci qualcosa?
1: Preferisco di no per ora, ma sappiate che ci sono bellissime sorprese in arrivo.
0: Allora, noi le aspettiamo con ansia, non vediamo l'ora che esca il tuo nuovo album. Già dal nome viscerale c'è qualcosa di bello, di forte, di autentico, non potrà passare assolutamente inosservato e non potrà in qualche modo incidere anche nella nostra vita a partire dall'ascolto. Ti ringrazio di essere stato qui con noi, ti ringrazio di esserti aperto così, di averci parlato anche di te stesso, perché non è facile parlare anche di momenti difficili della nostra esistenza e di farlo con questa spinta positiva, con questa spinta di evoluzione e di catarsi con cui sei riuscito a darci degli input che sono positivi per tutti noi e possono esserci d'aiuto. E vogliamo chiudere con un brano storico che è qui, penso di fare un bel regalo a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Vincenzo, grazie Speaker Censu.
1: Grazie a te, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Era Io, Nucreatur, di Mirko Della Vecchia, in arte Miro Di Mare, che è qui con noi in studio. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille per avermi invitato.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, partiamo proprio dal tuo nome. Perché hai scelto di chiamarti Miro Di Mare?
1: Sì, è nato da un gioco di parole, che praticamente il mio nome, Mirko con la K, significa Miro di Slavia, perché comunque deriva dalla Slavia, no? Non mi piaceva questa cosa e ho cambiato in Miro Di Mare. Ma in realtà è tutto un gioco che poi, suonando bene musicalmente, mi è piaciuto come nome d'arte.
0: E perché mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Per me il mare rappresenta una pausa dal tempo, no? Cioè, in mare non esistono orologi, non esistono pesi, perché tutto quanto bene o male galleggia. Poi comunque il fatto che non riesci mai a vedere la fine mi dà sempre un po' di speranza, anche quando sembra finita, no?
0: E questo brano, che è il tuo ultimo inedito ormai su tutte le piattaforme, come è nato? Quando è che l'hai scritto?
1: È nato da una serie di cose che mi hanno fatto arrabbiare. Fondamentalmente io la musica la vedo come una valvola di sfogo. È una classica frase che si dice, però effettivamente è così. Perché io penso che quando invece un sentimento di depressione diventa apertura totale verso l'esterno, è la cosa più bella che un essere umano almeno possa fare. E quindi questo brano è nato poi dalla rabbia che ho vedendo certe cose, soprattutto ai giorni d'oggi.
0: Tu sei giovanissimo, però già hai una percezione del reale molto netta. Stai parlando appunto di rabbia, di contrasto con quello che avviene nella realtà. Com'è proprio il tuo rapporto con la vita di tutti i giorni, con quello che senti dai giornali, dai media?
1: Io sono una persona, mi ritengo un po' malinconica, alle volte anche troppo, melodrammatica.
0: Addirittura?
1: A volte sì. Magari sarà perché mi porto dietro una sensibilità un po' più accesa. Ma in realtà non so, è tutta un'analisi che faccio di me stesso. Però sto molto male quando vedo queste cose comunque.
0: Tu hai iniziato a suonare la chitarra a 12 anni tra un videogioco e l'altro. Ti ricordi un momento preciso in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada?
1: È successo in verità tutto a caso. Cioè, io adoravo questo videogioco, come hai detto tu prima, il Guitar Hero, che c'era una chitarra finta, ero piccolissimo. Però mi piaceva l'impostazione che si aveva su questo strumento. Poi piano piano, con una Bontempi, una chitarra per bambini fondamentalmente, iniziai a imparare i miei accordi. E conoscendo poi che poi alla fine prima non cantavo, in verità, suonavo solamente. E mi piaceva tantissimo il fatto di emulare, non so, Brian May, che è stato uno dei miei miti. E quindi è nato così, in verità, molto per caso. Poi piano piano comincio a scrivere, comincio a conoscere amici che suonano come te, quindi entri sempre di più nel fatto. Diventa parte di te e tu diventi parte di lei.
0: E la prima chitarra chi te l'ha regalata o te la sei comprata su?
1: La prima chitarra giocattolo, quella vera, me l'ha regalata proprio mio padre. Una bellissima acustica rossa che io ho ancora, perché non sono tanto affezionato ai ricordi, però all'inizio sì. E quindi la tengo ancora. Poi chiaramente uno diventa sempre più viziato con le chitarre. Cioè, no, questa qua deve essere così, legno del mezzo, di quello. E quindi si canta.
0: Adesso sei diventato espertissimo.
1: Sì.
0: Ma la musica c'era nella tua famiglia, era un elemento importante?
1: Assolutamente sì. Sì, mio padre è un batterista e quindi io sicuramente ho avuto molto da lui, anche se siamo due mondi un po' diversi, però è un classico tra padre e figlio. Ma in verità in generale sono cresciuto con la musica, anche da chi non suona in famiglia, la musica è sempre stata una parte fondamentale.
0: E tuo padre che musica ti faceva ascoltare? Nel senso, quando eri bambino?
1: Sì, Toto, Benson, veramente la fusion, jazz, Vanelli, un fan sfegatato, ovviamente anche Pino, parlando di musica è già vedabile. Quindi comunque la musica che io ritengo vera.

passi fra i capelli sei

0: amore.
1: E questa invece era 051, una cover di Fabio Concato. Perché hai scelto di fare una cover proprio di questo brano?
2: Perché ecco, sono molto sensibile a questo tema, come ho detto prima, con io ero un creaturo, quindi Concato è un artista che io stimo immensamente. E ho deciso di fare questa cover un po' per esprimere lo stesso concetto che ha espresso lui e un po' anche per provare a mettere del mio su una musica fondamentalmente un po' diversa da quella che faccio. Perché mi piace molto il fatto di unire tante cose e quando qualcosa lo senti viene sempre bene, viene sempre vero.
1: Ti paragono molto spesso a Pino Daniele, sia per il tuo aspetto proprio fisico, infatti anche vederti qui da vicino ti assomigli tantissimo, sia un po' per proprio il tuo tono di voce, per il modo di fare musica. Come vivi questo paragone?
2: Non è mai stata una cosa ricercata, se non mi sveglio la mattina per assomigliargli quanto più possibile. È una cosa che appartiene alle persone, perché lo capisco anche, le persone hanno bisogno di collegare a qualcuno, no? Un po' come quando ti ricordi la strada di casa, colleghi l'ultima curva che ti porta tutto al portone, quindi è un po' così. Io la vivo in modo abbastanza indifferente, cioè le influenze che ho di Pino sono mie e mi servono, perché servono le influenze dei grandi. Però ciò che pensa la gente serve, è utile prenderlo in considerazione, ma non farsi condizionare troppo.
1: Quindi diciamo è un'ispirazione inconsapevole, cioè un'attitudine naturale, non è che tu giochi un po' su questa somiglianza.
2: No, ci mancherebbe, anche perché è un artista perché io stimo tantissimo, quindi per il rispetto che provo per Pino Daniele non permetterei mai.
1: Qual è la canzone che hai ascoltato per prima di Pino Daniele, quella che ti piace di più?
2: La prima canzone che ho ascoltato di Pino è stata Pigro. Ascoltai a 6 anni nemmeno a Radio Monte Carlo. Il testo Pigro come un gatto di più mi colpì tantissimo, perché anch'io sono abbastanza pigro.
1: Ti senti, quindi ti sei riconosciuto
2: tantissimo. Però il bello è che io, per me Pino era quell'uomo con i capelli bianchi, poi ho scoperto piano piano che ha avuto anche un passato, un altro tipo di musica, quindi lì è nata la scoperta di questo artista.
1: Quale ti piaceva di più, il Pino vecchia maniera o quello degli ultimi tempi?
2: Da piccolo per me Pino era quello degli ultimi tempi. Poi ho scoperto che c'è un mondo tra Bon Soiré, La Grande Madre, Passi d'autore, sono album che cioè io me li mangerei a colazione. Bene.
1: Tu sei giovanissimo, però senti già fortemente che questa proprio è la cosa che vuoi fare nella vita.
2: Ho paura, in verità. Ogni giorno ho paura, però non decido io, alcuno non si comanda, no? Quando ami una donna hai paura di amarla, è questa cosa. Quindi questo è il rapporto che ho un po' con la musica. Cerco di farla in modo sincero, però non nascondo che fa molta paura questo mondo.
1: Tu dici che appunto l'arte nasce dall'anima, non da un algoritmo. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica?
2: Io penso che sia la bestemmia più pesante che si possa fare all'arte. Non parlo solo di musica, di arte, di pittura, di cinema, tutto. Io uso l'intelligenza artificiale perché a volte mi aiuta per una ricerca, per qualcosa. È come se fosse qualcuno che sa tutto, il tuttologo però vero e proprio, che veramente sa tutto. Solo che non chiederei mai che posso scrivere qua, che accordo posso usare, cioè è folle veramente, per me è follia. Poi è soggettiva la cosa, però secondo me non è la strada giusta da prendere.
1: Io so che tu non sei neanche molto amante dei social, purtroppo cioè, li devi utilizzare perché da artista per farti conoscere sono lo strumento di veicolo maggiore, però so che hai un altro approccio proprio alla realtà, alla musica, all'arte.
2: Sì, anche perché le litigate che vorrei fare con la gente di social, non sono la persona giusta a fare queste cose.

spazio chiudrà. Bebe, vita mia, ma quando passa sta giornata, ma che lavoro.

0: E questa era A vita mia, un intenso richiamo alla forza della vita di Miro Di Mare all'anagrafe Mirko Della Vecchia, un brano che fa parte anche della colonna sonora del pluripremiato cortometraggio A domani, diretto da Emanuele Vicorito. E sempre con A vita mia si è arrivato anche finalista al contest della RAI Musicanti Award. Che emozioni hai provato a riscuotere subito tanto successo?
1: Sì, è stato bellissimo, più che altro perché io principalmente mi sento un musicista, quindi ho avuto a che fare con dei grandissimi musicisti che veramente ringrazio sempre per essermi stati accanto in questa esperienza. Abbiamo arrangiato insieme entrambe le performance, no? E sia il brano inedito A vita mia che poi il brano che è stato Il soccondente sta di Pino Daniele, sempre mettendoci una chiave nostra e sempre con la verità di cui dicevo prima. E quindi per me è stata un'emozione incredibile poterlo fare. Abbiamo fatto da soli quello che effettivamente richiede la musica ed è stata un'esperienza veramente di una sincerità unica.
0: Quali sono tra loro quelli che ti hanno colpito di più?
1: È stata sicuramente Fiorella Mannoia, anche perché l'incontro è stato parecchio divertente. Praticamente io scendevo le scale dopo il soundcheck del giorno stesso e essendo che pure io comunque non è che vedo benissimo, le scale di Via Siago sono nere. Io guardavo in giù e mi sono alzato la testa e mi trovo in faccia Fiorella Mannoia che mi dice una grande bugia, cioè tu non conosci me ma io conosco te. Io non riuscivo a parlare, facevo il dito così, non è vero, non è vero. E poi vedevo che durante le prove mi guardava, mi fu una cosa veramente onirica.
0: Ma provasti più imbarazzo o orgoglio?
1: Entrambe le cose. L'imbarazzo perché poi non sono un tipo un po' impacciato, quindi non sono quello spavaldo. Però l'orgoglio sicuramente perché è un artista veramente immenso, quindi avere la stima, spero, di questo artista è...
0: Ti è un bel riconoscimento, ti infondi una bella iniezione di autostima.
1: Assolutamente sì.
0: Invece qual è stato il tuo primo live, il primo momento che hai cantato davanti a un pubblico?
1: Prima volta cantato davanti a un pubblico è stato al concerto di Enzo Avitabile, fu una manifestazione di tutte quelle sue creature e mi chiamò tramite l'allora arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che ora è cardinale, per suonare una canzone che scrissi dopo la tragedia di Giovan Battista Cutolo. Questo è stato il primo pezzo che ho scritto in napoletano, Giorgio. E così poi inizia a scrivere napoletano e parliamo del 2022-2023 e fu una grande emozione perché Avitabile poi è una persona di una sensibilità veramente grande e che io stimo tantissimo.
0: Anch'io veramente, diciamo che tra i più grandi che noi abbiamo,
1: sì.
0: A livello mondiale, non solamente napoletano.
1: Assolutamente.
0: E poi Napoli un po' sta diventando un marchio, sì, Napoli esporta musica, esporta arte e tu ti senti un po' responsabile anche di questo, tu sei giovanissimo, però porti già alto il vessillo della musica napoletana.
1: Sì, io sono molto attaccato alle radici, io penso che si debba sempre partire dalle radici, non sono una persona chiusa, cioè so che comunque nella vita subirò dei cambiamenti per fortuna, però penso che adesso devo raccontare da dove parto, da dove fai il primo salto e quindi sono molto attaccato alle radici, molto attaccato alle tradizioni e soprattutto a rinnovare sempre quello che ami effettivamente.
0: E rispetto ai tuoi coetanei come ti senti?
1: Vabbè, sono sempre stato quello che magari a scuola pensavano se credessi di essere, no? Il genio della situazione, vedi, sono solo strano.
0: Che scuola hai fatto?
1: Io ho fatto liceo scientifico biomedico, già il nome ti fa capire che io me ne sono andato un anno, poi i restanti 4 anni li ho fatti al turistico proprio.

0: Da, più che altro. A parte che hai solo i due amici che c'hai che leghi tanto, il resto è meglio sempre togliere occasione, la scuola, il lavoro e sempre, comunque.
1: E invece a livello artistico, quali sono i musicisti con cui ti trovi di più della tua fascia di età?
0: Molto difficile trovarli, incontri spesso questo tipo di persone che si presentano come amici e cose, poi veramente, quindi è una situazione complicata. Poi alla mia età soprattutto è sempre questa paura che ti crea, quella protezione verso l'esterno, allora non c'è mai qualcuno che incontri e vuole condividere sinceramente con te, è raro, però quando lo trovi è il vero amico. Secondo me l'amicizia che nasce dalla musica è immortale,
1: perché poi è condivisione di emozioni.
0: Sì, ma è condivisione di te, è come se io ti dessi il braccio praticamente, cioè è una parte del tuo corpo la musica, è difficile da spiegare, però è così.
1: Infatti se io ti dicessi, e lo so che è difficile da spiegare, cos'è per te la musica?
0: Non so, come dici, cosa sono per te i capelli, il naso? Non è che tu dici io amo il mio naso, amo i miei capelli, però ce li ho, sono parte di me, quindi la musica fa parte di me, la devo amare e odiare, perché così è. Però amo i suoi difetti come sono, perché la musica è fatta così.
1: E dove pensi che si orienterà il tuo percorso, il tuo stile?
0: Non ne ho la più pallida idea, però che io faccio quello che sento dentro. Poi piano piano uno sperimenta, ricerca suoni, è il motivo anche per cui non ho in mente di fare un disco, perché voglio fare una ricerca.
1: Lo senti prematuro adesso?
0: Molto, sì. E vorrei far uscire i singoli, perché i brani li ho scritti, quindi è giusto farli uscire, perché altrimenti reprimi le tue emozioni. Ogni brano è un'emozione diversa.
1: Prima hai parlato anche di amore, come vivi l'amore?
0: L'amore lo vivo in modo molto intenso. Sono una persona che ama l'amore, ama amare, ama mettersi in discussione, ama... ecco, proprio come dice la canzone anche di Vino.
1: Sì.
0: Figro mettersi in discussione, ed è vero.
1: E sogni nel cassetto?
0: È riuscire a fare la musica senza rimorsi e vivere con essa.
1: Progetti a stretto giro?
0: Io voglio far uscire ancora altri singoli come A Vita Mia, che ormai sto aspettando che esca anche il cortometraggio per mandare più, in modo più vasto il messaggio, ecco.

0: E questa era Scinde Scala di Miro Di Mare, che è qui con noi in studio. E mi raccontavi che questo brano è nato da un incubo.
1: Sì, mi sono svegliato, questo è un paio d'anni fa, nella Napoli del primo Novecento, no? Che metà dopo guerra parliamo, e passavo e vedevo che stavano vestiti in modo un po' strano rispetto ai tempi di oggi. Mi affaccio e vedo, sai, quei palazzi che hanno il cortile grande, i palazzi antichi napoletani, no? Altissimi. Solo che la cosa ovviamente, perché che rende questo sogno un incubo, è proprio il fatto che c'era una scala stretta e alta, senza ringhiera, una signora quasi non umana, penso che era molto larga, più che in carne.
0: Quasi una donna di Botero.
1: Sì, no, sì, esatto, sembrava, no, quelle cose un po'...
0: Surreale,
1: sì. E c'ho sto vassoio d'argento col caffè, la cucumella, scendeva, io urlavo, ovviamente non mi sentiva nessuno, però vedevo la scena dei bambini che giocavano, i signori, il papà, magari nonni, non

0: so, che leggevano il giornale, parlavano veramente di politica, di qualcosa. La gente che da fuori veniva, si affacciava, non se ne fregava proprio e se ne andava. Allora rimanevo sempre più, non so, stupito dal fatto che vedessero la scena che era pericolosissima. Io urlavo e nessuno sentiva. Urlavo, guardavano quello che faceva imbroglio a quell'altro, quello che comprava frutta. Mi svegliai e cercai degli accordi più strani che ci fossero per rendere questa sensazione di tensione. Ho cercato degli accordi che dessero questa diciamo, sensazione all'ascolto.
1: Ma di solito come nasce il tuo pensiero creativo? Cioè, pensi prima alla musica o, come in questo caso, c'è un momento di sogno, un pensiero che vuoi tradurre in canzone?
0: Pochi minuti prima nasce la musica e pochi minuti dopo nasce poi il testo che c'è sulla canzone. A volte magari canto parole a caso e poi cerco quelle che hanno un senso, che hanno una musicalità rispetto a quello che ho canticchiato prima. Però ecco, nasce in pochi modi, diciamo, la mia musica. Però sicuramente
1: prima danza estemporanea, quindi
0: sì, ma ecco, io che so, la chitarra in mano, scrivo un accordo che mi piace, da lì comincio a cercare tutta la progressione per la strofa, poi la parte più difficile l'inciso, e quindi così, diciamo, avvengono le mie scritture magari.
1: Chi è la prima persona a cui lo fai ascoltare?
0: Mia madre, perché comunque in casa c'è spesso lei, oppure mio padre. Fortunatamente sono molto critici, quindi
1: mi danno delle dritte giuste.
0: Sì, ci litigo spesso, però me lo vado a cercare io, quindi...
1: No, vabbè, giusto così, sono i due punti di vista diversi.
0: Esattamente, esattamente.
1: Vedi subito che approccio hanno, anche perché i tuoi brani comunque conquistano i giovanissimi, però conquistano anche le persone adulte, perché hai un approccio già molto maturo, nonostante la tua età, nonostante soltanto i 19 anni.
0: Sì, vabbè, in realtà mi piace molto anche quando succede, perché succede che i ragazzi della mia età, addirittura a volte anche più piccoli di me, mi fanno i complimenti. Veramente è la cosa che mi piace di più, perché vuol dire che io ho dato un messaggio veramente forte a un mondo comunque sempre così veloce, sempre così alla ricerca di qualcosa di nuovo, che in verità poi non arriva mai veramente. Però è ovvio che poi chiaramente chi della generazione passata ha vissuto un certo tipo di musica gli è familiare quello che faccio.
1: Infatti tu, appunto, da una parte sei giovanissimo e immerso in questo mondo ormai ipertecnologico, iperveloce, però è come se sapessi apprezzare la lentezza del tempo, che le cose importanti hanno bisogno del loro tempo.
0: Sì, ma secondo me il mio contrasto di vita è proprio il fatto che io sono lento a livello fisico, però nella testa sono troppo veloce. E sta cosa è brutta, perché è bello prendersi i propri tempi.
1: Hai detto che molti ti scrivono e ti fanno anche complimenti. E cosa provi quando loro si riconoscono nei tuoi testi?
0: Penso che sia veramente l'apice dell'obiettivo, cioè ho raggiunto quell'obiettivo.
1: Ma secondo te la tua generazione adesso di cosa ha bisogno?
0: Di sapere cosa vuole, secondo me. E noto spesso anche soprattutto nella musica che si vuole camuffare il moderno, ma fondamentalmente fanno sempre le stesse cose, non si sa bene cosa si vuole.
1: E Miro Di Mare cosa ascolta?
0: Io ascolto parecchie cose, anche se sono una persona abbastanza abitudinaria, cioè invece il pop adoro il fusion, come dicevo prima, dei Toto, Benson, che blues, quindi è un po' spazio fra questi generi un po' più accademici. Ma poi cado pure nel trash, tipo Squallor, cose così.
1: Ma invece a suonare la chitarra sei un autodidatta o hai seguito proprio dei corsi?
0: Sono autodidatta come chitarra, ho iniziato come autodidatta e poi qualche volta ho fatto qualche lezione più piccolo con un maestro che mi insegnava gli accordi, però poi mi sfottiva perché diceva che facevo gli accordi che guardo a spiegarmi la volta prossima.
1: Quindi è come se avessi proprio un'anima dentro di te da musicista innata.
0: Può darsi, sì, però una cosa è sicura, che mi piace tantissimo. Poi quando sto con altri musicisti è davvero la cosa più bella, quando suoni con altre persone. Sembra scontato da dire, ma oggi è difficile trovare l'intesa con qualcuno.
1: E tu hai tra l'altro invece un'ottima intesa con la tua compagna, che è anche una fotografa e ha partecipato anche alla produzione dei tuoi video.
0: Sì, sì. Lei ha fotografato la copertina di Un Creaturo, ha fatto i diversi video che ci sono sui social, tra cui il video l'ultimo di Scine Scala. Lavoriamo insieme anche perché io, essendo non tanto, diciamo, esperto di certe cose, di lei mi fido un po' ciecamente. Se mi dice una cosa di fare così, io la faccio, un video, eccetera. Nonostante non mi piaccia comunque inquadrarmi.
1: Qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei?
0: Il modo di fare, in verità. Cioè, io subito comunque capii che una persona con cui si poteva parlare di tante cose, una persona che c'ha i miei stessi occhi, magari.
1: Che bello. E tu come pensi di vedere il mondo?
0: Non lo voglio ancora sapere. Se ne esco pazzi.
1: Se ti immagini fra 20 anni, come ti vedi?
0: Spero di essere vivo.
1: Vabbè, questo sicuro, eh. Però a volte ti capita, non so, prima di addormentarti, di immaginare il tuo futuro, come lo vedi?
0: Io lo vedo sempre come lo voglio vedere, cioè una chitarra in mano e magari qualche persona in più che mi dice che si vede nelle mie canzoni.
1: Adesso, appunto, è appena uscito il tuo ultimo singolo, Io non creature. Tu sei ancora giovanissimo, però è come se questa infanzia fosse già lontana, come se anche la vita ti avesse costretto a crescere troppo in fretta.
0: Sì, io per scrivere questo brano, in verità, sì, sicuramente ho fatto anche riferimento alla mia infanzia, però fortunatamente non è proprio la mia, ma è quella dei bambini che in Medio Oriente stanno vedendo genitori morire, che muoiono tutti i giorni, che perdono la casa, i bambini in Occidente che sono costretti ad ascoltare certe cose, i problemi dei genitori, i problemi degli abusi dei familiari. E quindi ho preso in considerazione tutte queste cose per poi dire che effettivamente, se ti levi tempo, il tempo pesa addosso e un bambino non tornerà mai più.
1: L'infanzia è quella che dovremmo proteggere più di ogni altra cosa.
0: Sì.
1: Molto spesso non ci rendiamo conto, al di là delle tragedie che stanno succedendo, della guerra, ma a volte anche nelle nostre città dove non abbiamo problemi così gravi, però non ci rendiamo conto che questa società costringe tutti a crescere troppo in fretta.
0: È vero, è un tempo troppo veloce, quindi si perdono delle cose, no? Andando troppo di fretta si perdono tante cose che sono fondamentali.
1: Comunque ti rendi conto di avere un po' tutte le caratteristiche dei grandi, dei miti della napoletanità, non solo di Troisi, non solo di Pino Daniele, a cui sei molto paragonato.
0: Sì.
1: Però questo fatto un po' della lentezza, della pigrizia, ma anche della grandissima creatività, in realtà fa parte dei grandi. Quindi è come se tu avessi già un destino in qualche modo segnato di dover fare grandi cose. Senti un po' addosso il peso di questa responsabilità?
0: Lo spero e mi sento responsabile sicuramente di quello che faccio, di quello che scrivo e delle cose che dico, perché penso che una cosa debba emozionare prima te, altrimenti non può mai funzionare effettivamente. Quindi io credo sempre questo, che quando scrivo un brano penso una cosa, l'analizzo e dico mi emoziona davvero oppure è qualcosa che voglio fare perché ho fretta. Io le cose di fretta spero di non doverle fare mai.
1: Questo è bellissimo. Sei molto già consapevole di quello che puoi fare, di quello che sai fare e dei modi in cui lo vuoi fare.
0: Grazie.
1: E io penso che questo sia già un'arma vincente, avere il coraggio di affermare anche la propria autonomia e la propria individualità e farla rispettare anche dagli altri.
0: Sì.
1: Come ti sembra questo mondo discografico di oggi?
0: Un po' contrastante. Non sono uno che snobba certi tipi di musica, però diciamo, ecco, essendo lontano io da un certo tipo di genere, distingo l'ascoltatore dal musicista che sono magari. Ascolto magari qualcuno della nuova scena, però ecco, rimango distante sempre dalla mia scia compositiva. Però ecco, io apprezzo sempre la novità, apprezzo sempre l'esperimento, finché sia nei canoni della musica, del messaggio da mandare. Io guardo molto i testi, guardo molto come si usa la musica e per chi è effettivamente indicata, quindi io più quello valuto. Però per il resto io stimo tanto gli artisti che sperimentano e che fanno sempre cose che sentono.
1: Quindi soprattutto la musica deve essere vera?
0: Sempre, sempre.
1: Hai detto che non ami tanti social, però ci sei sui social. Per chi ti volesse seguire, quali sono le tue pagine?
0: Io mi chiamo Miro Di Mare su Facebook, Instagram, TikTok e poi sulle piattaforme streaming potete trovare anche il brano che è uscito, Io non creature, su Spotify, YouTube, insomma, su tutte le piattaforme.
1: Prossimi appuntamenti dal vivo? Hai già qualche data che puoi...
0: Non lo so ancora, però...
1: Lo scopriremo seguendo le tue pagine.
0: Certo, vi aggiornerò sui social.
1: Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di quello che ci hai raccontato, e chiudiamo questo nostro incontro con Sim Sul.
0: Grazie, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie Mirko.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

pensiero di Cirilla, una decina casarella, s'aiutette sciutumente, che faria per ci tornare. Stazioncella struttunella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che faria per

dove curia crapi, si scapolavano per due burrupi, Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di loro, non di lupi. Dopo che ripaccati la spugnita, ogni timpa diceva grunta sangue, non può di più calire al colapontre che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, sbampava senza nufolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andava un cuore grande la spromonte. E generoso, uomo la sua gente, e umertà, tenne in bacia la fronte dell'Appennino, un ciuffo forte gigante.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Note azzurrissime. Una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
2: Come stai?
3: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
2: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic-Con a Napoli, sì, dove anche lì ci siamo visti, abbiamo
3: qualche,
2: un po' chiacchierato
3: una settimana fa, sì.
2: E mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
3: sì, vabbè,
2: si dice già,
3: sì,
2: in
3: certo,
2: nella musica,
3: certo, come no,
2: che stai per partorire, dico partorire nel senso bello però, il tuo nuovo album.
3: Sì,
2: partiamo,
3: sì,
2: proprio da questo, okay, perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic-Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
3: in realtà il mercato è cambiato ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti, se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po' diciamo angosciante.
2: Magabba.
3: Che non è che insomma è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché come dicevamo anche lì al Comic Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
2: di viverle, di tempo. Sennò che
3: esatto,
2: gli racconti,
3: esatto. Quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo, ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne mettevano anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere, ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo i 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
2: Bello!
3: Ed è per questo che comunque ecco sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
2: Bene, allora amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Un top pseudonimo di Antonio Riccardi, sì, lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
3: Grazie.
2: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano. Voi non vuoi, te lo dico,
3: è
2: così, lo possiamo dire, confermi?
3: Sì.
2: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
3: esatto,
2: storico duo rap napoletano nato insieme a Luke, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
3: certo,
2: Chi voro po' me, Vita primo buona album. Esatto, il primo album. E tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
3: Grazie.
2: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore, sì, di film.
3: Sì.
2: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere, far parte di un progetto cinematografico?
3: Sì, diciamo, a parte i primi c'è stata delle sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
2: Ah, mamma mia,
3: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nel quale nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucarello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da
2: bello.
3: Noi per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Solli, ma che era uno dei primi registi della serie, che saluto, comunque grandissimo maestro.
2: Ma che bello quando ti affidano carta bianca.
3: Esatto.
2: Cioè, un conto che dicono: allora prendo un pezzo e lo metto.
3: Esatto.
2: E un conto che dicono: sì, hai la sigla, falla.
3: Esatto,
2: mamma mia,
3: esatto.
2: Cioè una
3: Infatti,
2: foga.
3: Noi fummo invitati, io e Lucarello, a Roma, a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche abbastanza, che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa diciamo questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Nui Vulim Una Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
2: Mamma
3: era difficile
2: mia.
3: Parlarne, e quindi trovammo questa parola chiave che era speranza, noi tenim una speranza, ma noi vulim, che sarebbe vorremmo un futuro. In realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
2: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte.
3: Sì.
2: E dopo il percorso con i Cosang hai continuato da solista, pubblicando album, sì, e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
3: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afro beat, afro trap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico,
2: okay,
3: con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni che dai miei ascolti, ovviamente nati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
2: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
3: sì,
2: più o meno?
3: Spero.
2: Senza dare troppe illusioni. Oppure
3: sicuramente dopo l'estate. Perché,
2: ok,
3: insomma,
2: quindi
3: sì,
2: rilassatevi, perché mo non arriva. Fatevi vacanze e poi dopo si vede. Quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
3: sì,
2: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no? Alti, bassi, duo,
3: uomo,
2: trio, quadro.
3: Sì.
4: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
3: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi, perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi
4: mamma mia, sì. Un ragazzino, come fai 43, strano sentire.
3: Quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi, come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo, con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa, che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti
4: ma
3: temi.
4: Ma non vedo figli, però.
3: No. non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo, anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
4: Sì.
3: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi ha creato l'industria musicale italiana del rap.
4: Quello che ascoltavo io.
3: Esatto, il Club Dogo.
4: Io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
3: esatto.
4: Dei Gosang, dei Club Dogo, dei Nokines, dei Panchine.
3: Sì. Sì.
4: Vabbè, poi vabbè, andiamo. Meno.
3: Sì,
4: cioè,
3: no, nei tuoi ascolti,
4: crudo,
3: intendo.
4: Che, esatto, che fibra che aveva un po'.
3: No, intendo cronologicamente per dare un riferimento. Sì.
4: Bello.
3: Però ecco, siamo arrivati poi a questa età, quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sopraggiunti. Quindi
4: esatto.
3: Sarei fuori luogo e anacronistico, insomma, fare ancora, no? Quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello, lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
4: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, A Miez A Via di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: A mezza via d'un to, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere. No, scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie di italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Wow, non lo sapevo!
1: Ah, non lo sapevi?
0: No!
1: Sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi sei nato praticamente cresciuto.
1: Esatto, ho avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio, quando studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico: più guai avete e più funzionate come attore, quindi contornatevi di disgrazie, sì, dovete soffrire.
1: No, tra l'altro è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Ma anche nei format, no? Insomma, ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo gran disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà. E quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! La ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento oversize, che anche non era proprio
0: di moda, non era
1: esisteva
0: molto
1: proprio.
0: Però insomma, comunque tu l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo.
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no, Anto? Quindi noi comunque napoletani, con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire,
1: mondo,
0: un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Similoro, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra
0: mix
1: genetica
0: abbiamo un mix di colori, di culture
1: e in arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: conto. Se non
1: fossi
0: nato qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco, non
0: eri
1: saprei.
0: Fibra, eri Marrache.
1: Però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì, comunque hai collaborato proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Guè, sì, pazzeschi. Sì, no, sì, no, no, mi piace.
1: Con Gwen ho fatti più di 6-7 canzoni insieme. Cioè...
0: E ritornerai a collaborare? Sì, cioè, c'è la volontà di riaprire questi orizzonti da solista?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare, anche perché all'inizio è più un sogno, no? Sì. Più un sogno da inseguire, passione. Poi ovviamente arrivano dei momenti difficili. Ci sono stati e come li hai superati?
1: Allora, all'inizio è un sogno e lo era ancora di più perché non esisteva nulla. Cioè, noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma, abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima. Poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto. Ora un po' con tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico e ti distrae tantissimo, quindi praticamente le prime difficoltà è avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che voi
1: comunque
0: non avete,
1: non è che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto.
0: Ho
1: una forma mentis, no quella è un'altra storia, ce l'ho
0: perché, l'hai inserita collateralmente, sì. No, perché è veramente un mondo molto scombinato,
1: quindi non hai schemi o no. Magari non hai
0: chi ti indirizza, esatto. Onorari con...
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Piani nel tempo, nell'anno e poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento, quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari,
0: cioè, no, come se
1: lo siamo. Perché tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto non siamo nati in un periodo in cui come oggi, no? Chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durissime, immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, diciamo, il fatto che la musica ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi, da TikToker, influencer, forse quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no? Dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non
1: massimo
0: hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco, però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer,
1: esatto,
0: e tutto,
1: esatto,
0: quanto. Viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no? Questo,
1: esatto,
0: lavoro, e quindi
1: sì,
0: questo fa un po' male.
1: C'è anche,
0: secondo me,
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi
0: li
1: questa
0: utilizzano.
1: Cosa. E non vedi questa cosa che per te è una, come dire, un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose. Quindi c'è un po' di confusione, secondo me, sulla musica in generale, non solo sul mio genere. io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata,
1: anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come
0: mamma guarda io ne parlavo l'altro giorno con una con un ospite e ho notato proprio questo con pochi contenuti ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima e hanno ragione,
1: no,
0: è perché poi voglio dire va bene quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo
1: certo, no, ma questo
0: però poi
1: sta,
0: fondamentalmente su 10 se 9 sono zero contenuti è ovvio che poi uno si deve un attimo fermare.
1: Prima era 5 e 5, 4 e 6, ecco il rapporto.
0: Ecco, proporzione è un po' così.
1: Sì.
0: Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata, però vabbè, ti chiedo e chiudiamo questo momento. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sei.
1: No, credo di sì, per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta,
1: sì,
0: ma uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso, che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi. E non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché, diciamo, c'è una certa coerenza tra la mia partenza e quello che sono ora. Forse
0: certo.
1: Anche a discapito della larghezza e del successo che magari, fra virgolette, insomma, ecco, magari altri miei colleghi hanno avuto, no? Però
0: vabbè,
1: io sono
0: però
1: fiero di questo.
0: Sei fiero e coerente comunque con il tuo percorso.
1: Sì, io credo di avere una credibilità che, diciamo, pochi possono vantare, soprattutto, insomma, ora, in questo momento storico. Cioè, ma proprio per sole persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente mi
0: Ti trasmette sì. Sicuramente una...
1: Mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a farmi forte di quest'aura o di questa...
0: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potavé, Dentò, e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

0: siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere!
1: No, quando mai? Solo che, insomma, io credo che i proverbi non sbagliano mai.
0: Peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto, che ricordo, è quello che dice chi non senta mamma o padre va a morire a non è nato. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che... Tengo sempre, cioè, ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori, o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata.
0: Ecco. Giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano,
1: autentiche,
0: e vi vogliono bene. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze
0: oh,
1: alle
0: non
1: feste,
0: c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
1: Ma la tradizione è quella.
0: Tavola.
1: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
0: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
1: O pupparolo un bottino.
0: questa è rara come risposta, devo dire.
1: Se devo pensare a cioè proprio a quella cosa che
0: però,
1: vorrei... sì.
0: Ci piace.
1: Sì, che
0: il
1: poi
0: giallo
1: è un contorno.
0: E rosso.
1: Il giallo e il rosso. Che
0: quello
1: poi è un
0: si
1: contorno.
0: Riempie di carne.
1: Esatto.
0: Di provola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: E va.
1: Sì, no, carne, provola,
0: e
1: quello che ci vuole.
0: E pezzi di peperone.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Questa non è facile. Però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
0: Cioè tipo
1: ovviamente.
0: La partitella tra
1: esatto.
0: Amici la sera.
1: Sì, ma anche proprio stare per esempio negli studi. Io ricordo noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
0: Poi dopo si scappa tutti.
1: Sì, si scappa troppo. Questa
0: ma
1: è la cosa,
0: si sa, poi ancora
1: nostra,
0: mi devo rispondere.
1: No, ma è vero.
0: Invece Anto, hai un suono, un rumore, una voce... di Napoli che per te sa di radice e senti come parte delle tue radici?
1: Vabbè, sicuramente forse sul perché è recente il fatto che io sia andato a vedere il film di Massimiliano Gallo con le musiche di Enzo, La Salita, sicuramente quella di Edoardo De Filippo, scusa.
0: Bello.
1: Sì, no, perché quando senti la sua voce comunque...
0: Vedi, legato anche al cinema.
1: I tempi teatrali di Edoardo credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra... Ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
0: È vero, fa parte proprio della...
1: Che istantaneamente, esatto.
0: Dice, ti riconduce proprio alla nostra terra, alla nostra storia. Vedi quante poi ne sono passati, ne sono arrivati...
1: E
0: come sei legato ti piace il cinema?
1: Sì, mi piace.
0: Quindi
1: tanto.
0: Lavoreresti ancora anche come...
1: Volentieri, ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena, ho partecipato alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli diretto Manetti Bros.
0: Mazza!
1: No, ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose. Insomma.
0: Ah, ma d'attore!
1: Sì, d'attore!
0: Oddio, no, scusa, pensavo che c'erano le tue...
1: Ah, le musiche, no, le anche musiche. Quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
0: è
1: divertente.
0: Che so, pazza, ti sei divertito?
1: Sì.
0: Vabbè, quante pose sei? Cioè,
1: Rai.
0: Prendi più tu degli attori.
1: 10 pose.
0: 10! Cioè, manca un attore normale, piglia 10 pose,
1: no, grazie
0: guarda.
1: All'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
0: Fantastico!
1: Sì, sono stato un mese e mezzo a Bologna lì a girare.
0: E i tempi del cinema ti piacciono?
1: Sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività, cioè a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6, tipo alle 7.
0: E certo!
1: Però,
0: Mamma mia! No, è veramente bellissimo.
1: Non ho avuto più occasione, forse che comunque è un mondo molto ambito. Quindi, sì. Quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no? Insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
0: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
1: Sì, una cosa,
0: una nuova.
1: Esatto.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, sì, anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Una sola cosa.
0: Anche non materiale.
1: Ma forse un oggetto di casa mia. Un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che, ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente. Un po' di acqua di mare.
0: Di
1: mare, chiaro.
0: E invece l'asciugamani per asciugarti con l'acqua?
1: No, gli asciugamani per quell'odore e quell'odore di ammorbidente di case, capito? Che...
0: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Ntò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: stai.
1: Forever Alone, siamo qui con To e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
2: Vero.
1: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
2: No, falso.
1: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
2: Vero.
1: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
2: Grazie.
1: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
2: Verissimo. Tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero. Però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
1: Io, infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti volevo regalare, dici l'ho fatto.
2: Esatto.
1: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi no? Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
2: Vero.
1: L'hai fatta
2: uscire?
1: C'è
2: successo. Sì.
1: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
2: No, non troppo sui dettagli, un vero falso, un vero falso.
1: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
2: Falso, però vabbè.
1: Non ti manca, vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
2: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
1: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
2: Falsissimo.
1: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
2: Vero.
1: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
2: Vero.
1: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
2: tutte
1: curioso.
2: Tutte le persone che ho aiutato.
1: Sì.
2: Non tutte, però alcune.
1: Vabbè, non vado oltre.
2: No, vabbè.
1: Invece, adesso ti chiedo, oggi in To è più in pace con se stesso rispetto al passato?
2: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente. Cioè, può peggiorare, però in alcuni casi. Nel mio caso io credo di sì. Credo di sì.
1: Sei nella fase accettazione?
2: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi non sai, senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
1: vabbè, mai dire
2: sono
1: mai.
2: Abbastanza in pace, no, ma infatti
1: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
2: Serenata.
1: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma no, cavolo, ma sia.
2: Ma perché forse
1: siete
2: abbiamo
1: romantici.
2: Un concetto legato troppo che prima serenata quella
1: non mi piace.
2: Dai, di palazzina.
1: È brutta.
2: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già. Può
1: non
2: assumere,
1: è più la nostra.
2: Esatto, forse sì.
1: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
2: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast. No, a questo punto,
1: cioè,
2: se proprio
1: senti
2: devo eliminare.
1: Bene,
2: è lo studio, allora.
1: Ci siamo riusciti.
2: No,
1: ma
2: non,
1: uno deve
2: ma
1: capire dove magari sta poco meglio. Perché sai, sul palco, secondo me,
2: sei
1: più rilassato. Dici, ho finito tutto quello che c'era da fare.
2: C'è la gente.
1: E infatti, invece, WhatsApp o telefonata?
2: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
1: Karaoke.
2: Sono predigitali.
1: Qua fermati, karaoke, che poi non è. O TikTok.
2: Ma TikTok, subito.
1: Ma ce l'hai?
2: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, perché sto proprio un guaiato.
1: Dice, ma nata Ivo e TikTok.
2: Uso Instagram.
1: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho, ma non lo uso,
2: proprio,
1: non lo so fare. Social media manager,
2: ma
1: ti aiuterà.
2: Ma i tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
1: Ma
2: so.
1: Vedremo un talk sui TikTok che fai TikTok,
2: no,
1: i suoi brani, moriremo.
2: Ma te lo scordi.
1: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione,
2: okay.
1: Tua.
2: Sì.
1: Una delusione d'amore.
2: Ah.
1: Titolo.
2: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
1: Sì.
2: Nessun dolore di Lucio Battisti.
1: Si voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti.
2: Sì.
1: Meno male che io dico tua e poi non capisco.
2: Ah, mia.
1: No, però.
2: Ah,
1: no,
2: scusami.
1: Posso fare
2: anche.
1: Okay,
2: Ah, ok. Mia, allora. Petave.
1: Una notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
2: Una notte nostalgica di cosa? Love song.
1: Love song. Ma no, meno male ci abbiamo.
2: Suggeriscono.
1: Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
2: Amico e nemico.
1: Bella, vai. Round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
2: Ah, in vita o che si può riportare anche in vita?
1: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E poi uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio via collera a nessuno.
2: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur o
1: wow,
2: uno di questi qua. B.I.G.
1: E faccio, su quelli che ci sono, li vuoi dire internazionali?
2: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
1: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
2: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
1: Wow, bella, bella sta risposta. Invece andresti
2: Fatto
1: a Sanremo?
2: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però
1: magari
2: con la
1: faranno...
2: canzone giusta magari.
1: Perché no?
2: Sì.
1: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
2: Ah, anche io questo sono d'accordo. Nel senso, perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo visto lì, è sempre una versione un po' sanremizzata. Nel senso, proprio c'è quella estrema mediazione che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma,
1: che quelle... non sono proprio le
2: non sono
1: reali,
2: pure puramente, ecco, del genere, insomma.
1: E invece canteresti completamente in italiano?
2: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
2: Ma dipende da quale.
1: Ma come dipende che vieni domenica?
2: Ah, no, questo
1: il 31.
2: No, ma io intendo la vita.
1: Mi ero dimenticata. Mo.
2: Io intendevo i talent televisivi.
1: No,
2: ma
1: però
2: sì,
1: approfittiamo per dirlo.
2: Ma se
1: che
2: mi
1: colgo
2: dessero questa.
1: Mi ero dimenticata, davvero, perché queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che, ecco, sarei giudice speciale della categoria canto al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte, e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
2: Spero
1: molto
2: di essere
1: bravi
2: all'altezza.
1: E sarei sicuramente all'altezza. E poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto, che è un format anche televisivo, a proposito di talent, che la miglior squadra poi andrà anche in questo contenitore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Acoustic Top, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra poco.

0: E a Cussì doveva andare, che è arrivato qui in toto direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare, ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerario.

0: di Rai Play Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino a l'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie
0: in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두 배 됐으면.
1: 돌 lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questa città, mi tuffo in questo mare con tutta l'anima. Strade, quante strade che ti circolano nel cuore, un'isola felice che si chiama ancora amore. Sarà

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Okay.
1: That one felt sick. That was

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Rieccoci, prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 28 maggio, di Around Naples, un programma che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, e in cui si parla di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo di notizie dal mondo musicale, ascoltiamo e commentiamo le uscite settimanali, ci sono le varie rubriche che compongono gli appuntamenti di ogni settimana. E poi naturalmente non mancano le interviste alle voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. A tal proposito vi ricordo che l'altro ieri, nella puntata di martedì, abbiamo ascoltato la chiacchierata che abbiamo fatto con l'ospite settimanale, e cioè in questo caso Ness, una bravissima cantautrice della scena musicale napoletana italiana. Potete recuperare quella puntata, quell'intervista, così come tutti i precedenti episodi di questo programma in formato podcast su RaiPlay Sound. Comunque, come prosegue questa settimana? Si fa sempre più vicino un altro weekend e naturalmente si fa più vicino anche un altro venerdì, giorno in cui si concentrano le release musicali da Napoli e dintorni. Oggi parliamo anche e soprattutto di questo, scopriamo un bel po' di uscite musicali di domani, poi recuperiamo la rubrica sul cinema che non c'è stata martedì proprio per l'intervista di martedì. Poi, come in ogni giovedì, oggi c'è anche la solita rubrica della Top 20 Naples, uno dei momenti più attesi della settimana, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi, direi che è tutto pronto e direi che possiamo partire con il percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione

0: Peace for the Children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Jena White, che ha esplorato le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita a una traccia che ha questo respiro molto internazionale. Insomma, abbiamo per l'ennesima volta attraverso questa canzone capito che Clementino praticamente fa quelle che boisse, che sia rap, trap, reggae, pop, cantautorato, afrobeat, può spaziare tranquillamente in tanti generi musicali diversi. Complimenti anche all'artista featuring di questo brano, e cioè l'artista senegalese La Yeba, con cui Clementino ha creato questo groove trascinante e percussivo. E con questa analisi tecnica di questa canzone inizia anche il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Come ben sapete, in ogni puntata di questo programma ci sono sempre molte sorprese, chicche musicali che scopriamo insomma man mano, e anche oggi passeremo da un mood a un altro, da un genere musicale a un altro, ma non vi anticipo ancora niente. Nel frattempo partiamo con le news di oggi, lo facciamo scoprendo un bel po' di uscite musicali dalla scena napoletana di domani, venerdì 29, venerdì insomma come ben sapete il giorno in cui si concentrano tutti i nuovi singoli, gli album, gli EP, escono tutti quanti di venerdì, o quasi tutti, comunque il 90%, naturalmente li andremo ad ascoltare e commentare insieme nelle prossime puntate. Domani esce il tanto atteso album di Sal Da Vinci, che indovinate come si chiama? Ovviamente Per Sempre Sì, che prende il nome dal grande hit con cui ha vinto il Festival di Sanremo e che ha portato anche all'Eurovision Song Contest. In questo progetto sarà presente anche Rossetto e Caffè, la precedente hit di Sal Da Vinci, e ci saranno anche diversi inediti. Sal è pronto anche ad incontrare i suoi fan in alcuni in-store che farà in giro per l'Italia nei prossimi giorni. Si parte proprio dalla sua Napoli sabato 30 maggio al Maximo Pompei, si continua a Roma il 31 maggio, Molfetta, Reggio Emilia, Milano, Palermo. Insomma, Sal finalmente potrà fisicamente abbracciare tutti i suoi tantissimi fan in giro per la Campania e per l'Italia, e potrà raccogliere altri ulteriori feedback riguardo la sua hit e il suo disco. E a tal proposito ascoltiamo la title track del prossimo nuovo album di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

Guayuma, di che hit colossale stiamo parlando? Abbiamo ascoltato Per sempre sì di Sal Da Vinci, complimenti al grande Sal, ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme il suo nuovo album che uscirà domani, venerdì 29 maggio. Domani usciranno tanti altri importanti progetti della scena musicale napoletana. Per quanto riguarda gli album, torna anche il rapper Rue Diego con un nuovo disco che si chiama Ricchi di Niente, ha droppato anche la tracklist sui suoi profili social, 14 brani e diverse collaborazioni molto interessanti, anche molto grandi. C'è Envy nel secondo brano che si chiama Mavo Design 2, c'è Arti 5 nel quinto brano e cioè Miami, c'è Young Ash nel settimo che si chiama Bibidi Bobidi Boo, c'è Low Red nel nono brano che si chiama 100-100, c'è Envy nel decimo che si chiama Quadrante, già edito e che abbiamo più volte trovato all'interno delle classifiche, delle top 20 Naples delle varie settimane. A proposito, più tardi apriremo come in ogni giovedì questa classifica. C'è Young Snap nel dodicesimo brano che si chiama Tom Ford e c'è Curemino nel tredicesimo e penultimo brano della tracklist che si chiama Che Ruos. Sicuramente Rue Diego è uno degli artisti più interessanti del nuovo panorama urban napoletano, racconta nei suoi brani la vita di quartiere, la strada, le difficoltà sociali e la voglia di riscatto personale, sempre dall'urban e dal rap napoletano. Domani esce anche il nuovo brano di Envy Killa che ha spoilerato nelle scorse settimane sui social, abbiamo parlato anche dello spoiler e di questa vibe estiva di questo nuovo singolo che si chiama Tutto Niente e arriva a breve distanza di tempo dal precedente brano che ha rilasciato una settimana fa e cioè Napoli. Quindi che sia in arrivo qualcosa di più grande, magari un progetto, un EP, un album da parte del signor Marcello, così come viene chiamato da Joelier durante i concerti, vedremo, lo scopriremo e naturalmente lo facci sapere. Tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e scopriamo un bel po' di release dalla scena musicale italiana, urban e non solo. Ascoltiamo prima

Salsa Magreb. Salsa Magreb, una delle tante fotografie musicali del nuovo album di Saif, che si chiama Santissimo, uscito qualche settimana fa e che naturalmente Cavutica fa abbiamo ascoltato e commentato insieme in Around Naples, un disco pieno di canzoni diverse tra loro e un album in cui, secondo me, secondo noi, ne abbiamo parlato insieme, Saif ha saputo mostrare le varie sfumature del suo stile e della sua musica. Torniamo a Napoli col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando Lele Blade con un singolo estratto dal suo per ora ultimo progetto. Sì.

Lele Blade con Scegli per me su Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le uscite musicali di domani, venerdì 29. Usciranno tanti progetti molto interessanti. Innanzitutto c'è un singolo che ha attirato l'attenzione di centinaia di migliaia di persone, a giudicare insomma dal numero di like che ha ricevuto il post dell'annuncio di questo nuovo brano. Parlo di Cadillac, il nuovo singolo di Sciablo, prodotto da Sciablo in collaborazione con Guè e Tony Pitoni. Sì, avete capito bene, Sciablo, Guè, Tony Pitoni hanno un pezzo insieme che ha tutta l'aria di essere una hit estiva. Non lo so, non ho ancora ascoltato niente, non hanno spoilerato niente sui loro profili social, ma a giudicare un po' dalla copertina e dal titolo potrebbe essere, perché no, una canzone su quella vibe. Vedremo e naturalmente l'ascolteremo e commenteremo insieme. Uscirà anche il tanto atteso quinto capitolo della saga di mixtape di Mad Men MM, il volume 5. Tra l'altro Mad Men sta facendo una cosa molto interessante, e cioè sta spoilerando delle cose attraverso delle live che sta facendo, delle dirette, praticamente è diventato quasi uno streamer. Ha prima reactato a tutti i precedenti quattro capitoli della sua saga di mixtape e poi ha spoilerato un po' di brani appunto da questo nuovo progetto, che rappresenta una delle saghe più longeve e anche più apprezzate a livello di mixtape della scena urban italiana. Sempre domani esce il nuovo singolo di Leonardo De Andreis che si chiama Hotel Chill, dopo le grandi hit e soprattutto la grande hit Soltero. Tra l'altro Leonardo è stato anche ospite dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno in diretta proprio dalla Città dei Fiori in occasione del festival di quest'anno. Poi usciranno tanti altri progetti come il nuovo album dei Ministri, un nuovo singolo di Noemi prodotto da Vito Salamanca. Questo nuovo brano si chiama Tu cosa fai questa sera. Esce un nuovo brano di Leon Faun estratto dal suo precedente disco droppato la settimana scorsa. Esce un nuovo singolo di Shade, un nuovo brano di Mara Sattei e Enrico Nigiotti che si chiama Sabato Sera. Insomma sarà un'altra settimana piena di musica. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia con Berlino su Rai Radio Live Napoli. Io non riesco più ad ascoltare questa canzone allo stesso modo da quando ho scoperto e imparato la parodia di questo singolo, in cui al posto di Passerà si canta Fofana, che è un giocatore del Milan. Anche Ernia è caduto nel tranello, nel trabocchetto di questa parodia. Infatti ad alcuni concerti che ha fatto, al posto di cantare Passerà, ha cantato proprio la parodia di questo singolo. Lui, tra l'altro, manco a farlo apposta, grande tifoso del Milan. Comunque, come vi dicevo all'inizio di questa puntata, oggi recuperiamo in maniera del tutto eccezionale la rubrica sul cinema, che solitamente apriamo il martedì, ma come vi dicevo e come ben sapete, martedì di questa settimana, e cioè l'altro ieri, c'è stata un'intervista a Ness che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Quindi al posto di martedì recuperiamo oggi la rubrica sul cinema. Lo facciamo scoprendo prima i film più visti della scorsa settimana in Italia e poi parlando di ciò che è successo in quest'ultima settimana di maggio, in particolar modo del docufilm di Marrakesh, che ha sbancato al botteghino, al box office. Ne parliamo tra poco. Prima commentiamo brevemente i film più visti nelle sale in Italia nell'ultimo weekend, quindi lo scorso fine settimana. Sono andati molto bene diversi film italiani, come Pecore sotto copertura, che si è posizionato all'ottavo posto, come Le città di pianura, un film molto premiato e che ha ricevuto tantissime statuette, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, incassato nell'ultimo weekend oltre 100.000 euro in Italia. Al sesto posto c'è Passenger, al quinto Amarga Navidad, un film che debutta con oltre 377.000 euro di incassi, un film di Almodovar. Al quarto posto c'è Obsession, al terzo Il diavolo veste Prada 2, superato da Michael, che riesce a conquistare il secondo posto con oltre 1.000.000 di euro di incassi nell'ultimo fine settimana. Al primo posto invece debutta con oltre 1.300.000 euro incassati in Italia The Mandalorian and Grogu, un film che fa parte della costellazione, della galassia di film di Star Wars. Tra poco parliamo di Marrakesh, che è stato nelle sale sul grande schermo dal lunedì al mercoledì di questa settimana, quindi per soltanto 3 giorni, ma nonostante questo ha conquistato il botteghino e il cuore dei tanti fan che ha in giro per l'Italia. Prima di parlarne ascoltiamo La maschera con Sotto chi te ne coro.
1: Sotto chi te ne coro.

La carica della maschera con Sottigridano Core. Siamo eccezionalmente di giovedì all'interno della rubrica sul cinema e naturalmente non possiamo non parlare di King Marrakesh, il docufilm di e con Marrakesh diretto da Pippo Mezzapesa, che è stato nelle sale in Italia soltanto per 3 giorni in questa settimana, cioè da lunedì a mercoledì. Ha debuttato, pensate, lunedì con oltre 22.400 presenze per un incasso totale di oltre 241.000 euro. Ha superato colossi cinematografici come nomi che abbiamo detto prima: The Mandalorian and Grogu al secondo posto, Obsession al terzo, Michael al quarto, Il Diavolo Veste Prada 2 al quinto posto, quindi è stato sicuramente un grande successo continuato poi anche nelle giornate di ieri e l'altro ieri. Sicuramente questo non è il classico documentario celebrativo, ma un racconto molto più personale e profondo di Marra, dell'uomo che c'è dietro al personaggio, a Marrakesh, e cioè di Fabio. Il film segue la vita e il percorso artistico di Marra, dai primi freestyle a Roccia Music fino a diventare uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Parla anche di crisi personale, di salute mentale, terapia, fragilità, relazioni, pressione artistica. Sembra quasi una continuazione naturale del percorso che Marra ha iniziato con Persona, che poi è continuato con Noi Loro Gli Altri e terminato con il suo ultimo album, che chiude quest'ultima trilogia di suoi progetti, e cioè È Finita la Pace. Nel docufilm tra l'altro compaiono anche testimonianze di persone che sono state importanti nel suo percorso, tra cui Elodie, Guè, Paola Zucar. E questa è un'altra chiave interessante, cioè Marra viene raccontato sia come artista che come persona, con tutte le contraddizioni che si porta dietro. Sicuramente uno dei prodotti cinematografici più importanti per quanto riguarda il rap italiano degli ultimi anni, che incorona a King una voce e un volto storico del rap italiano e che ha segnato intere generazioni e che ha cambiato per sempre questo genere musicale, in generale la musica, negli ultimi anni. Quindi complimenti a Marra. Lo ascoltiamo chiudendo questa rubrica sul cinema con un singolo estratto proprio da Noi Loro Gli Altri, che campiona, una canzone di Mina importante.

Continua l'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, il nuovo album di Sal Da Vinci, il nuovo disco di Rue Diego, il singolo di MD Killa, MM volume 5 di Madman, i nuovi singoli di Shablo, Weton, i Pitoni, Leonardo De Andreis, Noemi e tanto altro. Naturalmente tutte queste release verranno ascoltate e commentate qui in questo programma insieme nelle prossime puntate, quindi mi raccomando non ve le perdete. E poi prima abbiamo anche brevemente aperto la rubrica sul cinema, eccezionalmente di giovedì per questa settimana, in cui abbiamo parlato dei film più visti nelle sale in Italia nell'ultimo weekend e del docufilm di Marrakesh. Ora è giunto il momento della solita rubrica del giovedì, cioè quella della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di questo programma, una rubrica in cui commentiamo la classifica delle 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e la classifica dei 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il nome, dal 20° posto occupato da Ricordi di Saif e Jewelier. Al 19° c'è Mayday di Shiva con Lazza e Sfera Ebbasta, che rientra in classifica salendo di qualche posizione rispetto a giovedì scorso. Al 18° c'è Billie Jean di Michael Jackson, così come la settimana scorsa. Al 17° Per sempre sì di Sal Da Vinci. Poi A Napoli non piove di Jewelier, Facile facile sempre di Emanuele, Olé di Jewelier e Kid Yugi al 14°, Fotografia ancora di Emanuele al 13°. Poi conteremo quanti pezzi di Jewelier e quanti brani estratti da Tutto è possibile ci sono all'interno di questa classifica. All'11° Labirinto di Luchè e al 10° a metà di questa classifica continua il grande successo dell'ultima hit di Dipinto, Via dei Mille. A proposito di Dipinto, anche lui ha spoilerato nuova musica che potrebbe uscire nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ne parleremo poi. Tra poco commentiamo e scopriamo le prime nuove posizioni. Ascoltiamo prima un brano che abbiamo incontrato in questa prima parte di classifica: Mayday, Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta.

Secondo me poteva essere gestito un po' meglio questo featuring, conoscendo le potenzialità e la grandezza anche a livello numerico e di streaming di questi tre artisti, ma comunque rimane una grande hit. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazio e Sfera Ebbasta, un singolo estratto da Vangelo, il nuovo grande album di Shiva che il rapper di Milano sta portando in giro attraverso il tour per l'Italia in questi giorni e in queste settimane. Comunque questo brano che abbiamo appena ascoltato l'abbiamo incontrato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Via dei Mille di Dipinto, al 9° posto c'è Un'ora sempre di Emanuele, all'8° posto Stelle, al 7° ancora Shiva e Anna con Obsessed, al 6° Babyface di Shiva e Kid Yugi, al 5° Arcobaleno di Julier con Anuel, che secondo me continuerà a salire in classifica giorno dopo giorno, al 4° posto scende di una posizione Ossessione di Samurai J prod by Vito Salamanca. E a proposito, aspettiamo la settimana prossima per vedere come debutteranno i brani estratti da Amatore del signor Gennaro da Mugnano di Napoli anche nelle classifiche napoletane. Al 3° posto c'è Due giorni di fila, Julier, Sfera Ebbasta e Anna, al 2° Canzone d'amore, e al 1° posto c'è sempre lei, una delle hit più grandi estratte sempre da Vangelo, Bad Bad Bad di Shiva e Julier, che non ascoltiamo perché l'ascoltiamo sempre in questa classifica da un po' di settimane a questa parte. Ascoltiamo il brano al 3° posto e che ha raggiunto il podio proprio in questo giovedì, Due giorni di fila, Julier, Sfera Ebbasta e Anna.

Senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

pur non volendo, Joelier, con un disco uscito a gennaio di quest'anno, Tutto è possibile, ci ha regalato delle canzoni che probabilmente saranno parte delle colonne sonore di quest'estate 2026. Cioè, ma che capacità tiene, Emanuele? In questo caso abbiamo ascoltato Due giorni di fila, Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, il brano al terzo posto della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono anche in questa seconda classifica molte new entry, molte novità e differenze rispetto a giovedì scorso. Al 20° posto troviamo l'ultimo singolo di NS, Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Al 19° sale di 10 posizioni Tony Colombo con il singolo Fammi Parlà. Al 18° Bad Bad Bad, poi Fuglie di Peppe Sox e Mivi, LM219 al 16°. C'è una new entry al 15°, e cioè Napoli, l'ultimo singolo di MV Killa che abbiamo commentato proprio qualche puntata fa in Around Naples. Al 14° posto c'è Patrizio Esposito e Joseph anche al 13° con questo brano in collaborazione con Giuse Attanasio. Al 12° Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto, un brano che campiona una storica canzone dei Cosanga. All'11° posto c'è Calionte, Peppe Sox e Mivi, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Liberato con Napoli Queen. Poi Berlusconi di Le One, Ricordi di Saif e Joelier, Gianni Fiorellino al 7° posto, Amen Freestyle di Joelier al 6° o Bene o Male di Roquante Dipinto al 5°, Quadrante al 4° Rue Diego featuring Aimivi, al 3° posto DDM, al 2° Ciro Renne e Alessio con Non mi fai sbattere cuore, al 1° posto c'è sempre Loco, l'ultima grande hit di Frezza. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato in questa classifica, poi confrontiamo le due classifiche napoletane con quelle italiane. Liberato, Napoli

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Un singolo estratto da Radio Liberato, il solito regalo annuale che Liberato ha fatto ai suoi fan in giro per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo. Allora, prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì e quindi anche per questa settimana, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Innanzitutto ci sono diversi punti in comune, tra cui i brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo in Italia. Quelli che stanno andando meglio sono proprio quelli che abbiamo trovato nelle classifiche napoletane, quindi Mayday, Babyface, Bad Bad Bad e Obsessed, che in Italia sta al terzo posto, e naturalmente gli altri punti in comune sono rappresentati da brani di Joelier, in particolar modo in Italia. Quelli che stanno andando meglio sono proprio Due giorni di fila e Canzone d'amore. Le differenze invece stanno soprattutto nei brani pop e negli ultimi singoli rilasciati. In Italia sta andando molto bene Da Dio, l'ultimo brano di Brescia, stanno andando bene anche tante canzoni estratte da Ryan Ted Mixtape di Tedua. Quella più alta in classifica è Fex in collaborazione con la Trelle all'undicesimo posto. Sta andando molto bene in Italia anche Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Romantica di ultimo al quinto posto, La Testa Gira di Fred De Palma, Nitte De Mischilla al sesto posto, e Swag Music, che non abbiamo trovato nelle classifiche napoletane, di Arti 5, che sta al secondo posto. Ma in Italia domina ancora le classifiche il signor Gennaro da Mugnano di Napoli con la sua Ossessione, mentre a Napoli abbiamo visto che sta al quarto posto, perché il primo è occupato da Bad Bad Bad di Shiva e Joelier. Voi cosa state ascoltando e apprezzando in questo periodo? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi chiudiamo con questo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora.

Voi you già sapete cosa sto per dire, o sapete già, sto per dire che mancano pochi minuti alle 16 e che è già quasi finita anche l'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Round Naples insieme a me Silvio Martino. È proprio vero quando si dice che il tempo vola quando ci si diverte, perché non mi sono proprio reso conto che già sono quasi le 4. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di uscite musicali di domani della scena musicale napoletana e italiana: Saldavinci, Rue Diego, MD Killa, Sciablo, Guetto, Nipitoni, MM Volume 5 di Madman e tanti altri progetti che ascolteremo e commenteremo insieme. E poi ci sono state due rubriche oggi eccezionalmente di giovedì: la rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto il box office dell'ultimo weekend e abbiamo parlato del docufilm King Marrakesh di e con Marra. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound, che potete ascoltare quando e dove volete. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Santo Sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Disse l'arabo al padre.
2: Disse l'arabo al padre.

0: disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Rai, Radio Live, Napoli.

0: storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con una delle figure più autentiche e longeve dell'hip hop napoletano, ma non solo. Speaker Censu. Dopo un anno di silenzio artistico, Censu torna con un nuovo singolo dal titolo Ali, un brano intimo, profondo, nato da un processo di elaborazione personale e trasformato in musica. Ali arriva alla fine di un momento di catarsi in cui la musica diventa metafora di metamorfosi e consapevolezza. Racconto di chi oggi ha raccolto le forze, ha trovato il suo centro e torna a volare, non per dono ma per conquista. Tra rap e cantautorato, con la produzione di Ciro Mont, questo brano segna un nuovo snodo nella carriera di un artista che dagli esordi con i 99 Posse fino alle più recenti sperimentazioni ha sempre fatto della verità il suo linguaggio principale. Cambieremo poi prospettiva, ma non intensità, dando spazio ad una nuova rivelazione del panorama musicale partenopeo. Stiamo parlando di Miro Di Mare, giovanissimo cantautore con una sensibilità rara. Paragonato anche nell'aspetto a Pino Daniele, Miro Di Mare all'anagrafe Mirko della Ragione non si compiace delle somiglianze, ma cerca una propria cifra stilistica e cantautorale. Il suo ultimo singolo, Io Nucreature, è un brano delicato e potente che racconta l'infanzia costretta a crescere troppo in fretta. Una voce bambina che osserva il mondo con pensieri già troppo grandi, in una riflessione universale sul tempo, sulla fragilità e su ciò che perdiamo diventando adulti. Scritto da Miro Di Mare, composto con Gio Di Tonno, prodotto da Maurizio Raimo, il brano conferma il talento di un artista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande attenzione ai temi sociali e una forte identità musicale. Due generazioni, due linguaggi diversi, un'unica grande forza, la musica come racconto di vita.

0: Abbiamo appena ascoltato Ali, il nuovo brano di Speaker Cenzo all'Anagrafe, Vincenzo Artigiano, che è qui con noi in studio. Ciao Vincenzo.
1: Anche Enzuccio, ben trovata Franci.
0: Enzuccio, buongiorno. Siamo molto felici di averti di nuovo qui con noi. Ritorniamo a volare dopo un periodo difficile.
1: Sì, è stato un periodo abbastanza pesante per via di un po' di vicissitudini personali, un lutto importante, e da lì c'è stato un momento di riflessione, ovviamente. E ho iniziato a scavare nei miei meandri sia degli hard disk con tutte le canzoni che avevo già in preparazione in vista del, diciamo così, nuovo lavoro discografico a cui stavo, ho iniziato a lavorare già quando ci siamo visti l'ultima volta. Queste vicissitudini mi hanno fatto fermare un annetto e un po', e ho ripreso insomma da più o meno dove ci eravamo fermati. C'era questa canzone che sembrava perfetta per parlare al me di oggi. Avevo bisogno anche in quel periodo di forse una spinta motivazionale, e mi scrissi un pezzo che paradossalmente adesso aveva le parole giuste per parlare alla mia anima in quest'ora, in questo tempo. La mossa naturale, la cosa più giusta da fare, ci è sembrata appunto tirarla fuori per darci una spinta, cercare di riprendere il volo sopra delle difficoltà, sopra delle sofferenze anche, spiccare di nuovo il volo per ricominciare a volare e riprendere maestosi il nostro posto nel cielo, diciamo così.
0: Esattamente, anche per ritornare ad essere noi stessi, per ritrovare di nuovo la nostra centratura. Io penso che tu sia ad esempio a tutti quanti, nel tuo brano possano ritrovare anche questa forza interiore, perché tutti noi passiamo momenti di lutto che non sono solo lutto reale, fisico, ma a volte anche un lutto interiore, distacco da situazioni, distacco d'amori, cambiamenti di casa, tante cose in cui dobbiamo ritrovare la nostra centratura per poter ripartire. E tu sei ripartito alla grande in un brano che devo dire è veramente bellissimo ed è molto coinvolgente. Ma dove hai trovato questa forza?
1: Allora, innanzitutto avevo bisogno di confrontarmi con un tappeto sonoro che fosse differente, che mi facesse anche un po' uscire dalla mia comfort zone. C'è stato questo ragazzo, questo producer molto bravo che saluto, che si chiama Ciro Mont, che mi ha dato una cartella di beat suoi. Lui è un ragazzo molto giovane ma assolutamente geniale dal mio punto di vista, e c'era questo beat che mi rimbalzava nella testa dal primo momento che mi ha mandato questa cartella, e ho iniziato naturalmente a scriverci sopra, prima proprio da una linea cantata, nonostante sia anche molto futuristico come sound. Nella realtà delle cose credo di essere anche un po' tornato alle mie origini, alle mie radici, dove ho comunque sempre avuto una venatura melodica abbastanza pronunciata, ma ciò nonostante ho sempre scelto di rappare in maniera, diciamo, forte, esatto. Però pensavo che in questo contesto, in questo beat, ci fossero i presupposti giusti per affrontare questa roba, sia mettendoci una bella porzione di cantato e una bella porzione di rap.
0: Forse è anche proprio un'esigenza non soltanto musicale, ma proprio emotiva.
1: Probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Di trovare anche più respiro nel
1: cantare.
0: Nel cantare. Certo. Quanto è stata importante per te la musica in questo momento? E quanto è importante è stata nella tua vita? Quale spinta motivazionale è stata per te?
1: Essendo più o meno sempre stato una sorta di lupo solitario nella mia vita, nonostante sono comunque un animale sociale, conosco un sacco di persone, un sacco di gente bene, però diciamo solo attraverso la musica ho trovato delle valvole di sfogo, nonché delle chiavi per parlare con le parti anche più recondite della mia anima. Quando ero molto piccolo dicevo: no ragazzi, io sono povero, non posso permettermi lo psicologo, la musica.
0: È vero.
1: E questa cosa, diciamo, ha sempre assunto più o meno questo tipo di funzione, quella di sfogarmi, quella di svuotarmi anche dei miei malesseri e di cercare anche una sorta di chiave per trasformare tutti questi disagi in energie positive.
0: È bellissimo, anche perché la musica parla a chi la fa, parla a chi l'ascolta, e crea questo canale di emozioni che passano dall'uno all'altro, perché in questi momenti la cosa più brutta è proprio la solitudine. Invece attraverso la musica ci sentiamo tutti parte di un terreno comune, dandoci una mano l'un con l'altro, attraverso i beat, attraverso la musica, attraverso il rap, comunque si crea comunità.
1: Mi ha sorpreso in maniera molto positiva anche il riscontro che ha avuto questa canzone, perché non ti nascondo che all'inizio ero un po' timoroso di come le persone che magari erano abituate a un certo tipo di pezzo da parte mia potessero recepire una svolta così radicale anche nel sound, anche nel modo di approcciare l'arrangiamento. E invece proprio questo senso di unione, di comprensione, solidarietà, non so come posso chiamarlo, ha fatto sì che tutte le persone accogliessero con tantissimo amore ed entusiasmo questo switch, questo cambiamento di flow musicale, insomma, che è venuto con Ali.
0: Sta per cambiare, secondo me, dimostrazione anche di maturità, perché il cambiamento porta sempre a qualcosa di nuovo e quindi a un'apertura verso gli altri, ma anche soprattutto verso se stessi. È un modo per scoprirsi sempre, perché noi poi cambiamo sempre. Le esperienze della vita ci trasformano e soprattutto esperienze così forti come quella che hai vissuto tu non ci lasciano più quelli di una volta.

0: E questo invece era Super Giù, sempre pubblicato con Magma Music, come appunto Ali, però ricordiamo anche la produzione Time to Rap. Qui ritorniamo un po' allo speaker Censu, più rap, però capace anche attraverso il rap di parlare d'amore, perché si può parlare d'amore anche rappando.
1: Assolutamente, uno dei primissimi pezzi rap che ho sentito, ti dico, negli anni 80, era una canzone d'amore di un rapper old school che si chiama LL Cool J, e la canzone era I Need Love. In quel mondo dove tutti più o meno vistosi, chiassosi, catenoni, macchinone, lui comunque si è preso dello spazio per fare comunque una canzone d'amore anche molto tenera, e questa cosa mi influenzò da subito, quindi io iniziai pure io a scrivere le mie timide canzoni d'amore. E quando nel corso della mia vita ci sono stati degli amori meritevoli di una canzone, sicuramente non mi sono tirato indietro a scriverne.
0: E come parlare d'amore per un rapper?
1: E mettere le sue emozioni più tenere, probabilmente, o vivide, a seconda diciamo dell'approccio che vuoi avere nella tua scrittura, a tempo, con un tappeto sonoro che io parto dal presupposto che secondo me il beat ovviamente è la prima cosa che ti ispira, l'argomento su cui poi tu vorrai andare in quella traccia. E in particolare su Super Giù, dove c'è stata la coproduzione di Dario Bassolino, che è un fortissimo musicista napoletano che saluto, abbiamo coprodotto il beat insieme, mi ha dato un tappeto sonoro che ti prendeva per mano e ti diceva vieni a cantare una ninna nanna, una canzone d'amore, e il resto insomma è venuto con molta naturalezza.
0: Di solito come si sviluppa il tuo processo creativo, cioè come parte
1: il beat,
0: come dicevi adesso, sì, sempre col
1: sì.
0: beat
1: Chuck D, che è praticamente il frontman dei Public Enemy, cioè praticamente un'icona, una leggenda, in tempi non sospetti dice: ragazzi, se non c'è il beat non si prende nemmeno la penna, cioè diciamo, perché il beat è quello che ti prende, ti porta, ti dà la direttiva, ti dice dove andare, diciamo così, ti dà anche il colore di quello che poi sarà il quadro che tu vai a dipingere con il tuo rap.
0: E rispetto al speaker Censu dei 99 posse in Curio Curio Waio, ormai sono passati tanti anni da quel momento, come ti senti oggi, come ti senti cambiato?
1: Credo di essere più consapevole di aver fatto un lavoro sottrattivo, ti parlo dell'espressione artistica, ora mi piace soffermarmi su quello, utilizzare meno parole per dire una cosa, per esprimere un concetto. Spero di riuscire a crescere ancora per acuire ancora di più questa capacità di sintesi. Mi viene da pensare che il picco massimo di questa cosa sarà raggiungere, lo so, una sorta di ermetismo rap tipo Ungaretti, che dici due cose e hai fatto, hai detto tutto.
0: Una parola strofa.
1: Esatto, una roba del genere, sì, mi piace pensare che a un certo punto si arrivi proprio al nucleo, allo stretto, come il ragù.
0: Il ristretto. Sì, sì. No, ma è vero, perché poi dopo a volte uno utilizza tante parole ma non servono.
1: Sì.
0: Anzi, come dici tu, più vai a sfrondare, più riesci a raggiungere l'essenza delle cose.
1: I rapper sono i maestri dell'allungare il brodo, diciamo così, però a un certo punto io credo che invece vada ristretta la cosa, per cercare di arrivare proprio al nucleo delle cose, dei concetti, dell'emozione, no? Bisogna arrivare a una sintesi, a una cosa forte che ti dà direttamente l'immagine di quella cosa e magari te la fa anche percepire.

0: stato importante, quella roba mi ha dato ancora di più street cred, come dicono praticamente gli americani, perché tante persone che utilizzano questa, questo slang si sono sentiti ovviamente rappresentati da me che cantavo Tumaraia, come lo dicono loro tutti i giorni.
1: Ma adesso è uscito questo bellissimo singolo Ali, ma è l'annuncio di qualcosa che sta per arrivare? Stai lavorando ad un nuovo disco?
0: Assolutamente sì, diciamo così. A questa cosa ci stavamo già lavorando nel periodo che abbiamo fatto poi Tumaraia, Super Giù, Houseboat. Sicuramente è parte di un percorso che poi fra qualche altro singolo confluirà in un album, perché diciamo così avevo già in mente, probabilmente prima di fare il primo album, i concept che sarebbero stati il secondo e il terzo. Quindi ora mi tocca, dal punto di vista discografico, prima finire questa trilogia. Poi ci sono anche altri progetti importanti che bollono in pentola. C'è l'uscita di un film ad aprile o a marzo, comunque nella primavera del 2026, prodotto da Matteo Garrone con la regia di Nunzia De Stefano, dove ho prodotto tutta la soundtrack, tutta la colonna sonora.
1: Bello, bellissimo.
0: E quella è stata un'esperienza molto molto molto stimolante dal punto di vista proprio artistico. E poi dalla più o meno fine di quest'anno, grazie anche a mio fratello Oyoshi, che saluto, ho avuto la possibilità di interfacciarmi con un piano dell'hip hop più didattico, che va insomma sul sociale, partecipando a vari laboratori, talk. E questo sicuramente, secondo me, potrà essere una cosa che nel futuro ci potrà riservare grandi sorprese, perché è un aspetto nel quale mi sento molto a casa, e quindi questa cosa potrebbe avere anche degli sbocchi, degli sviluppi molto interessanti.
1: Parlavi di concept album, quindi qual è sarà la tematica di questo disco?
0: Il nuovo album si chiamerà Viscerale. Viscerale è esattamente il denominatore comune di quelle che sono tutte le emozioni che contiene poi quest'album. Infatti, se tu già volendo fare uno snippet prendi Super Giù, prendi Tumaraia, ma la stessa Ali, puoi già trovare visceralità come denominatore comune.
1: Che poi è lo stesso che dire autenticità, è qualcosa che viene proprio
0: da dentro.
1: Senza alcun filtro, cioè proprio essere se stessi fino al 100%. Che penso che sia la cosa più importante in questo momento, di trovare la verità in tutte le cose.
0: Anche quando questa cosa magari non è troppo confortevole, perché spesso e volentieri si ha la tendenza.
1: Ci vogliamo dire bugie,
0: vogliamo essere formali, cerchiamo di avere delle maschere spesso, e invece c'è bisogno, tornando pure al discorso di prima, di arrivare al nucleo di verità in un mondo dove spesso è tutto assolutamente mistificato.

0: E questo era Houseboat, un feat con Clementino. Com'è nato questo brano? Ce lo racconti?
1: Vabbè, noi ci conosciamo da sempre. Lui non ha mai fatto segreto del fatto che io sono, diciamo così, una delle sue ispirazioni tra quelli che hanno iniziato a fare rap prima di lui. E figurati, per me non è una cosa che già abbiamo fatto in passato. Abbiamo fatto lui nel disco di Sangue Mostro, noi nel suo. Però ci siamo guardati e non c'era mai stato proprio un pezzo Clemente e Censu insieme da soli, e quindi anche per festeggiare l'anno scorso che erano i 50 anni dell'hip hop, abbiamo pensato di fare questo pezzo
0: che era arrivata l'ora,
1: che è anche un po' un ode all'hip hop, un tributo all'hip hop, ed è nata Houseboat.
0: Fare hip hop è anche un po' una filosofia di vita.
1: Assolutamente, una delle cose più importanti, a prescindere diciamo dal love unity and having fun, che è praticamente uno degli slogan principi, no, della cultura hip hop, quello che più mi diciamo sento mio, from nothing to something, cioè creare qualcosa, far diventare qualcosa dove prima era nulla, ed è sempre stato più o meno la tipologia di motore che ha mosso i miei passi.
0: Quindi anche un po' un'esigenza di creare, ma anche di riscatto.
1: Assolutamente, e soprattutto di creare senza avere chissà quali mezzi, creare diciamo così puntando sull'istintività, sulla creatività, sull'artisticità, un po' come dire ho la cucina di risulta, che è una cosa che pure mi affascina come analogia, e anche per esempio, che ne so, gli stessi pastori del presepe, che sono fatti comunque con, all'inizio, prima che diventassero di plastica, erano argilla, terracotta, insomma materiali molto basici, poveri.
0: Infatti, tu che sei così alla ricerca sempre della verità, della visceralità, che rapporto hai invece con l'intelligenza artificiale?
1: È un bel discorso, perché credo che possa essere un grande aiuto per l'essere umano, però diciamo che il problema dell'intelligenza artificiale potrebbe essere più l'essere umano che l'intelligenza artificiale stessa, laddove spesso e volentieri tante cose che sono nate come invenzioni spettacolari per aiutare l'umanità in mano all'essere umano spesso sono diventate armi di distruzione.
0: Certo. Tu hai iniziato a far musica in un momento in cui veramente, come dicevi, c'erano pochi mezzi, e quindi chi le faceva utilizzava quello che aveva, aguzzava l'ingegno, metteva tutta la propria creatività per riuscire in qualcosa. Oggigiorno gli strumenti più tecnologici sono accessibili a tutti, e quindi c'è questa democrazia per cui tutti quanti possono far musica, ma per far musica veramente bisogna avere qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa da dire soprattutto.
1: Difatti il problema di questi tempi è che spesso e volentieri senti 40, 50, 60 canzoni e ti sembrano tutte la stessa canzone. E quindi in questo magari anche questa sorta di democrazia dei mezzi genera piattume, e da quel piattume chi riesce ad elevarsi, quindi a dare qualcosa di unico, qualcosa di molto differente dalle 50, 60, 70 canzoni che abbiamo già sentito, magari è quello che vince, nonostante debba nuotare in mezzo a un mare di 50, 60 omologhi che vengono su con gli stessi suoni, stesso immaginario, la stessa narrazione, spesso e volentieri anche lo stesso stile o cadenza di rap, diciamo.
0: Sei a un momento di svolta, abbiamo detto che anche attraverso questo brano Ali hai avuto un momento catartico proprio della tua sofferenza, ma anche un momento di ripartenza con un piede diverso, con una nuova spinta, anche con un cambiamento, e lo sottolineavi anche dal punto di vista proprio stilistico. Se guardi tutta la tua carriera fino ad oggi, qual è il brano, il momento in cui ti sei sentito più vero, in cui ti sei riconosciuto di più?
1: Ce n'è uno per ogni epoca storica sicuramente, quindi sembrerebbe forse far torto agli altri prenderne uno solo e ergerlo diciamo così a manifesto. Ti posso dire ovviamente ora Ali, perché è quello che rappresenta l'Enzo del 2025-2026. Due anni fa ti avrei detto Tumorai, e così via discorrendo a ritroso.
0: Perché quello che sei oggi è il risultato di quello di che tutto, sei stato,
1: esatto,
0: negli altri anni. E ci sono appuntamenti nei prossimi mesi dove ti possiamo cercare e ascoltare dal vivo?
1: Come sempre seguitemi sulle mie pagine e profili social, e avrete tutto il sugo in tempo reale.
0: Benissimo, prima hai parlato di Oyoshi. Quali sono i musicisti e gli artisti del panorama musicale partenopeo di questo periodo rispetto ai quali ti senti più vicino?
1: Allora, sicuramente Oyoshi, che ho appena citato. Ho un grande feeling con i Funkin' Machine, che sono una band di disco funk napoletana. Vabbè, sono sempre vicino a Peppo, sono vicino a Iovine, sono vicino a, diciamo, al mio circolo di amici, insomma, con i quali condividiamo musica e vita reale da sempre.
0: Ed emozioni. Hai parlato di questo nuovo disco? Di solito adesso vediamo molti featuring e collaborazioni, ci saranno ospiti?
1: Sicuramente.
0: Puoi già spoilerarci qualcosa?
1: Preferisco di no per ora, ma sappiate che ci sono bellissime sorprese in arrivo.
0: Allora, noi le aspettiamo con ansia, non vediamo l'ora che esca il tuo nuovo album. Già dal nome viscerale c'è qualcosa di bello, di forte, di autentico. Non potrà passare assolutamente inosservato e non potrà in qualche modo incidere anche nella nostra vita a partire dall'ascolto. Ti ringrazio di essere stato qui con noi, ti ringrazio di esserti aperto così, di averci parlato anche di te stesso, perché non è facile parlare anche di momenti difficili della nostra esistenza, e di farlo con questa spinta positiva, con questa spinta di evoluzione e di catarsi con cui sei riuscito a darci degli input che sono positivi per tutti noi e possono esserci d'aiuto. E vogliamo chiudere con un brano storico che è qui, penso di fare un bel regalo a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Vincenzo, grazie Speaker Censu.
1: Grazie a te, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Era Io, nu creatur, di Mirko Della Vecchia, in arte Miro di Mare, che è qui con noi in studio. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille di avermi invitato.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, partiamo proprio dal tuo nome. Perché hai scelto di chiamarti Miro di Mare?
1: Sì, è nato da un gioco di parole, che praticamente il mio nome, Mirko con la K, significa Miro di Slavia, perché comunque deriva dalla Slavia, no? Non mi piaceva questa cosa e ho cambiato in Miro di Mare. In realtà è tutto un gioco che poi, suonando bene musicalmente, mi è piaciuto come nome d'arte.
0: E perché mare? Cosa rappresenta per te il mare?
1: Per me il mare rappresenta una pausa dal tempo, no? Cioè, in mare non esistono orologi, non esistono pesi, perché tutto quanto bene o male galleggia. Poi comunque il fatto che non riesci mai a vedere la fine mi dà sempre un po' di speranza, anche quando sembra finita, no?
0: E questo brano, che è il tuo ultimo inedito ormai su tutte le piattaforme, come è nato? Quando è che l'hai scritto?
1: È nato da una serie di cose che mi hanno fatto arrabbiare. Fondamentalmente io la musica la vedo come una valvola di sfogo. È una classica frase che si dice, però effettivamente è così. Perché io penso che quando invece un sentimento di depressione diventa apertura totale verso l'esterno, è la cosa più bella che un essere umano almeno possa fare. E quindi questo brano è nato poi dalla rabbia che ho vedendo certe cose, soprattutto ai giorni d'oggi.
0: Tu sei giovanissimo, però già hai una percezione del reale molto netta. Stai parlando appunto di rabbia, di contrasto con quello che avviene nella realtà. Com'è proprio il tuo rapporto con la vita di tutti i giorni, con quello che senti dai giornali, dai media?
1: Io sono una persona, mi ritengo un po' malinconica, alle volte anche troppo, melodrammatica.
0: Addirittura?
1: A volte sì. Magari sarà perché mi porto dietro una sensibilità un po' più accesa, ma in realtà non so, è tutta un'analisi che faccio di me stesso. Però sto molto male quando vedo queste cose comunque.
0: Tu hai iniziato a suonare la chitarra a 12 anni tra un videogioco e l'altro. Ti ricordi un momento preciso in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua strada?
1: È successo in verità tutto a caso, cioè io adoravo questo videogioco, come detto tu prima, il Guitar Hero, che c'era una chitarra finta, ero piccolissimo. Però mi piaceva l'impostazione che si aveva su questo strumento. Poi piano piano, con a buon tempi, una chitarra per bambini fondamentalmente, iniziai a imparare i miei accordi. E conoscendo poi che alla fine prima non cantavo, in verità, suonavo solamente. E mi piaceva tantissimo il fatto di emulare, non so, Brian May, che è stato uno dei miei miti. E quindi è nato così, in verità, molto per caso. Poi piano piano comincio a scrivere, comincio a conoscere amici che suonano come te, e quindi entri sempre di più nel fatto. Diventa parte di te e tu diventi parte di lei.
0: E la prima chitarra chi te l'ha regalata o te la sei comprata su?
1: La prima chitarra, giocattolo, quella vera, me l'ha regalata proprio mio padre. Una bellissima acustica rossa che io ho ancora, perché non sono tanto affezionato ai ricordi, però all'inizio sì. E quindi la tengo ancora. Poi chiaramente uno diventa sempre più viziato con le chitarre. Cioè, no, questa qua deve essere così, legno del mestico, di quello. E quindi si cambia.
0: Adesso sei diventato espertissimo.
1: Sì.
0: Ma la musica c'era nella tua famiglia, era un elemento importante?
1: Assolutamente sì. Sì, mio padre è un batterista e quindi io sicuramente ho avuto molto da lui, anche se siamo due mondi un po' diversi, però è un classico tra padre e figlio. Ma in verità in generale sono cresciuto con la musica, anche da chi non suona in famiglia, la musica è sempre stata una parte fondamentale.
0: E tuo padre che musica ti faceva ascoltare? Nel senso, quando eri bambino?
1: Sì, Toto, Benson, veramente la fusion, jazz, Vanelli, un fan sfegatato, ovviamente anche Pino, parlando di musica è insavitabile. Quindi comunque la musica che io ritengo vera.

spazi fra i capelli sei.

Ma quanti sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte

0: E questa invece era 051, una cover di Fabio Concato. Perché hai scelto di fare una cover proprio di questo brano?
1: Perché ecco, sono molto sensibile a questo tema, come ho detto prima, con io ero un creaturo, quindi Concato è un artista che stimo immensamente. E ho deciso di fare questa cover un po' per, ecco, per esprimere lo stesso concetto che ha espresso lui e un po' anche per provare a mettere del mio su una musica fondamentalmente un po' diversa da quella che faccio. Perché mi piace molto il fatto di unire tante cose e quando qualcosa lo senti viene sempre bene, viene sempre vero.
0: Ti paragonano molto spesso a Pino Daniele, sia per il tuo aspetto proprio fisico, infatti anche vederti qui da vicino ti assomigli tantissimo, sia un po' per proprio il tuo tono di voce, per il modo di fare musica. Come vivi questo paragone?
1: Non è mai stata una cosa ricercata, se non mi sveglio la mattina per assomigliargli quanto più possibile. È una cosa che appartiene alle persone, perché lo capisco anche, le persone hanno bisogno di collegare a qualcuno, no? Un po' come quando ti ricordi la strada di casa, colleghi l'ultima curva che ti porta tutto al portone, quindi è un po' così. Io la vivo in modo abbastanza indifferente, cioè le influenze che ho di Pino sono mie e mi servono, perché servono le influenze dei grandi. Però ciò che pensa la gente serve, è utile prenderlo in considerazione, ma non farsi condizionare troppo.
0: Quindi diciamo è un'ispirazione inconsapevole, cioè un'attitudine naturale, non è che tu giochi un po' su questa somiglianza.
1: No, ci mancherebbe, anche perché è un artista perché io stimo tantissimo, quindi per il rispetto che provo per Pino Daniele non permetterei mai.
0: Qual è la canzone che hai ascoltato per prima di Pino Daniele, quella che ti piace di più?
1: La prima canzone che ho ascoltato di Pino è stata Pigro. Ascoltai a 6 anni nemmeno a Radio Monte Carlo. Il testo pigro come un gatto di più mi colpì tantissimo, perché sono anche io sono abbastanza pigro.
0: Ti senti, quindi ti sei riconosciuto
1: tantissimo. Però il bello è che io, per me Pino era quell'uomo con i capelli bianchi, poi ho scoperto piano piano che ha avuto anche un passato, un altro tipo di musica, quindi lì è nata la scoperta di questo artista.
0: Quale ti piaceva di più, il Pino vecchia maniera o quello degli ultimi tempi?
1: Da piccolo per me Pino era quello degli ultimi tempi. Poi ho scoperto che c'è un mondo fra Bon Soiree, La Grande Madre, Passi d'autore, sono album che cioè io me li mangerei a colazione. Bene.
0: Tu sei giovanissimo, però senti già fortemente che questa proprio è la cosa che vuoi fare nella vita.
1: Ho paura, in verità. Ogni giorno ho paura, però non decido io, il cuore non si comanda, no? Quando ami una donna hai paura di amarla, questa cosa. Quindi questo è il rapporto che ho un po' con la musica. Cerco di farla in modo sincero, però non nascondo che fa molta paura questo mondo.
0: Tu dici che appunto l'arte nasce dall'anima, non da un algoritmo. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica?
1: Io penso che sia la bestemmia più pesante che si possa fare all'arte. Non parlo solo di musica, di arte, di pittura, di cinema, tutto. Io uso l'intelligenza artificiale perché a volte mi aiuta per una ricerca, per qualcosa. È come se fosse qualcuno che sa tutto, il tuttologo però vero e proprio, che veramente sa tutto. Solo che non chiederei mai che posso scrivere qua, che accordo posso usare, cioè è folle veramente, per me è follia. Poi è soggettiva la cosa, però secondo me non è la strada giusta da prendere.
0: Io so che tu non sei neanche molto amante dei social, purtroppo cioè, li devi utilizzare perché da artista per farti conoscere sono lo strumento di veicolo maggiore, però so che hai un altro approccio proprio alla realtà, alla musica, all'arte.
1: Sì, anche perché le litigate che vorrei fare con la gente di social, non sono la persona giusta a fare queste cose.

vida mía, ma quando passa sta giornata, ma che lavoro.

0: E questa era A vita mia, un intenso richiamo alla forza della vita di Miro Di Mare all'anagrafe Mirko Della Vecchia, un brano che fa parte anche della colonna sonora del pluripremiato cortometraggio A domani, diretto da Emanuele Vicorito. E sempre con A vita mia sei arrivato anche finalista al contest della RAI Musicanti Award. Che emozioni hai provato a riscuotere subito tanto successo?
1: Sì, è stato bellissimo più che altro perché io principalmente mi sento musicista, quindi ho avuto a che fare con dei grandissimi musicisti che veramente ringrazio sempre per essermi stati accanto in questa esperienza. Abbiamo arrangiato insieme entrambe le performance, no? E sia il brano inedito A vita mia che poi il brano che è stato Il so contento sta di Pino Daniele, sempre mettendoci una chiave nostra e sempre con la verità di cui dicevo prima. E quindi per me è stata un'emozione incredibile poterlo fare. Abbiamo fatto da soli quello che effettivamente richiede la musica ed è stata un'esperienza veramente di una sincerità unica.
0: Quali sono tra loro quelli che ti hanno colpito di più?
1: È stata sicuramente Fiorella Mannoia, anche perché l'incontro è stato parecchio divertente. Praticamente io scendevo le scale dopo il soundcheck del giorno stesso e essendo che pure io comunque non è che vedo benissimo, le scale di Via Siago sono nere. Io guardavo in giù e mi sono alzato la testa e mi trovo in faccia Fiorella Mannoia che mi dice una grande bugia, cioè tu non conosci me ma io conosco te. Io non riuscivo a parlare, facevo il dito così, non è vero. Non è vero, e poi vedevo che durante le prove mi guardava, mi fu una cosa veramente onirica.
0: Ma provasti più imbarazzo o orgoglio?
1: Entrambe le cose. L'imbarazzo perché poi sono un tipo un po' impacciato, quindi non sono quello spavaldo. Però l'orgoglio sicuramente perché è un artista veramente immenso, quindi avere la stima, spero, di questo artista è una cosa meravigliosa.
0: È un bel riconoscimento, ti infondi una bella iniezione di autostima.
1: Assolutamente sì.
0: Invece qual è stato il tuo primo live, il primo momento che hai cantato davanti a un pubblico?
1: Prima volta che ho cantato davanti a un pubblico è stato al concerto di Enzo Avitabile, che fu una manifestazione di tutte quelle sono che creature, e mi chiamò tramite l'allora arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che ora è cardinale, per suonare una canzone che scrissi dopo la tragedia di Giovan Battista Cutolo. Questo è stato il primo pezzo che ho scritto in napoletano, Giorgio. E così poi inizi a scrivere in napoletano e parliamo del 2022-2023. E fu una grande emozione perché Avitabile poi è una persona di una sensibilità veramente grande e che io stimo tantissimo.
0: Anch'io veramente, diciamo che tra i più grandi che noi abbiamo,
1: sì.
0: A livello mondiale, non solamente napoletano.
1: Assolutamente.
0: E poi Napoli un po' sta diventando un marchio, sì, Napoli esporta musica, esporta arte e tu ti senti un po' responsabile anche di questo, tu sei giovanissimo, però porti già alto il vessillo della musica napoletana.
1: Sì, io sono molto attaccato alle radici, io penso che si debba sempre partire dalle radici, non sono una persona chiusa, cioè so che comunque nella vita subirò dei cambiamenti per fortuna, però penso che adesso devo raccontare da dove parto, da dove fai il primo salto, e quindi sono molto attaccato alle radici, molto attaccato alle tradizioni e soprattutto a rinnovare sempre quello che ami effettivamente.
0: E rispetto ai tuoi coetanei come ti senti?
1: Vabbè, sono sempre stato quello che magari a scuola pensavano se credessi di essere, no? Il genio della situazione, in realtà sono solo strano.
0: Che scuola hai fatto?
1: Io ho fatto il liceo scientifico biomedico, già il nome ti fa capire che io me ne sono andato un anno, poi i restanti 4 anni li ho fatti al turistico, proprio a Casore dove abito.
0: E che rapporto avevi con i tuoi compagni?
1: Ma in realtà sono una persona che nonostante un carattere un po' più chiuso mi so ambientare a un certo punto, quindi ho sempre avuto un rapporto di tranquillità più che altro. A parte che erano solo i 2 amici che c'hai che leghi tanto, il resto è meglio sempre togliere occasione, da scuola, al lavoro e sempre, ovunque.
0: E invece a livello artistico, quali sono i musicisti con cui ti trovi di più della tua fascia di età?
1: Molto difficile trovarli, incontri spesso queste persone che si presentano come amici e cose, poi veramente, quindi è una situazione complicata. Poi alla mia età soprattutto è sempre questa paura che ti crea con la protezione verso l'esterno, allora non c'è mai qualcuno che incontri e vuole condividere sinceramente con te, è raro, però quando lo trovi è il vero amico. Secondo me l'amicizia che nasce dalla musica è immortale.
0: Perché poi è condivisione di emozioni.
1: Sì, ma è condivisione di te. È come se io ti dessi il braccio praticamente. Cioè è una parte del tuo corpo la musica. È difficile da spiegare, però è così.
0: Infatti se io ti dicessi, e lo so che è difficile da spiegare, cos'è per te la musica?
1: Non so, come dire, cosa sono per te i capelli, il naso. Non è che tu dici io amo il mio naso, amo i miei capelli, però ce li ho, sono parte di me, sono... Quindi la musica fa parte di me, la devo amare e odiare, perché così è. però amo i suoi difetti come sono, perché la musica è fatta così.
0: E dove pensi che si orienterà il tuo percorso, il tuo stile?
1: Non ho la più pallida idea, però che io faccio quello che sento dentro. Poi piano piano c'è uno sperimenta, ricerca suoni. È il motivo anche per cui non ho in mente di fare un disco, perché voglio fare una ricerca.
0: Lo senti prematuro adesso?
1: Molto, sì. E vorrei far uscire i singoli, perché i brani li ho scritti, quindi è giusto farli uscire, perché altrimenti reprimi le tue emozioni. Ogni brano è un'emozione diversa.
0: Prima hai parlato anche di amore, come vivi l'amore?
1: L'amore lo vivo in modo molto intenso. Sono una persona che ama l'amore, ama amare, ama mettersi in discussione, ama... ecco, proprio come dice la canzone anche di Pino.
0: Sì.
1: Figro mettersi in discussione, ed è vero.
0: E sogni nel cassetto?
1: È riuscire a fare la musica senza rimorsi e vivere con essa.
0: Progetti a stretto giro?
1: Io voglio far uscire ancora altri singoli come A Vita Mia, che ormai sto aspettando che esca anche il cortometraggio per mandare più, in modo più vasto il messaggio, ecco.

0: che metà dopo guerra parliamo, e passavo e vedevo che stavano vestiti in modo un po' strano rispetto ai tempi di oggi. Mi affaccio e vedo, sai, quei palazzi che hanno il cortile grande, i palazzi antichi napoletani, no? Altissimi. Solo che la cosa fente, perché rende questo sogno un incubo, è proprio il fatto che c'era una scala stretta e alta, senza ringhiera, una signora quasi non umana, nel senso che era molto larga, più che in carne.
1: Quasi una donna di Botero.
0: Sì, no, sì, esatto, sembrava, no, quelle cose un po'...
1: surreali.
0: Surreali, sì, e c'era questo vasoio d'argento col caffè, la cucumella, scendeva, io urlavo, ovviamente non mi sentiva nessuno, però vedevo la scena dei bambini che giocavano, i signori, il papà, magari nonni, non so, che leggevano il giornale e parlavano, veramente di politica, di qualcosa, la gente che da fuori veniva, si affacciava e non se ne fregava proprio, e se ne andava. Allora rimanevo sempre più, non so, stupito dal fatto che vedessero la scena che era pericolosissima, io urlavo e nessuno sentiva. Urlavo, guardavano quello che faceva imbroglio a quell'altro, quello che comprava frutta. Mi svegliai e cercai degli accordi più strani che ci fossero per rendere questa sensazione di tensione. Ho cercato degli accordi che dessero questa diciamo, sensazione all'ascolto.
1: Ma di solito come nasce il tuo pensiero creativo? Cioè, pensi prima alla musica o come in questo caso c'è un momento di sogno, un pensiero che vuoi tradurre in canzone?
0: Pochi minuti prima nasce la musica e pochi minuti dopo nasce poi il testo che c'è sulla canzone. A volte magari canto parole a caso e poi cerco quelle che hanno un senso, che hanno una musicalità rispetto a quello che ho canticchiato prima. Però ecco, nasce in pochi modi, diciamo, la mia musica. Però sicuramente
1: si dice prima. Danza estemporanea, quindi.
0: Sì, sì, ma ecco, io che so, la chitarra in mano, scrivo un accordo che mi piace, da lì comincio a cercare tutta la progressione per la strofa, poi la parte più difficile, l'inciso, e quindi così, diciamo, avvengono le mie scritture, magari.
1: Chi è la prima persona a cui lo fai ascoltare?
0: Mia madre, perché comunque in casa c'è spesso lei, oppure mio padre. Fortunatamente sono molto critici, quindi...
1: Mi danno delle dritte giuste.
0: Ci litigo spesso, però me lo vado a cercare io, quindi...
1: No, vabbè, giusto così, sono i due punti di vista diversi.
0: Esattamente, esattamente.
1: Vedi subito che approccio hanno, anche perché i tuoi brani comunque conquistano i giovanissimi, però conquistano anche le persone adulte, perché hai un approccio già molto maturo, nonostante la tua età, nonostante soltanto i 19 anni.
0: Sì, vabbè, in realtà mi piace molto anche quando succede, perché succede che i ragazzi della mia età, addirittura a volte anche più piccoli di me, mi fanno i complimenti. Veramente è la cosa che mi piace di più, perché vuol dire che io ho dato un messaggio veramente forte a un mondo comunque sempre così veloce, sempre così alla ricerca di qualcosa di nuovo che in verità poi non arriva mai veramente. Però è ovvio che poi chiaramente chi della generazione passata ha vissuto un certo tipo di musica gli è familiare quello che faccio.
1: Infatti tu, appunto, da una parte sei giovanissimo e immerso in questo mondo ormai ipertecnologico, iperveloce, però è come se sapessi apprezzare la lentezza del tempo, che le cose importanti hanno bisogno del loro tempo.
0: Sì, ma secondo me il mio contrasto di vita è proprio il fatto che io sono lento a livello fisico, però nella testa sono veramente troppo veloce. E sta cosa è brutta, perché è bello prendersi proprio i propri tempi.
1: Hai detto che molti ti scrivono e ti fanno anche complimenti. E cosa provi quando loro si riconoscono nei tuoi testi?
0: Penso che sia veramente l'apice dell'obiettivo, cioè ho raggiunto quell'obiettivo.
1: Ma secondo te la tua generazione adesso di cosa ha bisogno?
0: Di sapere cosa vuole, secondo me. E noto spesso anche soprattutto nella musica che si vuole camuffare il moderno, ma fondamentalmente fanno sempre le stesse cose, non si sa bene cosa si vuole.
1: E Miro di Mare cosa ascolta?
0: Io ascolto parecchie cose, anche se sono una persona abbastanza abitudinaria, cioè invece il pop adoro il fusion, come dicevo prima, dei Toto, Benson, che blues, quindi è un po' spazio fra questi generi un po' più accademici. Ma poi cado pure nel trash, tipo Squallor, cose così.
1: Ma invece a suonare la chitarra sei un autodidatta o hai seguito proprio dei corsi?
0: Sono autodidatta con la chitarra, ho iniziato come autodidatta e poi qualche volta ho fatto qualche lezione più piccolo con un maestro che mi insegnava gli accordi, però poi mi sfottiva perché diceva che facevo gli accordi che guardo a spiegarmi la volta prossima.
1: Quindi è come se avessi proprio un'anima dentro di te da musicista innata.
0: Può darsi, sì, però una cosa è sicura che mi piace tantissimo. Poi quando sto con altri musicisti è davvero la cosa più bella, quando suoni con altre persone. Sembra scontato da dire, ma oggi è difficile trovare l'intesa con qualcuno.
1: E tu hai tra l'altro invece un

0: un'ottima intesa con la tua compagna, che è anche una fotografa e ha partecipato anche alla produzione dei tuoi video.
1: Sì, sì. Lei ha fotografato la copertina di Un Creaturo, ha fatto i diversi video che ci sono sui social, tra cui il video l'ultimo di Scine Scala. Lavoriamo insieme anche perché io, essendo non tanto, diciamo, esperto di certe cose, di lei mi fido un po' ciecamente. Se mi dice una cosa di fare così, io la faccio, un video, eccetera. Nonostante non mi piaccia comunque inquadrarmi.
0: Qual è la prima cosa che ti ha colpito di lei?
1: Il modo di fare, in verità. Cioè, io subito comunque capii che una persona con cui si poteva parlare di tante cose. Una persona che c'ha i miei stessi occhi, magari.
0: Che bello. E tu come pensi di vedere il mondo?
1: Non lo voglio ancora sapere. Se ne esco pazzi.
0: Se ti immagini fra 20 anni, come ti vedi?
1: Spero di essere vivo.
0: Vabbè, questo sicuro, eh. Però a volte ti capita, non so, prima di addormentarti, di immaginare il tuo futuro, come lo vedi?
1: Io lo vedo sempre come lo voglio vedere, cioè una chitarra in mano e magari qualche persona in più che mi dice che si vede nelle mie canzoni.
0: Adesso, appunto, è appena uscito il tuo ultimo singolo, Io Un Creatore. Tu sei ancora giovanissimo, però è come se questa infanzia fosse già lontana, come se anche la vita ti avesse costretto a crescere troppo in fretta.
1: Sì, io per scrivere questo brano, in verità, sì, sicuramente ho fatto anche riferimento alla mia infanzia, però fortunatamente non è proprio la mia, ma è quella dei bambini che in Medio Oriente stanno vedendo genitori morire, che muoiono tutti i giorni, che perdono la casa, i bambini in Occidente che sono costretti ad ascoltare certe cose, i problemi dei genitori, i problemi degli abusi dei familiari. E quindi ho preso in considerazione tutte queste cose per poi dire che effettivamente, se ti levi tempo, il tempo pesa addosso e un bambino non tornerà mai più.
0: L'infanzia è quella che dovremmo proteggere più di ogni altra cosa.
1: Sì.
0: Molto spesso non ci rendiamo conto, al di là delle tragedie che stanno succedendo, della guerra, ma a volte anche nelle nostre città dove non abbiamo problemi così gravi, però non ci rendiamo conto che questa società costringe tutti a crescere troppo in fretta.
1: È vero, è un tempo troppo veloce, quindi si perdono delle cose, no? Andando troppo di fretta si perdono tante cose che sono fondamentali.
0: Comunque ti rendi conto di avere un po' tutte le caratteristiche dei grandi, dei miti della napoletanità, non so, di Troisi, non solo di Pino Daniele, a cui sei molto paragonato.
1: Sì.
0: Però questo fatto un po' della lentezza, della pigrizia, ma anche della grandissima creatività, in realtà fa parte dei grandi. Quindi è come se tu avessi già un destino in qualche modo segnato di dover fare grandi cose. Senti un po' addosso il peso di questa responsabilità?
1: Lo spero e mi sento responsabile sicuramente di quello che faccio, di quello che scrivo e delle cose che dico, perché penso che una cosa debba emozionare prima te, altrimenti non può mai funzionare effettivamente. Quindi io credo sempre questo, che quando scrivo un brano penso una cosa, l'analizzo e dico: mi emoziona davvero oppure è qualcosa che voglio fare perché ho fretta. Io le cose di fretta spero di non doverle fare mai.
0: Questo è bellissimo. Sei molto già consapevole di quello che puoi fare, di quello che sai fare e dei modi in cui lo vuoi fare.
1: Grazie.
0: E io penso che questo sia già un'arma vincente, avere il coraggio di affermare anche la propria autonomia e la propria individualità e farla rispettare anche dagli altri.
1: Sì.
0: Come ti sembra questo mondo discografico di oggi?
1: Un po' contrastante. Non sono uno che snobba certi tipi di musica, però, diciamo, ecco, essendo lontano io da un certo tipo di genere, distingo l'ascoltatore dal musicista che sono, magari. Ascolto magari qualcuno della nuova scena, però, ecco, rimango distante sempre dalla mia scia compositiva. Però ecco, io apprezzo sempre la novità, apprezzo sempre l'esperimento, finché sia nei canoni della musica, del messaggio da mandare. Io guardo molto i testi, guardo molto come si usa la musica e per chi è effettivamente indicata, quindi io più quello valuto. Però per il resto io stimo tanto gli artisti che sperimentano e che fanno sempre cose che sentono.
0: Quindi soprattutto la musica deve essere vera?
1: Sempre, sempre.
0: Hai detto che non ami tanti social, però ci sei sui social. Per chi ti volesse seguire, quali sono le tue pagine?
1: Io mi chiamo Miro Di Mare su Facebook, Instagram, TikTok e poi sulle piattaforme streaming potete trovare anche il brano che è uscito, Io Un Creaturo, su Spotify, YouTube, insomma, su tutte le piattaforme.
0: Prossimi appuntamenti dal vivo? Hai già qualche data che puoi...
1: Non lo so ancora, però...
0: Lo scopriremo seguendo le tue pagine.
1: Certo, vi aggiornerò sui social.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di quello che ci hai raccontato, e chiudiamo questo nostro incontro con Sim Sul.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie Mirko.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Tutti lunedì alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sai quanto mi manca quel rumore. La festa nei quartieri, il giallo di quel sole, i tuoi capelli più o meno dello stesso colore.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

cielo se atrasa luna. Ma son nascosta in da un certino, ma non lo fa sapere, caso se mi cerca scusa a te.

sulo mai sulo se vai sveno, per far muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo è pucontria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, ammontonato tu.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

με στα αναφανέστα. Se guarda fora, ti fa sempre avere io stessa un pensiero solo che sta pozza fa che fora non te voglio affacciare. Signora, allora, io vorrei

0: Rai Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
4: Buonasera, bentrovati, eccoci qui puntuali come ogni lunedì, Napoli Underground dalle ore 21 alle ore 22, in diretta il lunedì, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e poi potete ascoltare quando preferite il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Allora, oggi bella puntata, principalmente campana, spesso, insomma, anzi, quasi sempre suono sì gruppi campani, ma anche realtà che vengono da altre città e nazioni, ma in questo caso oggi ci dedicheremo a tante produzioni che vengono dalla Campania, per che insomma, ecco, devo dire, a livello di live ho trovato poco o nulla per quel che riguarda segnalazioni che possano essere attinenti a Napoli Underground. Di conseguenza diamo più spazio a tante realtà che sono attuali o del passato. Beh, se qualcuno ha buona memoria e fresca memoria, ricorderà che lunedì scorso ha avuto ospite un gruppo chiamato Banda Maie, rappresentato dal suo leader Peppe Maiellano, che è venuto proprio qui nei nostri studi per presentare il nuovo lavoro edito dalla Four Flies, ossia Costa Sud, veramente un gran bel disco. Poi me lo sono riascoltato ben bene anche su vinile, grazie proprio alla band che me lo ha portato, e devo dire che è veramente un lavoro di alto livello. Un suono tra afro, funk, disco, un certo pop, un lavoro veramente di grande qualità, e allora mi fa più che mai piacere oggi andarlo a ripescare, ad ascoltarlo insieme. Banda Maie, non perdetevelo questo album, bello già dalla copertina con questa

che appunto è presente in podcast con tutte le sue puntate, dalla prima, che ormai risale a quanto, 2 anni fa quasi, a quella più recente dove c'è proprio ospite Banda Maie, e poi tra breve sarà online anche quella che state ascoltando.

Da Salerno, banda Maie, veramente ottimi. Sembrava un po' da ascoltare in alcuni passaggi la sigla che fu degli Azimuth. Ve la ricordate la sigla di Mixer di Giovanni Minoli? C'era qualche passaggio di poteva ricordare proprio quella canzone lì. Grande lavoro per banda Maie da Salerno, Costa Sud, disco nuovissimo. Se volete ascoltare l'intervista, trovate il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Quelli che seguono invece io non li ho mai suonati, in realtà li ho scoperti anche da poco, seppur poi questo lavoro che andiamo ad ascoltare risale ormai al 2018. Si chiamano Stereo Rebus, sono un duo che tra l'altro

l'altro registrò questo lavoro live all'Auditorium 900. Oggi non ho date live da annunciarvi, però andiamo a riascoltare qualcosa dal vivo che fu registrato all'Auditorium 900 per questi Stereo Rebus, composti da Bruno Tomasello sax, basso, chitarra, e Carlo Maria Graziano batteria. La loro è una sorta di improvvisazione e composizione istantanea che, devo dire, funziona molto bene. Insomma, viene proprio da immaginare questo concerto loro lì all'Auditorium 900, che danno spazio alla loro così ispirazione del momento. E allora li andiamo a pescare. Loro penso siano ancora attivi. Ricordo che c'è stata una data qualche settimana fa proprio in area campana, però ecco, quando l'avevo trovata quella data, poi non sono riuscito a darla in diretta per motivi di tempo, insomma era finita la trasmissione. Quindi ecco, Stereo Rebus ancora attivi, con quello che andiamo ad ascoltare è un qualcosa che risale a qualche anno fa. Live all'Auditorium 900, Stereo Rebus, questa è la loro 4.

Io te lo vedo. Non ha mai niente.

applausi che sono giustamente meritati dai Stereo Rebus, questo duo musicale live che risale al 2018, registrato quindi in quel del Auditorium 900, duo composto da Bruno Tomasello, sax polistrumentista, collaboratore, insomma arrangiatore di artisti come Fabiana Martone, Alessio Arena, i Blugrana, e l'altro è Carlo Maria Graziano, batterista e tra l'altro cofondatore degli Newt. E insomma, due musicisti di livello qui in libertà sonora, e dunque ci siamo ascoltati quattro per Stereo Rebus. Sono anche qui un duo chitarra e tromba. Cambiamo atmosfere, però andiamo su sonorità molto delicate. Parliamo del chitarrista Sergio Sorrentino, che talvolta ascoltiamo da queste parti, insieme al trombettista Lorenzo Cimino. Hanno realizzato questo album chiamato Enoscapes, dedicato così all'arte e alla musica di Brian Eno. Però in realtà ci sono solo due cover di Brian Eno, ossia By This River e Music for Airports. Il resto invece sono composizioni originali proprio del duo, quindi di Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino. In questo caso parliamo di anime, di souls, queste anime che così ci accompagnano con delicatezza in questa serata di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli. Una novità, novità proprio recentissima per Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino, souls dall'album Enoscapes.

sempre di grandi atmosfere la musica di Sergio Sorrentino qui in combutta con il trombettista Lorenzo Cimino. Sergio Sorrentino, artista campano, se non sbaglio da un po' di tempo residente in Piemonte, ed è un lavoro intitolato In Escapes, quindi un'ispirazione, una dedica a Brian Eno, quindi due cover di Brian Eno che sono By This River e Music for Airports, e altre ispirate all'artista inglese ma composte, pensate, suonate da Sergio Sorrentino e ripeto Lorenzo Cimino. Quindi questa Souls che abbiamo ascoltato insieme è proprio opera farina del sacco dei due musicisti. Bene, siamo sempre in diretta qui di lunedì con Napoli Underground, io sono Gianluca Polverari fino alle ore 22, la replica poi il giovedì sempre alle ore 21. Ricordo e poi condividerò per quel che riguarda il podcast, quindi la scaletta e i link al podcast sui miei profili social Gianluca Polverari, sia su Instagram che su Facebook, quindi mi potete trovare attraverso questi contatti. Andiamo avanti con un'altra musica decisamente delicata. Già abbiamo avuto modo di ascoltare tempo fa Songs for Ulan, un progetto guidato da Pietro De Cristofaro. Sono canzoni minimali e un po' tese, con dentro del blues rock di quello più sporco e viscerale, del suono che rende tributo anche a un certo immaginario americano, quei panorami, quei paesaggi un po' deserti da Route 66, dove si incontrano talvolta dei paesini un po' così sperduti, solitari, e quindi c'è anche però tanta visceralità, ripeto, all'interno di ogni singola composizione per questo progetto che viene da Sorrento e che iniziò ad essere attivo dal 2004 con 4 album. Poi devo dire, l'ultimo disco di Songs for Ulan, Middle Ages del 2016, e a livello discografico non è uscito più nulla. Abbiamo ritrovato solo di recente la sigla di Songs for Ulan in collaborazione, come così apparizione in un brano dell'artista Stefano Meli, del siciliano Stefano Meli, quindi un contributo di Songs for Ulan. Però per quel che riguarda proprio Pietro De Cristofaro con il suo progetto, ecco, a livello discografico che io sia a conoscenza, ecco, rimane l'ultimo disco, questo qui, edito da Stout Music. E allora ci ascoltiamo Crashing, Songs for Ulan, qui su Napoli Underground.

I'm Crashing, così cantano Songs for Ulan, il gruppo guidato da Pietro De Cristofaro da Sorrento, questo vecchio lavoro ormai risale a 10 anni fa, Middle Ages, chiamato proprio così, usciva per Stout Music e oggi lo siamo andati a ripescare con gran piacere, anche perché la canzone è molto bella, così come è bello l'intero lavoro di questo gruppo. Non ho invece mai suonato quelli che seguono, e quindi altra novità che si arricchisce all'interno delle scalette di Napoli Underground. Insomma, iniziamo ad avere un bel archivio musicale. Instant Lake da Caserta, sono nati nel 2015 e si muovono in quel circuito, diciamo, del cosiddetto dark. Tra l'altro incidono per un'etichetta brasiliana quale la Wave Records ed è una band che talvolta vedo che suona con alcuni appuntamenti proprio in quel della Campania, e allora quale buon modo se non di andarli ad ascoltare con una traccia dal titolo Lost Innocence, Innocenza Perduta, per Instant Lake. Quindi eccoli qui, un brano da questa formazione proveniente da Caserta, quindi sono calate un po' le tenebre e quindi ci sta bene la loro musica.

Loro vengono da Caserta, formazione di ispirazione dark wave sulla scia di gruppi come Fields of Nephilim, Via da Pensare o Love Like Blood. Ebbene, nati nel 2015, incidono, ripeto, per la brasiliana Wave Records e abbiamo ascoltato lo stinno senza, dicevo, sono calate le tenebre e quindi splende la luna nei cieli e ascoltiamo a questo punto una band chiamata Selenia, già ascoltati alcune volte qui nelle scalette di Napoli Underground, li ripeschiamo a dovere. Loro sono anch'essi di Caserta, formati da Atena Fedele, Benedetto Salamone e Ubaldo Tartaglione. Il loro album del 2025 si intitola Luna Nova, quindi proprio il tema della luna è importante, ma non solo, perché poi i temi che trattano i Selenia sono quelle delle storie occulte del sud Italia, passando per la stregoneria, il culto dei morti. E allora, a livello sonoro si muovono tra atmosfere dark da una parte, ma folk dall'altra, quindi una sorta di neo-folk, come lo si ama definire in alcuni circuiti. I Selenia ce li ascoltiamo con Affascinata da questo loro disco del 2025.

Selenia con la loro affascinata dall'album Luna Nova del 2025, quindi molto evocativi nelle loro storie di stregoneria, culto dei morti, storie occulte del sud, quindi un progetto sicuramente interessante e particolare che siamo andati a riascoltare qui all'interno di questa trasmissione che continua con voci femminili, cambiando un po' atmosfere. Oddio, a livello di cantato è sempre così molto sentito ed evocativo, sui suoni invece si va in ambito elettronico perché parliamo di Nziria. Beh, per ora possiamo ascoltare solamente questo singolo dal titolo Angelico, perché l'album uscirà il 26 giugno e, salvo casi eccezionali, il 26 giugno Napoli Underground avrà già chiuso la sua seconda stagione, quindi per ora ci gustiamo questo singolo Angelico. L'album si intitola Sisma. Nziria ha così detto di essere influenzata da Kelela, che è un'artista veramente molto eclettica a livello vocale, tra soul, elettronica. C'è poi l'influenza di Burial, quindi sonorità più dubstep oscure provenienti dalla Londra underground, ma anche il suono un pochino più commerciale elettronico di Gigi D'Agostino. Ma non solo, Nziria è Tullia Benedicta, che è nata e cresciuta a Ravenna, ma ha le sue origini partenopee, e queste sue origini le rivendica con forza, tant'è che ogni canzone è cantata proprio in napoletano, così come lo è anche questa Angelico, che ora ci andiamo ad ascoltare, il singolo che anticipa il nuovo album di Nziria. L'album, ripeto, uscirà il 26 di giugno, intitolato Sisma. Angelico, eccola qui, Nziria.

0: 지금 무슨일인가.
1: E questo è il brano che anticipa l'intero lavoro di Nziria. L'album uscirà il 26 giugno, Sisma, quindi abbiamo ascoltato veramente vari elementi dell'elettronica, da quella più ricercata a quella un po' più da club caciarone, all'interno di questo brano che si intitola Angelico. Altra voce femminile molto interessante, anche perché ci ha presentato un suo altro aspetto, è Ilaria Formisano, qui in Arte Giuni. Lei, Ilaria Formisano, da Caserta, è la voce, è stata la voce dei Gomma, formazione dal piglio più post-punk, più elettrico. Invece in questo caso la sua proposta vira su una ricerca sonora dove l'aspetto digitale elettronico è più evidente, anche grazie alla produzione di Luca Jacoboni. Lei dice di essersi ispirata a Caroline Polacek, a Yves Tumor, a Jenny Eval, ai Water From Your Eyes, quindi tutti personaggi che fanno della ricerca tra elettronica ma anche fruibilità indie qualcosa di importante. C'è nella sua musica anche qualche vago accenno trap e urban, e allora noi ci ascoltiamo quello che è stato il singolo di lancio di questo suo EP chiamato Nero Attimo. Il singolo per l'appunto è Mosca Cieca, pubblicato nel 2025.

Come dicevo, sicuramente una proposta molto particolare, interessante, dove c'è dell'elettronica, degli accenni a delle atmosfere urban. A proposito, tra poco arriverà Silvio Martino con Around Naples dalle ore 22 e lì ci sono veramente suoni urban per l'ora della conduzione di Silvio. Lei era Giuni, quindi rimanendo su questi suoni diamo spazio al Liberato. Liberato che è uscito in questo 2026 con Radio Liberato, ossia un mixtape che contiene diciamo 15 episodi tra suoi brani interpretati da altri, per esempio da Mahmood, da Calcutta, vari remix, qualche inedito, dei jingle dove entrano in campo le voci di Valerio Lundini, di Stash dei Colors, di Serena Rossi, c'è anche una cover, insomma non si fa mancare nulla, il buon Liberato. Tra l'altro nella canzone Waglio si fa così remixare il brano dai tedeschi Mod Selector, quindi niente male, niente male. Eccola qui, Waglio Mod Selector Remix.

0: O napolitano sa fa sic sic, ma non muore. O napolitano non muore. Radio Liberato.
1: Appunto, questo è Radio Liberato, questo mixtape per l'artista misterioso. Non sono misteriosi gli ultimi che arrivano, ossia i PS5 guidati da Pietro Santangelo, già musicista attivissimo con Ugenea e una marea di altri gruppi che abbiamo già raccontato e analizzato, quindi andate a riascoltare i vecchi podcast dove troverete anche i gruppi paralleli a Ugenea, perché c'è coinvolto anche Pietro Santangelo. I PS5 che usciranno il 29 maggio con Baccanalia EP. E allora un estratto è Pirrica, ultimo brano per questa puntata di Napoli Underground. Ebbene, tra poco arriverà Silvio Martino con la sua Around Naples, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. Io vi auguro di trascorrere una serata rinfrescante e rinfrescata, comunque una nottata che possa accompagnarvi ben bene nei vostri sonni, sempre in compagnia della nostra radio Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, ci si ritrova con la diretta lunedì prossimo. Ecco qui PS5 Pirrica.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 28 maggio, di Around the Naples, un programma che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, e in cui si parla di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo di notizie dal mondo musicale, ascoltiamo e commentiamo le uscite settimanali, ci sono le varie rubriche che compongono gli appuntamenti di ogni settimana, e poi naturalmente non mancano le interviste alle voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. A tal proposito vi ricordo che l'altro ieri, nella puntata di martedì, abbiamo ascoltato la chiacchierata che abbiamo fatto con l'ospite settimanale, e cioè in questo caso Ness, una bravissima cantautrice della scena musicale napoletana italiana. Potete recuperare quella puntata, quell'intervista, così come tutti i precedenti episodi di questo programma in formato podcast su RaiPlay Sound. Comunque, come prosegue questa settimana? Si fa sempre più vicino un altro weekend, e naturalmente si fa più vicino anche un altro venerdì, giorno in cui si concentrano le release musicali da Napoli e dintorni. Oggi parliamo anche e soprattutto di questo, scopriamo un bel po' di uscite musicali di domani, poi recuperiamo la rubrica sul cinema che non c'è stata martedì, proprio per l'intervista di martedì. Poi, come in ogni giovedì, oggi c'è anche la solita rubrica della Top 20 Naples, uno dei momenti più attesi della settimana, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi. Direi che è tutto pronto e direi che possiamo partire con il percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Clementino in collaborazione con

0: Frozen Children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Ienna White, che ha esplorato le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita a una traccia che ha questo respiro molto internazionale. Insomma, abbiamo per l'ennesima volta attraverso questa canzone capito che Clementino praticamente fa quelle che boisse, che sia rap, trap, reggae, pop, cantautorato, afrobeat, può spaziare tranquillamente in tanti generi musicali diversi. Complimenti anche all'artista featuring di questo brano, e cioè l'artista senegalese La Yeba, con cui Clementino ha creato questo groove trascinante e percussivo. E con questa analisi tecnica di questa canzone inizia anche il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Come ben sapete, in ogni puntata di questo programma ci sono sempre molte sorprese, chicche musicali che scopriamo insomma man mano, e anche oggi passeremo da un mood a un altro, da un genere musicale a un altro, ma non vi anticipo ancora niente. Nel frattempo partiamo con le news di oggi, lo facciamo scoprendo un bel po' di uscite musicali dalla scena napoletana di domani, venerdì 29, venerdì insomma come ben sapete il giorno in cui si concentrano tutti i nuovi singoli, gli album, gli EP, escono tutti quanti di venerdì, o quasi tutti, comunque il 90%, naturalmente li andremo ad ascoltare e commentare insieme nelle prossime puntate. Domani esce il tanto atteso album di Sal Da Vinci, che indovinate come si chiama? Ovviamente Per Sempre Sì, che prende il nome dal grande hit con cui ha vinto il Festival di Sanremo e che ha portato anche all'Eurovision Song Contest. In questo progetto sarà presente anche Rossetto e Caffè, la precedente hit di Sal Da Vinci, e ci saranno anche diversi inediti. Sal è pronto anche ad incontrare i suoi fan in alcuni in-store che farà in giro per l'Italia nei prossimi giorni. Si parte proprio dalla sua Napoli sabato 30 maggio al Maximol Pompei, si continua a Roma il 31 maggio, Molfetta, Reggio Emilia, Milano, Palermo. Insomma, Sal finalmente potrà fisicamente abbracciare tutti i suoi tantissimi fan in giro per la Campania e per l'Italia, e potrà raccogliere altri ulteriori feedback riguardo la sua hit e il suo disco. E a tal proposito ascoltiamo la title track del prossimo nuovo album di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

Guayu, ma di che hit colossale stiamo parlando? Abbiamo ascoltato Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Complimenti al grande Sal. Ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme il suo nuovo album che uscirà domani, venerdì 29 maggio. Domani usciranno tanti altri importanti progetti della scena musicale napoletana. Per quanto riguarda gli album, torna anche il rapper Rue Diego con un nuovo disco che si chiama Ricchi di Niente. Ha droppato anche la tracklist sui suoi profili social, 14 brani e diverse collaborazioni molto interessanti, anche molto grandi. C'è Envy nel secondo brano che si chiama Mamo Design 2, c'è Arti 5 nel quinto brano e cioè Miami, c'è Young Ash nel settimo che si chiama Bibidi Bobidi Boo, c'è Low Red nel nono brano che si chiama 100 100, c'è Envy nel decimo che si chiama Quadrante, già edito e che abbiamo più volte trovato all'interno delle classifiche delle Top 20 Naples delle varie settimane. A proposito, più tardi apriremo come in ogni giovedì questa classifica. C'è Young Snap nel dodicesimo brano che si chiama Tom Ford e c'è Curemino nel tredicesimo e penultimo brano della tracklist che si chiama Che Ruos. Sicuramente Rue Diego è uno degli artisti più interessanti del nuovo panorama urban napoletano. Racconta nei suoi brani la vita di quartiere, la strada, le difficoltà sociali e la voglia di riscatto personale, sempre dall'urban e dal rap napoletano. Domani esce anche il nuovo brano di Envy Killa che ha spoilerato nelle scorse settimane sui social. Abbiamo parlato anche dello spoiler e di questa vibe estiva di questo nuovo singolo che si chiama Tutto Niente e arriva a breve distanza di tempo dal precedente brano che ha rilasciato una settimana fa, e cioè Napoli. Quindi che sia in arrivo qualcosa di più grande, magari un progetto, un EP, un album da parte del signor Marcello, così come viene chiamato da Juelier durante i concerti, vedremo, lo scopriremo e naturalmente lo faccio sapere. Tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e scopriamo un bel po' di release dalla scena musicale italiana, urbana e non solo. Ascoltiamo prima Sai.

Salsa Maghreb, una delle tante fotografie musicali del nuovo album di Saif che si chiama Santissimo, uscito qualche settimana fa e che naturalmente Cavutica fa abbiamo ascoltato e commentato insieme in Around Naples, un disco pieno di canzoni diverse tra loro e un album in cui secondo me, secondo noi, ne abbiamo parlato insieme, Saif ha saputo mostrare le varie sfumature del suo stile e della sua musica. Torniamo a Napoli col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando Lele Blade con un singolo estratto dal suo per ora ultimo progetto.

0: Lele Blade con Scegli per me su Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le uscite musicali di domani, venerdì 29. Usciranno tanti progetti molto interessanti. Innanzitutto c'è un singolo che ha attirato l'attenzione di centinaia di migliaia di persone, a giudicare insomma dal numero di like che ha ricevuto il post dell'annuncio di questo nuovo brano. Parlo di Cadillac, il nuovo singolo di Sciablo, prodotto da Sciablo in collaborazione con Guè e Tony Pitoni. Sì, avete capito bene, Sciablo, Guè, Tony Pitoni c'hanno un pezzo insieme che ha tutta l'aria di essere una hit estiva. Non lo so, non ho ancora ascoltato niente, non hanno spoilerato niente sui loro profili social, ma a giudicare un po' dalla copertina e dal titolo potrebbe essere, perché no, una canzone su quella vibe. Vedremo e naturalmente l'ascolteremo e commenteremo insieme. Uscirà anche il tanto atteso quinto capitolo della saga di mixtape di Mad Men MM, il volume 5. Tra l'altro Mad Men sta facendo una cosa molto interessante, e cioè sta spoilerando delle cose attraverso delle live che sta facendo, delle dirette, praticamente è diventato quasi uno streamer. Ha prima reactato a tutti i precedenti quattro capitoli della sua saga di mixtape e poi ha spoilerato un po' di brani appunto da questo nuovo progetto, che rappresenta una delle saghe più longeve e anche più apprezzate a livello di mixtape della scena urban italiana. Sempre domani esce il nuovo singolo di Leonardo De Andreis che si chiama Hotel Chill, dopo le grandi hit e soprattutto la grande hit Soltero. Tra l'altro Leonardo è stato anche ospite dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno in diretta proprio dalla Città dei Fiori in occasione del festival di quest'anno. Poi usciranno tanti altri progetti come il nuovo album dei Ministri, un nuovo singolo di Noemi prodotto da Vito Salamanca, questo nuovo brano si chiama Tu cosa fai questa sera. Esce un nuovo brano di Leon Faun estratto dal suo precedente disco droppato la settimana scorsa. Esce un nuovo singolo di Shade, un nuovo brano di Mara Sattei e Enrico Nigiotti che si chiama Sabato Sera. Insomma sarà un'altra settimana piena di musica.
1: Sei partita

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia con Berlino su Rai Radio Live Napoli. Io non riesco più ad ascoltare questa canzone allo stesso modo da quando ho scoperto e imparato la parodia di questo singolo, in cui al posto di Passerà si canta Fofana, che è un giocatore del Milan. Anche Ernia è caduto nel tranello, nel trabocchetto di questa parodia. Infatti ad alcuni concerti che ha fatto, al posto di cantare Passerà, ha cantato proprio la parodia di questo singolo. Lui, tra l'altro, manco a farlo apposta, grande tifoso del Milan. Comunque, come vi dicevo all'inizio di questa puntata, oggi recuperiamo in maniera del tutto eccezionale la rubrica sul cinema, che solitamente apriamo il martedì, ma come vi dicevo e come ben sapete, martedì di questa settimana, e cioè l'altro ieri, c'è stata un'intervista a Ness che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Quindi al posto di martedì recuperiamo oggi la rubrica sul cinema. Lo facciamo scoprendo prima i film più visti della scorsa settimana in Italia e poi parlando di ciò che è successo in quest'ultima settimana di maggio, in particolar modo del docufilm di Marrakesh che ha sbancato al botteghino, al box office. Ne parliamo tra poco. Prima commentiamo brevemente i film più visti nelle sale in Italia nell'ultimo weekend, quindi lo scorso fine settimana. Sono andati molto bene diversi film italiani, come Pecore sotto copertura, che si è posizionato all'ottavo posto, come Le città di pianura, un film molto premiato e che ha ricevuto tantissime statuette. Ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, incassato nell'ultimo weekend oltre 100.000 euro in Italia. Al sesto posto c'è Passenger, al quinto Amarga Navidad, un film che debutta con oltre 377.000 euro di incassi, un film di Almodovar. Al quarto posto c'è Obsession, al terzo Il diavolo veste Prada 2, superato da Michael, che riesce a conquistare il secondo posto con oltre 1.000.000 di euro di incassi nell'ultimo fine settimana. Al primo posto invece debutta con oltre 1.300.000 euro incassati in Italia The Mandalorian and Grogu, un film che fa parte della costellazione, della galassia di film di Star Wars. Tra poco parliamo di Marrakesh, che è stato nelle sale sul grande schermo dal lunedì al mercoledì di questa settimana, quindi per soltanto 3 giorni, ma nonostante questo ha conquistato il botteghino e il cuore dei tanti fan che ha in giro per l'Italia. Prima di parlarne ascoltiamo La maschera con Sotto chi te ne coro.

La carica della maschera con Sotto Chiedono Core. Siamo eccezionalmente di giovedì all'interno della rubrica sul cinema e naturalmente non possiamo non parlare di King Marrakesh, il docufilm di e con Marrakesh diretto da Pippo Mezzapesa, che è stato nelle sale in Italia soltanto per 3 giorni in questa settimana, cioè da lunedì a mercoledì. Ha debuttato, pensate, lunedì con oltre 22.400 presenze per un incasso totale di oltre 241.000 euro. Ha superato colossi cinematografici come nomi che abbiamo detto prima: The Mandalorian e Grogu al secondo posto, Obsession al terzo, Michael al quarto, Il Diavolo Veste Prada 2 al quinto posto, quindi è stato sicuramente un grande successo continuato poi anche nelle giornate di ieri e l'altro ieri. Sicuramente questo non è il classico documentario celebrativo, ma un racconto molto più personale e profondo di Marra, dell'uomo che c'è dietro al personaggio, a Marrakesh, e cioè di Fabio. Il film segue la vita e il percorso artistico di Marra, dai primi freestyle a Roccia Music fino a diventare uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Parla anche di crisi personale, di salute mentale, terapia, fragilità, relazioni, pressione artistica. Sembra quasi una continuazione naturale del percorso che Marra ha iniziato con Persona, che poi è continuato con Noi Loro Gli Altri e terminato con il suo ultimo album, che chiude quest'ultima trilogia dei suoi progetti, e cioè È Finita la Pace. Nel docufilm tra l'altro compaiono anche testimonianze di persone che sono state importanti nel suo percorso, tra cui Elodie, Guè, Paola Zucar. E questa è un'altra chiave interessante, cioè Marra viene raccontato sia come artista che come persona, con tutte le contraddizioni che si porta dietro. Sicuramente uno dei prodotti cinematografici più importanti per quanto riguarda il rap italiano degli ultimi anni, che incorona a King una voce e un volto storico del rap italiano e che ha segnato intere generazioni e che ha cambiato per sempre questo genere musicale, in generale la musica, negli ultimi anni. Quindi complimenti a Marra, lo ascoltiamo chiudendo questa rubrica sul cinema con un singolo estratto proprio da Noi Loro Gli Altri, che campiona una canzone di Mina importante.

Continua l'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, il nuovo album di Sal Da Vinci, il nuovo disco di Rue Diego, il singolo di MD Killa, MM volume 5 di Madman, i nuovi singoli di Sciablo, Weton, i Pitoni, Leonardo De Andreis, Noemi e tanto altro. Naturalmente tutte queste release verranno ascoltate e commentate qui in questo programma insieme nelle prossime puntate, quindi mi raccomando non ve le perdete. E poi prima abbiamo anche brevemente aperto la rubrica sul cinema, eccezionalmente di giovedì per questa settimana, in cui abbiamo parlato dei film più visti nelle sale in Italia nell'ultimo weekend e del docufilm di Marrakesh. Ora è giunto il momento della solita rubrica del giovedì, cioè quella della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di questo programma, una rubrica in cui commentiamo la classifica delle 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e la classifica dei 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il nome, dal 20° posto occupato da Ricordi di Saif e Jewelier. Al 19° c'è Mayday di Shiva con Lazza e Sfera Ebbasta, che rientra in classifica salendo di qualche posizione rispetto a giovedì scorso. Al 18° c'è Billie Jean di Michael Jackson, così come la settimana scorsa. Al 17° Per sempre sì di Sal Da Vinci. Poi a Napoli non piove di Jewelier, Facile facile sempre di Emanuele, Olé di Jewelier e Kid Yuga al 14°, Fotografia ancora di Emanuele al 13°. Poi conteremo quanti pezzi di Jewelier e quanti brani estratti da Tutto è possibile ci sono all'interno di questa classifica. All'11° Labirinto di Luchè e al 10° posto, a metà di questa classifica, continua il grande successo dell'ultima hit di Dipinto, Via dei Mille. A proposito di Dipinto, anche lui ha spoilerato nuova musica che potrebbe uscire nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ne parleremo poi. Tra poco commentiamo e scopriamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima un brano che abbiamo incontrato in questa prima parte di classifica: Mayday, Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta.

Secondo me poteva essere gestito un po' meglio questo featuring, conoscendo le potenzialità e la grandezza anche a livello numerico e di streaming di questi tre artisti, ma comunque rimane una grande hit. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazio e Sfera Ebbasta, un singolo estratto da Vangelo, il nuovo grande album di Shiva che il rapper di Milano sta portando in giro attraverso il tour per l'Italia in questi giorni e in queste settimane. Comunque questo brano che abbiamo appena ascoltato l'abbiamo incontrato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Via dei Mille di Dipinto. Al nono posto c'è Un'ora sempre di Emanuele. All'ottavo posto Stelle. Al settimo ancora Shiva e Anna con Obsessed. Al sesto Babyface di Shiva e Kid Yugi. Al quinto Arcobaleno di Julier con Anuel, che secondo me continuerà a salire in classifica giorno dopo giorno. Al quarto posto scende di una posizione Ossessione di Samurai J prod by Vito Salamanca. E a proposito, aspettiamo la settimana prossima per vedere come debutteranno i brani estratti da Amatore del signor Gennaro Damugnano di Napoli anche nelle classifiche napoletane. Al terzo posto c'è Due giorni di fila, Julier, Sfera Ebbasta e Anna. Al secondo Canzone d'amore. E al primo posto c'è sempre lei, una delle hit più grandi estratte sempre da Vangelo, Bad Bad Bad di Shiva e Julier, che non ascoltiamo perché l'ascoltiamo sempre questa classifica da un po' di settimane a questa parte. Ascoltiamo il brano al terzo posto e che ha raggiunto il podio proprio in questo giovedì. Due giorni di fila, Julier, Sfera Ebbasta e Anna.

anche film, senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

pur non volendo, Joelier, con un disco uscito a gennaio di quest'anno, Tutto è possibile, ci ha regalato delle canzoni che probabilmente saranno parte delle colonne sonore di quest'estate 2026. Cioè, ma che capacità tiene, Emanuele? In questo caso abbiamo ascoltato Due giorni di fila, Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, il brano al terzo posto della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono anche in questa seconda classifica molte new entry, molte novità e differenze rispetto a giovedì scorso. Al 20° posto troviamo l'ultimo singolo di NS, Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Al 19° sale di 10 posizioni Tony Colombo con il singolo Fammi Parlare. Al 18° Bad Bad Bad, poi Fuglio di Peppe Sox e Mivi, LM219 al 16°. C'è una new entry al 15°, e cioè Napoli, l'ultimo singolo di Envy Killa che abbiamo commentato proprio qualche puntata fa in Around Naples. Al 14° posto c'è Patrizio Esposito e Joseph anche al 13° con questo brano in collaborazione con Giuse Attanasio. Al 12° Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto, un brano che campiona una storica canzone dei Cosanga. All'11° posto c'è Calionte, Peppe Sox e Mivi, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Liberato con Napoli Queen. Poi Berlusconi di Le One, Ricordi di Saif e Joelier, Gianni Fiorellino al 7° posto, Amen Freestyle di Joelier al 6° o Bene o Male di Roquante Dipinto al 5°, Quadrante al 4°, Rue Diego featuring Aimivi, al 3° posto DDM, al 2° Ciro Renne e Alessio con Non mi fai sbattere cuore, al 1° posto c'è sempre Loco, l'ultima grande hit di Frezza. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato in questa classifica, poi confrontiamo le due classifiche napoletane con quelle italiane. Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Un singolo estratto da Radio Liberato, il solito regalo annuale che Liberato ha fatto ai suoi fan in giro per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo. Allora, prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì e quindi anche per questa settimana, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Innanzitutto ci sono diversi punti in comune, tra cui i brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo in Italia. Quelli che stanno andando meglio sono proprio quelli che abbiamo trovato nelle classifiche napoletane, quindi Mayday, Babyface, Bad Bad Bad e Obsessed, che in Italia sta al terzo posto, e naturalmente gli altri punti in comune sono rappresentati da brani di Joelier, in particolar modo in Italia. Quelli che stanno andando meglio sono proprio Due Giorni di Fila e Canzone d'Amore. Le differenze invece stanno soprattutto nei brani pop e negli ultimi singoli rilasciati. In Italia sta andando molto bene Da Dio, l'ultimo brano di Brescia, stanno andando bene anche tante canzoni estratte da Ryan Ted Mixtape di Tedua. Quella più alta in classifica è Fex in collaborazione con la Trelle all'undicesimo posto. Sta andando molto bene in Italia anche Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Romantica di ultimo al quinto posto, La Testa Gira di Fred De Palma, Nitte De Mischilla al sesto posto, e Swag Music, che non abbiamo trovato nelle classifiche napoletane, di Arti 5, che sta al secondo posto. Ma in Italia domina ancora le classifiche il signor Gennaro da Mugnano di Napoli con la sua Ossessione, mentre a Napoli abbiamo visto che sta al quarto posto, perché il primo è occupato da Bad Bad Bad di Shiva e Joelier. Voi cosa state ascoltando e apprezzando in questo periodo? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi chiudiamo con questo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora.

con me insieme. Ma mi scassate in mano a forza stringere. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

Voi you già sapete cosa sto per dire, o sapete già, sto per dire che mancano pochi minuti alle 16 e che è già quasi finita anche l'ora di oggi, giovedì 28 maggio, di Round Naples insieme a me Silvio Martino. È proprio vero quando si dice che il tempo vola quando ci si diverte, perché non mi sono proprio reso conto che già sono quasi le 4. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di uscite musicali di domani della scena musicale napoletana e italiana: Saldavinci, Rue Diego, MD Killa, Sciablo, Guetto, Nipitoni, MM Volume 5 di Mad Men e tanti altri progetti che ascolteremo e commenteremo insieme. E poi ci sono state due rubriche oggi eccezionalmente di giovedì: la rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto il box office dell'ultimo weekend e abbiamo parlato del docufilm King Marrakesh di e con Marra. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, che potete ascoltare quando e dove volete. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
4: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
5: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, eccoci prontissimi per la seconda puntata dedicata al genio, a Renato Carosone. E se nel primo appuntamento siamo entrati nel suo mondo, in quello della dissacrazione e del sentimento, oggi entreremo ancora di più nel suo mondo musicale, quindi nel pianismo e nel jazz. Lo faremo con tanti ospiti, oltre che qui pronto accanto a me al pianoforte c'è sempre il mio compagno di viaggio, insostituibile Roberto Colella. E allora iniziamo subito. Tuo fa l'americano qui live dagli studi di Rai Radio Live Napoli.

0: hanno portato avanti tante canzoni, le più famose, le attraverseremo un po' per volta tutte, ma soprattutto inizia quello di cui accennavamo nella prima puntata.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma quando ci piace?
1: No, ma è troppo bella.
0: Sfruttare un po' le persone.
1: Guarda, io non riuscirò mai ad avere quel tipo di ironia, ma proprio quella leggerezza mentre la si canta, perché là è proprio un talento smisurato. Ma lui prende in giro tutti questi, quell'ondata di americani, e lui, nonostante questo, arriva in classifica in America. Questa è la cosa straordinaria, senza capire che Steve sfuttendo a tutto quanto loro.
0: Musicalmente lui veramente riesce a fondere swing, jazz con il pianoforte, realizzando questo boogie woogie in un periodo in cui l'America era vista come qualcosa di grande, il sogno americano.
1: Effettivamente si fa riferimento ad un contesto sociale dell'epoca in maniera meravigliosa e ironica, che però ti dà un dipinto, cioè tu fa l'americano ma sei nato in Italia. Pure la cosa del whisky and soda, se tu bevi whisky and soda non ce la fai manca a digerirlo. Quella là è una magia, il modo in cui è scritto.
0: Vogliamo parlare che la musica è stata composta in 10 minuti.
1: Ma questi sono i grandi miracoli.
0: Da qui nasce proprio la collaborazione con Nisa, che poi c'era anche il papà di Mogol, la ricordi, che era Mariano Rapetti. Pensa la storia come
1: pazzesco.
0: Poi si intreccia.
1: Pazzesco.
0: E tutto lì dietro c'era il grande Renato Carosone, che basta che si siedeva al pianoforte, perché poi ovviamente lo ricordiamo. Renato Carosone aveva una grande scuola musicale.
1: Guarda, io ti posso solo dire che mi vergogno a suonare queste canzoni, perché veramente l'originale è veramente inarrivabile, perché l'intenzione con cui lo si fa, lo studio che c'è stato dietro, io mi autodichiaro profano, ma proprio perché è un omaggio umilissimo, con la consapevolezza di essere veramente piccolissimo in confronto a quella che è la grandezza di Carosone, così come dei grandi geni della musica italiana. Lui appartiene a loro, cioè lui è un genio.
0: Come abbiamo ascoltato prima, lo dico a tutti i nostri amici a casa, le cover sono veramente attualissime, si danzano in discoteca.
1: Certo.
0: Però noi chissà perché ci piace sempre più l'originale. Io la riprenderei un attimo.
1: Facciamo la seconda strofa.
0: Sì.
1: Anche perché la seconda strofa dice: come te può capire chi te può bene se tu lo parli mezza americana. Cioè è meraviglioso e potrebbe essere il testo di una barzelletta. Come te può capire chi te può bene. Pure i commenti che facevano sono bellissimi.

0: Pan America. Insieme questo. Whisky and soda.
1: Eviterei.
0: Whisky and soda e rock and roll. Whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi Pan America, tu vuoi Pan America.
1: E direi ok Napolità, anche perché oggi, io lo sottolineo e lo dico con orgoglio, tutti vogliono fa o napolitano. Quindi lo dite un attimo, tu vuoi fa napolitano.
0: Tu dici tu, tu vuoi fa napolitano. No, napolitano, qua esce paulitano.
1: Che neanche ci dispiace.
0: Lo so, no, ma non suona. Ma sei nato anche a Turino. No, beh, cosa che succede.
1: Però è vero, quanto si porta Napoli. Napoli è veramente amatissima.
0: È bellissima, si porta ed è ancora più, sai, è allucinante il fatto che si porta da lontano.
1: E la musica è amata inevitabilmente in tutto il mondo, lo ricordo sempre, che la musica italiana all'estero era la musica napoletana, ancora oggi solo mio, certo, e la musica italiana all'estero, quindi comunque nasce prima qui. E chi nasce qui a Napoli è anche un nostro amico che torna, come vi avevo promesso già nella prima puntata, il critico musicale Gino Castaldo. Allora, eccolo qui, partiamo Gino dalla tua città d'origine, appunto dove sei nato, che è Napoli, però partiamo quando era il momento clou di Carosone, diciamo nel momento di svolta, quando in qualche modo crea un nuovo genere musicale, perché è da lì che parte tutto.
2: Allora, il meccanismo era apparentemente semplice, però poi bisogna che qualcuno ci pensi, ovviamente, e ci fa ancora una volta immaginare una città, Napoli, con una sua particolarità assoluta che nessun'altra città. Il fatto che l'America, quindi anche un po' l'America della musica, inevitabilmente

0: veramente era dentro Napoli. Infatti il rapporto che poi la città e i suoi musicisti hanno avuto con l'America ha qualcosa di assolutamente originale, cioè la naturalezza con cui viene utilizzata la musica americana non è una contaminazione, non è una sovrapposizione, ma è qualcosa di più, perché in un certo senso l'America stava a Napoli per questioni, sappiamo, no, derivate dalla storia, dalla guerra, eccetera eccetera. C'era una base di americani, quindi c'erano locali con la musica americana, insomma era una presenza naturale. Quindi quello che fa Carosone è l'uovo di Colombo, se volete, però intanto ci ha pensato, cioè fa quello che hanno fatto i napoletani in secoli di storia, cioè prendere quello che arrivava dall'esterno e farlo diventare proprio. E Carosone alla lettera ha utilizzato la musica americana senza appunto fare contaminazioni, che è un termine che ho sempre amato pochissimo per la musica, perché in realtà invece è la naturalezza quella che conta, quella che importa. Ha preso, che ne so, il rock and roll per esempio, l'ha fatto diventare a tutti gli effetti una roba che era giustificata e possibile da fare a Napoli.
1: E più avanti vedremo proprio tecnicamente come con il suo pianoforte, pianofortissimo, per anticipare qualcosa, sia riuscito a realizzare tutto questo. Abbiamo ascoltato prima il brano che tutti conoscono nel mondo, che è l'emblema, un po' come dici tu, del rock and roll napoletano.
0: C'è anche qualcosa in più, sembra un po' una risposta anche all'americana a Roma di Sordi, se ci pensate, no? Cioè c'era un Sordi che incarnava un certo tipo d'Italia, un po' così, che viveva un po' del mito dell'America a Roma, però non a Napoli, era diverso appunto. Quindi il romano che fa di tutto, vorrebbe essere un americano, però lo è goffamente, poi si sbaffa di pasta, perché allora è come se Carosone rispondesse appunto da napoletano, quindi con l'America a casa, che dice tu vuoi fare l'americano, ma ridicolizza un po', no? Lo faceva già Sordi, ovviamente, no? Nel senso autoironico. Musicalmente Carosone inventa proprio questa figura, no? Di quello che vuoi fare l'americano, ma poi dai, ma lascia stare, fai quello che sai fare meglio.
1: Ma sei nato in Italia, esatto. E quindi c'è, cioè, un po' uno sfottò, cosa è completamente cambiata oggi, perché comunque all'epoca eravamo, come dire, appena sopra le macerie della guerra, invece c'era questa grande opportunità oltreoceano.
0: È vero che l'immagine dell'America, del nostro immaginario, sta cambiando, ma sta avvenendo, quindi è qualcosa che forse capiremo di più col passare degli anni. Sicuramente invece in quegli anni si usciva da una guerra mondiale in cui l'America è diventata un po' padrona del nostro immaginario, e per questo dico, la cosa divertente invece e geniale di Carosone era il prendere questa musica, così come prendeva altre cose, perché non parliamo solo di America ovviamente, e la adattava, la faceva diventare qualcosa di nostro, quindi non imitativo, non mitizzato, ma addirittura ironizzato.
1: E allora ascoltiamolo proprio attraverso le sue note, questo nuovo linguaggio che poi nasce proprio a Napoli. Renato Carosone, Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli.

0: Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli, Renato Carosone. Vabbè, è la miscela del mondo, delle culture, delle sonorità e poi questo suo precoce girovagare, scoprire l'Africa, i suoi suoni. Voglio ricordare che ha trascorso circa 7-8 anni tra l'Etiopia, l'Abissina e l'Eritrea, suonando per gli addetti, i militari italiani, chi viveva lì. E da questa esperienza africana, a parte conoscere il grande amore della sua vita, Lita, una ballerina italiana, si è portato in Italia non soltanto lei, ma le sonorità che non esistevano nella nostra musica e le ha riportate dentro quella cosa che gli piaceva tanto fare, che era suonare il jazz. Torna con me questa mattina Enzo De Caro e con lui vorrei fare un quadro storico proprio su questo, su quando effettivamente entra il jazz in Italia.
1: Intanto Renato Carosone tiene molto a confessare, ed è molto importante per il pensiero che viene da un musicista che stava lì in prima linea, e quindi di sfatare questa idea che il jazz è stato portato in Europa dallo sbarco dell'armata americana, come tutti un po' ci hanno insegnato. Dice sì, ufficialmente sì, ma noi erano anni tra musicisti che conoscevamo il jazz, anche durante il periodo fascista, perché durante il ventennio la musica negra non poteva essere neanche menzionata, e c'erano queste traduzioni improbabili dove Bach diventava Giovanni Sebastiano, Mozart diventava Wolfgang Amadeo nella italianizzazione. Però succedeva anche che Benny Goodman diventava Beniamino Buonuomo e Louis Armstrong Luigi Braccioforte. Quindi i musicisti erano al corrente di queste cose, suonavano e conoscevano attraverso le placche, qualche disco, i 78 giri, conoscevano benissimo. Poi Renato Carosone è stato forse uno tra i più grandi interpreti di ragtime, e quindi sosteneva che quando qualcuno conosce il ragtime e può suonarlo, può suonare qualunque cosa. È chiaro che l'influsso dell'America come novità, come area di libertà vera, a quel tempo era assolutamente importante, però come giustamente dice Carosone, gli americani andavano in qualche modo frequentati, conosciuti, ma poi lui dice ho capito ben presto che a fare gli americani erano più bravi. Quindi io ho deciso di conoscere gli americani, ma di fare il napoletano, anzi di esserlo. E quindi questa traduzione, questa infusione della musica d'oltreoceano, il swing, il bebop, ma metterlo in una radice, una cornice profondamente, più che partenopea direi mediterranea, che apre il solco alla musica di Pino Daniele. Perché probabilmente a me mi piace un blues, senza la presenza di Renato Carosone sarebbe stata ancora più difficile. E oggi che Napoli dovunque suona Pino, ma Napoli continua sempre ancora a suonare Renato Carosone, il suo pianoforte. Ciclicamente c'è un ritorno e poi un oblio delle melodie di Carosone, proprio si alternano come le onde, perché è una musica di verità legata, sì, è vero, a quel tempo, agli anni 50-60, però ovviamente la vitalità, l'energia, direi dire proprio la purezza dirompente di quella musica è una cosa che fa bene ogni giorno, soprattutto se la vuoi cominciare la mattina con una buona giornata. Te mettono poche Carosone e la vita è migliore.
0: E allora miglioriamoci questa giornata ascoltando un brano scritto da Modugno per quanto riguarda la musica, il grandissimo Pazzaglia. Per il testo era il 1955, ovviamente l'arrangiamento di Renato Carosone. Io, Mammo, te, tu su Rai Radio Live Napoli.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: Mamma te tu, pata te frate te tu, mamma te sora te tu, pata te frate te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te pata te frate te frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te pata te frate te ja te venna, ja te venna.
1: E le sonorità arabe, come avete ascoltato, non mancano mai nella musica di Renato Carosone. E accanto a me in studio c'è Marcello Cirillo, torna anche lui. E allora Marcello, continuiamo a entrare nel mondo musicale di Renato Carosone, visto che appunto tu ci hai lavorato e hai avuto modo di conoscerlo molto da vicino. E lo dicevamo già nella prima puntata, quanta leggerezza, quanto brio, quanta freschezza si ascolta, si percepisce in una sola nota, eppure una sola nota di Renato Carosone riesce a sprigionare tutto lo studio e il lavoro.
2: Non bisogna sottovalutare la parte armonica di Renato. Molti devono a Renato Carosone, tra i quali Paolo Conte, tra i quali Stefano Bollani, che hanno preso dalla musica jazz, dalla musica swing, la parte migliore, la parte più pop, più popolare, cosa che Renato faceva. Però difficilmente vedevi una soluzione su Carosone, una soluzione armonica banale, non era mai banale. Trova sempre la soluzione che rispettava l'orecchio del pubblico, ma che capivi che era la natura di un grande musicista che l'aveva fatta nascere questa cosa.
1: Si capiva che la sua improvvisazione, il suo giocare dietro aveva una struttura, una scuola pazzesca.
2: Una scuola pazzesca. Noi quando facevamo le prove, noi eravamo capaci di stare una giornata intera su un accordo. E poi era meraviglioso, perché lui aveva delle fissazioni, lui amava la pelle sabbiata del rullante, sai, della batteria. Sì. La pelle sabbiata serve per fare jazz, per fare swing, e si incavolava sempre con il batterista: maestro, mi porti la pelle sabbiata, maestro, mi porti la pelle sabbiata. La terza volta che noi gli portò la pelle sabbiata, l'ha buttato fuori. Maestro, se ne torni a casa, detto. E ha preso un batterista, proprio un altro batterista, che aveva la pelle sabbiata.
1: E qui emerge tutto il rigore del musicista Carosone, Marcello. Ma anche se tu non hai mai conosciuto Gegé Di Giacomo, appunto il grandissimo Gegé, come dire, il capostipite di tutti i percussionisti e batteristi a venire in Italia, che faceva appunto parte del primo trio con Renato Carosone, tu conservi indirettamente qualche ricordo?
2: Io ho tantissime foto, anche gli spartiti scritti proprio da parte di Renato, degli spartiti meravigliosi, perché lui ovviamente scriveva la musica a mano con una velocità impressionante, e mi raccontava di Gegé, come mi raccontava di Peter Van Wood.
1: Tu ce lo racconti, perché tu, voglio dire, io te qui che hai avuto un contatto diretto, immagino che ci sia qualcosa anche di carino che si può trasmettere,
2: assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente. E loro sono nati con questo trio che si chiama Trio Carosone, no? Erano lui, Gegé Di Giacomo e Peter Van Wood. E lui mi diceva che si divertivano come dei pazzi, cioè tutto quello che poi è nato nell'improvvisazione con Quelli della Notte, trasmissione alla quale ho avuto la fortuna di partecipare con Arbore, è figlio di questa roba qua, di questo modo di essere allegri, divertenti, però non essere mai cialtroni. Renato diceva che la migliore musica improvvisata era quella provata. Quindi improvvisare sì, ma su un canovaccio stabilito e provato. E essere grandi musicisti non voleva dire essere seri, perché anche Gegé Di Giacomo era un grande musicista, però gli piaceva stare in piedi, fare un po' il pagliaccio e divertirsi, perché faceva divertire il pubblico. Stessa cosa Peter Van Wood, che era un bravissimo chitarrista. Poi a un certo punto si sono separati, perché Peter ha cercato la sua strada da solista, tant'è che fece "Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 50, 38 faceva.
1: E infatti, visto che parli anche di grandi chitarristi, Renato Carosone ha suonato anche con il grandissimo Franco Cerri. Quindi stiamo parlando comunque della scuola grande del jazz italiano. Io ricordo sempre, ho avuto la fortuna di conoscere Franco, che George Benson dice: io ho continuato a suonare grazie a Franco Cerri.
2: Adesso chi è che suona, chi è il nuovo George Benson che suona rispetto a un musicista italiano? Non lo so.
1: È vero, è vero, è un po' più difficile. E allora torniamo a quella che era la formazione musicale di Carosone, anzi alla gavetta che faceva nei club. E siccome prima, Marcello, tu hai citato Peter Van Wood, grande chitarrista olandese che tra l'altro ha introdotto per la prima volta nella musica la pedaliera, la chitarra con degli effetti elettronici. Oggi chitarristi elettrici li vediamo un po' tutti con le pedaliere, ma all'epoca era veramente un precursore. Mi va di narrare un piccolo episodio, perché ritorniamo a quello che era il trio Carosone. La storia narra che era il 28 ottobre del 1949 ed era prevista l'inaugurazione dello Shaker Club a Napoli, dove appunto Carosone era stato ingaggiato, ed erano lui, Peter Van Wood, e arriva JJ Di Giacomo, tardi e senza batteria, perché disse che l'aveva portata a farla crumare. Ovviamente Carosone e Van Wood rimasero abbastanza contrariati e quindi iniziarono a dubitare della validità e della capacità musicali di JJ Di Giacomo. Ma invece lui prese una sedia, un vassoio, dei bicchieri, il fischietto e iniziò da lì la grande musica del trio. Carosone ottenne subito un grande successo. E allora ascoltiamo la canzone che hai citato poc'anzi tu, Marcello, che poi Peter Van Wood riprenderà anche nella sua carriera da solista. Ascoltiamo qui su Rai Radio Live Napoli, Tufo l'Americano, intramontabile Carosone, tre numeri all'otto.
3: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato tre numeri.

0: 25, 60 e 38. Usciranno tutti e tre.
1: Marcello, tu, come dicevamo prima, hai davvero conosciuto, oltre che il musicista, compositore Renato Carosone, la persona. Per quel che puoi, facci entrare un po' nel suo mondo, della vita vera vissuta del grande Renato.
2: Beh, lui era una persona molto legata alla famiglia, cioè era un uomo di altri tempi, un uomo elegante, sempre in giacca e cravatta, e questa sua eleganza poi si rispecchiava anche nella musica, se tu ci pensi, no? Una musica sempre elegante, se vuoi ironica, se vuoi a volte cercava di sfondare alcune cose stupide della musica, però sempre una sua musica in giacca e cravatta, sempre, no? E ho avuto la fortuna di conoscere Lita, che era la sua grande forza. Magari non molti si ricordano che Lita aveva questo figlio, Giuseppe, che era nato 5 anni prima che lui la conoscesse. Lui in Africa si innamorò perdutamente di lei, era una ballerina bellissima tra l'altro, e si innamorò perdutamente di lei, e lei, Lita e Giuseppe diventarono la sua famiglia per sempre, tant'è che Renato non ha mai avuto figli. Quindi lui viveva in questa casa bellissima a Bracciano, sul lago, con questo pianoforte a coda che dava proprio sul lago, e aveva una, diciamo, viveva in una struttura qui a Roma dove voleva che sua moglie non facesse niente, una specie di hotel. Quindi vivevano lì, e quindi la moglie la mattina si alzava, andavano a fare una passeggiata in via Piazza dei Giochi Delfici. E io ho avuto la fortuna di averlo a casa. Lui amava molto le mie figlie, perché lui, come ha detto anche nell'intervista, capiva che noi avevamo lo stesso gruppo sanguigno, cioè eravamo artisti sul palco, ma nella vita eravamo delle persone normali.
1: Però era un grande, a parte innovatore musicale, anche un grande un personaggio molto aperto, una persona aperta a livello proprio intimo, perché come ricordiamo, come hai detto anche tu, non era suo figlio di sangue, ma se l'è cresciuto come suo figlio, quindi una grande modernità.
2: Esatto, immagina quello che lui mi ha raccontato, quello che ha dovuto sopportare quando è tornato a Napoli e c'era Lita che aveva già un figlio di 5 anni, e quando lui diceva mio figlio, lo criticavano perché era un'Italia bigotta di quel periodo, l'Italia bigotta che lui ha sempre condannato attraverso gli stereotipi di Sarracino, no? di Torero, di questa Italia che vuole essere quello che non è, di tuo falo americano, no? E lui la condannava anche attraverso quello che lui era, no? Attraverso quello che ha dovuto sopportare essendo una persona così aperta, come hai detto tu, che però aveva accettato, ecco, si può dire tra virgolette questa parola, una donna con un figlio.
1: Marcello, secondo te, no, così a intuizione, se lui oggi fosse qui nella realtà odierna, dove comunque l'Italia poi non è più l'Italia rurale post guerra, quindi guardava al sogno americano, ma comunque ci sono stati dei cambiamenti nel bene e nel male, un'Italia comunque sicuramente diversa, che cosa direbbe oggi?
2: Beh, innanzitutto non gli piacerebbe quasi niente di quello della musica che c'era, sarebbe molto incuriosito dalle sonorità, perché lui era curioso dei nuovi movimenti cultural musicali che andavano per la maggiore, quindi avrebbe chiesto ma questo suono come si fa, questa cosa come si fa, come chiedeva a me. E mi chiedeva ma il MIDI che cos'è, il MIDI era, vabbè, insomma non stiamo qui a raccontare,
1: no lo possiamo serenamente raccontare, no,
2: era il modo di attraverso una tastiera di comandare un'altra tastiera, una tastiera fa da schiavo e una tastiera fa da master. Lui questa cosa impazziva perché non capiva come facevi tu a suonare una tastiera e a comandarne un'altra. Oggi sarebbe molto incuriosito da questo, no? Oggi tu vai su un computer e attraverso alcune selezioni riesci a programmare una canzone, sarebbe anche molto incuriosito dall'intelligenza artificiale, ne sono sicuro.
1: Magari farebbe delle domande ironiche all'intelligenza artificiale.
2: No, secondo me, se fosse vivo anche Salerno Nisa, farebbe una canzone sull'intelligenza artificiale prendendola in giro.
1: Sarebbe carino, me lo immagino. Senti, ma tu l'hai mai visto Renato fare, che ne so, pianofortissimo, oppure con le palline da tennis, che ricordiamo lui? Mamma mia, io ero affascinatissima. La prima volta che l'ho visto, mi ricordo anni fa in televisione, forse avevo 10 anni, e dissi ma come fa a suonare con le palline da tennis?
2: Allora, a parte lui aveva delle mani belle, mi hai fatto ricordare che lui aveva delle mani bellissime, perché mi ricordo che con le mani prendevo queste palline da tennis. Ci abbiamo provato a farlo, però io non ci sono riuscito perché era una cosa troppo difficile. Invece stavamo sperimentando di suonare con le bacchette sulle corde del pianoforte, quindi fare pianofortissimo sulle corde del pianoforte, anche quella impresa difficilissima, però era un suono molto particolare, perché a lui piaceva molto l'innovazione, sperimentare anche fisicamente, non solo musicalmente.
1: E non ci resta che ascoltare questo capolavoro che identifica tantissimo il pianista Renato Carosone. Pianofortissimo su Rai Radio Live Napoli.

0: E dopo questo spettacolo musicale di Renato Carosone fatto di tasti bianchi e neri, non potevo che invitare in studio qui da me un grande pianista, il maestro Lorenzo Engeller. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Lorenzo, tu sei un grande pianista, tra l'altro di origini napoletane,
1: sì,
0: ovviamente. E
1: anche
0: quindi
1: se il cognome fa sembrare di no.
0: E infatti raccontiamolo questo cognome.
1: No, non lo so manco io, sono sicuramente napoletano, mio padre è napoletano, però c'ho sto cognome che è un po' tedesco, un po' ungarico, che tradirebbe le origini, ma invece sono di Napoli.
0: Sicuramente non sei saraceno.
1: No, saraceno non sono, decisamente, fisicamente proprio per nulla.
0: E i tuoi occhi chiari lo dicono, non ci si può nascondere. Mi piacerebbe sapere prima di tutto tu quando l'hai... sei cresciuto nel tempo, come lo vedevi Carosone, oggi da grande musicista quale sei, chi è per te Renato Carosone?
1: Guarda, un domandone, perché innanzitutto Carosone pianista è un Carosone che ha avuto due fasi. Sicuramente lui conviveva l'istinto, quindi l'orecchio, la musicalità sicuramente, perché per scrivere, per fare il lavoro poi che ha fatto, quello in Africa, nella prima parte della sua carriera, prima del famoso 1958, dove diciamo lui fa i grandi successi, era sicuramente un musicista d'istinto. Poi è un musicista che ha studiato al conservatorio, che aveva una forte preparazione classica, diciamo, però la componente istintuale era decisamente la più forte. E poi nella seconda fase della sua carriera, lui ha di nuovo, quando si è interrotto, diciamo, ha interrotto i live, ha cominciato a fare lo studioso di nuovo, poi è ritornato negli anni Ottanta, dove faceva proprio dei pezzi virtuosistici pianoforte. Quello a cui ti riferivi tu delle palline da tennis era appunto quel periodo lì. Guarda, per me Carosone è stato illuminante, perché riusciva a essere popolare pianista che cantava, che è una cosa che appunto nel mio piccolo cerco di fare anch'io con le mie canzoni, e poi non ha mai perso di vista quello che era l'idea del pubblico, pur essendo un colto pianisticamente, non ha mai perso l'idea di fare qualcosa per il pubblico. Lui in un'intervista molto tenera diceva candidamente: io voglio far divertire la gente, voglio che la gente batta il piede a tempo. E secondo me questa, nella sua semplicità, è una dichiarazione musicale meravigliosa e anche originalissima.
0: Entriamo, visto che ho la fortuna di avere un pianista qui, nel mondo più tecnico, perché il pianoforte si suona in un modo ma tutti lo suonano in maniera diversa, che chi non ha detto ai lavori questo non lo sanno, quindi...
1: Vabbè, Carosone aveva una preparazione classica, era stato allievo di Celeste Capuana, che era la sorella di un grande direttore d'orchestra franco, nonché la figlia di Luigi Capuana, quello del Verismo, ed era sicuramente di impostazione molto classica, vitaliana tecnicamente si chiama, cioè la tecnica del maestro Vitale, che era una tecnica pianistica molto legata al modo di usare la mano senza il braccio, cioè di essere leggero e muovere soltanto le dita, che garantisce velocità ma senza sforzi, che è una tecnica molto napoletana. Infatti la scuola vitaliana è una scuola pianistica, anche Bollani è un vitaliano, perché ha studiato attraverso Caggiula, che era a sua volta un allievo di Vitale. Quindi Carosone pianista nasce come pianista classico, che fa furbamente, essendo un istintuale, ha utilizzato la tecnica classica per poi scrivere le canzoni e suonare in modo divertente, soprattutto perché era quello il lavoro che gli chiedevano di fare. Quando doveva fare il ripassatore o far sentire le canzoni o sonorizzare i film, come faceva nell'opera dei Pupi, quando fu il primo ingaggio che gli diedero, lì dovevi suonare in modo spettacolare e quindi lui sfoggiava la tecnica, ok? Però comunque nel suo scrivere le canzoni in realtà questa cosa l'ha usata molto meno. Mano sinistra, boogie woogie, l'America, aveva l'America, le ottave, no? Suonare le ottave arpeggiate, prima, terza, quinta, settima.
0: È bello sentire che la mano sinistra fa il boogie woogie, cioè ci porta in America, a sì, ovest.
1: A destra il mandolino, Napoli, pianofortissimo, è proprio l'emblema di questa cosa, perché la melodia a destra è una nota ribattuta tipo il mandolino, no? Quindi l'unione della sinistra l'America e a destra Napoli è proprio al pianoforte, e quindi lui ha fatto questa fusione proprio, che pianofortissimo è proprio l'emblema della sua idea, e così l'ha fatto anche nei ritmi, nelle canzoni.
0: Hai detto boogie boogie, con la mano sinistra guarda l'America, ovviamente la destra ci riporta a Napoli. Allora ascoltiamo un pezzetto di boogie boogie italiano suonato al pianoforte da Renato Carosone.

0: questa è la storia che racchiude il mondo e la nuova scuola musicale di Carosone. In qualche modo si può dire che lui ha messo il tassello per creare una novità.
1: Sicuramente, ha messo il tassello anche per dire: guardate, sì, io sono quello di Tuo Falò Americano, perfetto, Dio Sarracino, ma io sono un pianista. La cosa che accomuna, per esempio, che a me piace, a Carosone, a un altro mio idolo che è Luttazzi, è che loro volevano essere identificati innanzitutto come pianisti. Non hanno mai trascurato il pianoforte, anzi, il pianoforte veniva prima delle canzoni, prima dei successi, prima della fama. Il pianoforte era importante. Basta che pensi che Carosone, dopo che si è ritirato, si è rimesso a studiare e suonava di nuovo Bach, suonava Schubert, insomma studiava Anon di nuovo, la tecnica Clementi, ed è tornato facendo quei pezzi che mi hai detto, cioè giocava con le palline da tennis oppure faceva il gattino sul pianoforte, la tastiera, che è un altro pezzo comunque virtuosistico. Però vedi, anche lì usava la tecnica, ma come da ragazzo, per stupire comunque la gente. Non ha mai perso il senso del pubblico, anche se doveva fare una cosa classica, quindi sai, considerata un po' pesante, lui la voleva comunque rendere divertente per fare attenzione al pubblico.
0: C'è un brano di Carosone che ti piace particolarmente?
1: Sì, allora a me piace il Carosone di Bonagura, cioè quello un po' più malinconico, forse quello meno celebre. C'è un brano che io poi ho inciso, che pochi conoscono, si chiama Amaramente, che faceva cantare al contrabbassista Giorgetti, che era il bello, no? Per cui quando dovevi fare i pezzi piacionici li cantava Giorgetti, ed è un pezzo che risente, vedi, di musica classica, perché sembra la melodia molto Chopin e c'ha delle parole molto dolci, ed è musicalmente anche lì, ripeto, molto valido, perché senti la matrice classica.
0: E allora ascoltiamolo questo brano intimo di matrice chopiniana di Renato Carosone, col testo di Bonagura, che tra l'altro ricordo è anche l'autore del testo di Maruzzella. Lo dedico a voi, lo dedico a Lorenzo Engeller, che ringrazio tantissimo di essere stato qui, Amaramente, su Rai Radio Live Napoli.

0: la grande magia di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Io lo so che per voi risulterà forse, o per alcuni di voi, un Carosone un po' inedito, ma lui davvero aveva tantissimo sentimento, era un romantico dal punto di vista proprio letterario e musicale. E voi non potete vederlo, però c'è la faccia di Roberto Colella che la dici lunga qui. E lo so, Roberto, che vuoi dire, ma mo che muffa fa? E allora, come dire, do un taglio e torniamo un po' a quello che era all'inizio. Prima di tutto voglio ringraziare i nostri ospiti, a parte Lorenzo Engeller che è appena andato via, ma anche Castaldo, Enzo De Caro, Marcello Cirillo, come sempre. E torniamo a Tuo Falo Americano, perché è un po' quello che racchiude tutto, no? Abbiamo ascoltato appunto questa fusione, come dire, un ponte costruito sull'Oceano Atlantico.
1: Tuo Falo Americano di Colella, no? Quale potrebbe essere?
2: No, ma non ci penso proprio.
1: No, ma... ma tu già sei tu.
2: No, guarda, no.
1: Lo so che sei umile, però si può.
2: No, io all'epoca...
1: Io ci credo che si può.
2: Si ascolteranno canzoni nuove da qui a pochissimo, devo dire, perché...
1: Spoiler. No, sta per uscire
2: tra pochissimo
1: il nuovo album di Roberto Colella.
2: Ci saranno nuove canzoni e quindi avrò delle cose da far sentire che per me rappresentano qualcosa di importante. Però se devo pensare a quei pezzi che hanno messo magari in discussione una figura o meno, io per esempio una delle prime cose che scrissi era proprio sulla maschera di Pulcinella, ma era un messaggio opposto. E la cosa bella è che tutti hanno simpatizzato per la figura di Pulcinella, mentre il mio intento all'epoca era quello di condannarlo, di dire no, cercammi sulla sta maschera, basta con questa cosa. E si cantavano le gesta di un Pulcinella che in realtà era semplicemente un menefreghista e quindi sacrificava tranquillamente la collettività per salvarsi da solo. Per questo nella strofa fa

0: giusto un accenno.
1: Ma che meraviglia, tutto dal vivo, pianoforte e voce, Roberto Colella.
2: Quindi siamo passati praticamente questa rotta invisibile che c'era e continua a esserci tra l'America, tu vuoi fare l'americano, e Napoli.
0: Oggi ci sarebbe veramente un'altra narrazione di quella che è il sogno americano, di quella che è la leggenda americana.
2: E chiudiamo prima di salutarci con tu vuoi fare l'americano, sai, un riff.

0: Roberto Colella, applausi.
1: Esatto, salutiamoli.
0: E noi ci ritroviamo come ogni lunedì alle 8 di mattina e in replica il mercoledì su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile carosone. Un saluto da Valeria Saggese.

fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

moga sos la sornada, ma sa da sola pietà, faccia fatte spassare, io ti spendiato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ca să se întâmple să și da.

bocca nota mozza con la mano. Gli affitto per fa sentire canzone, l'orchestra e vascia porta americana. Tamorre sozzo, trumette e benzo, chitarre e jet. Una cosa no, una cosa fra.

Oh,

0: vai sempre cantando.
1: Allora, allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazio. Se vedo che i matrimoni ti ha fatto un brutto effetto da fatto.

qualche giornata, a chiunque sta incontrata, vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci fa, mi vuoi della cavana, in un capisci ci fa, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa, mi pusce, mi pusce.

fatica, Francine. Mi vuoi da luperì? Io non ti capisco, Francine. Mi pusce, mi pusce, mi pusce. Ma tu che pusce, Francine? Mi pusce di shine brosce. Aggiù pacienza, Francine. Vuoi ma pura pusha, pusha, pusha. Francine accompagna ma pusha.

signor sì, sio figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non m'aspettava mai. E già, secondo te, i tenellir, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, tutti i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Perché se mette scuorna, o scuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte le compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

no no iorna che la da valò o male che facim da si giogna non c'è ricchezza che la possa e Modrica nata cosa ancora non dava andà a tu fino signore perché si tu ma dissono da sora si capace di t'accattà l'onore tronchi di emba solo da tu mese e a sora ma Maria che li ha sposà sino come distrutta questa casa distrutta la casa tua

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E quello che è fatto e indietro non posso tornà. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo. E a casa ma me la mestevo, mangiava, dormeva e pensavo a campà. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma. Il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannà. La donna è qualche cosa che assomiglia a un mollo. Tu la rabbia trovo buona, ma però tu può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma fa pensare che il tempo non c'è. O vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te toscare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, non con io ti fa diventare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta.

0: lezione il professore, manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O cura Gesù porta, no marito, e che l'età, tenetemi presente.
1: Rai Radio Live Napoli, suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Si conobbe nelle acque di Coroglio, su di scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi Coroglio, e te ne lista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Venga, visto magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto?

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti, io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potevamo...

20 gialli le una viola, 20 le una rossa sullo spelo, 25 è come un girasole.

cerca il pievolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. Come che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

che bello che è, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Gattore caffè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce di sento per te, che dici, due qui, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

sotto a sta luna e rose son argento, una stella se specchia a mare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.